0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online, abbiamo Pasquale Rinaldi questa sera da Milano, da Sesto San Giovanni, la parabola degli operai delle diverse ore. Diamo subito la parola a Pasquale, ci risentiamo alla fine per i saluti finali, buon ascolto.
2: La parabola, vi dicevo che si parla della parabola dei lavoratori delle diverse ore, e la troviamo in Matteo capitolo 20. C'è questa parabola che io vi devo dire la verità, quando ero un ragazzino questa parabola mi ha infastidito non poco, ma non solo questa, anche un'altra parabola, cioè non riuscivo a capirla, proprio non riuscivo a capire perché una parabola del genere. Quindi questa parabola è simile un po' a quella che troviamo anche in Luca il capitolo 15, troviamo un'altra parabola simile, è quella del fratello, del figliol prodigo, nel senso del fratello maggiore era geloso per l'accoglienza che aveva fatto il padre a questo figlio, come sapete molto bene, questo figlio che a un certo momento ha deciso di dammi quello che mi spetta e io devo andar via, e fin qui ci può stare, ma quello che non riusciva ad accettare, sapete, era il fatto che quando questo ragazzo è tornato a casa e il padre l'ha accolto a braccia aperte, gli ha dato qualcosa che lui non meritava più, perché lui ormai aveva sperperato tutto il suo avere e il padre lo riaccoglie di nuovo. E io mi mettevo un pochettino nei panni del fratello maggiore e che dicevo, ma come, io ho lavorato, non sono mai andato da nessuna parte, quando, eppure ora questo fratello minore riceve ancora più di quello che io ho ricevuto da mio padre. Questa parabola è simile, ma quando noi leggiamo una parabola dobbiamo chiederci perché Gesù vuole parlare in parabole, per quale motivo, perché Gesù a un certo punto del suo racconto dice inizia questa parabola al capitolo 20 di Matteo. Allora, per poter capire una parabola dobbiamo mai fermarci alla parabola, ma dobbiamo tornare un pochettino dietro. Per quale motivo? Cosa era successo per cui Gesù ha voluto dare una parabola? Ora, noi sappiamo molto bene che quando si dà una parabola perché vuole dare un insegnamento, che a volte questo insegnamento è inserito nella parabola, quindi si spiega da sé, oppure, come per esempio la parabola del seminatore, Gesù ha dovuto poi spiegarla subito dopo, ma vediamo che in tutte le parabole c'è un messaggio ben preciso. Il messaggio che c'è in questa parabola, come nel messaggio del figliol prodigo, è proprio quello: la grandezza, la misericordia, la bontà di Dio. In questo caso nella bontà e nella grazia e nella misericordia del padre di questi due figli, ma nel nostro caso specifico di questa sera nella bontà, nella misericordia di questo datore di lavoro, perché di tale proprio Gesù fa paragone. Ma andiamo un attimino in al capitolo 19 sempre di Matteo e vediamo per quale motivo, perché Gesù ha voluto dire una parabola del genere. Tutto nasce dal fatto che un giovane, viene chiamato qui il giovane ricco, che si presenta da Gesù e gli dice: maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Tutto nasce da questa domanda, che naturalmente è una domanda sacrosanta, si può fare tranquillamente, perché questo giovane chiede al Signore: cosa devo fare per essere salvato? E Gesù in questo dice, e lui dice: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quindi vediamo che questa era una prima risposta che Gesù sta dando a questo uomo, e questo uomo dice: guarda, tutti questi comandamenti io li ho portati avanti, li ho sempre eseguiti, quindi su questo fatto io sono a posto. E Gesù sapeva che questo giovane ricco aveva messo in pratica tutti questi comandamenti. perché Gesù leggeva anche il cuore di questa persona. E Gesù va a toccare la vita di questa persona perché sapeva dove era il suo cuore. In un'altra parte della Bibbia dice: dove è il tuo tesoro, lì c'è anche il tuo cuore. E in questa occasione il cuore di questo giovane dov'era? Sì, nel desiderio di seguire il Signore. Teniamo presente, lo vedremo anche dopo. Il desiderio di servire il Signore, sì, ma che non doveva toccare i suoi averi. Purtroppo dobbiamo dire che ancora oggi molti credenti vogliono servire il Signore, ma si pensa che servire il Signore sia un qualcosa che non costa nulla. E io voglio, non è che voglio dire che servire il Signore sia una cosa semplice, no, assolutamente, però Gesù lo ha sempre detto in un'altra occasione, ha detto: tu vuoi seguirmi ed è una buona cosa quello che vuoi fare, ma sappi questo, che io, il figlio dell'uomo, non ha un guanciale dove poter dormire, non ha una casa, non c'è assolutamente nulla. Gesù non ha mai detto che seguirmi è una cosa semplice, no, ma costa, costa perché costa tempo. A volte può costare anche denaro perché devi metterci del denaro, costa tempo perché magari devi fare determinate cose e non puoi stare con la famiglia. Ci sono tante cose, ma costa. Ma Gesù non ha mai voluto illudere nessuno dicendo: seguimi e tutto andrà bene. Non è così che funziona il cristianesimo. Il cristianesimo, il vero cristianesimo, vuoi seguirmi? Allora devi abbandonare tutto, lasciare tutto nelle mani del Signore e Lui farà miracoli. Anche se noi non abbiamo le capacità, Lui farà grandi miracoli nella nostra vita. Questo giovane, il suo cuore dov'era? Nelle sue ricchezze, e Gesù lo sapeva. Allora ha toccato il suo punto debole, gli ha detto: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, dallo ai poveri. E qui purtroppo dobbiamo dire che questo giovane, dice, era molto ricco ed è andato via. Ora, non è che questa anticipazione della parabola, Gesù sta parlando contro le ricchezze, assolutamente, assolutamente no. Sta parlando che noi possiamo essere ricchi perché abbiamo lavorato oppure abbiamo ereditato dai nostri genitori, dai nostri nonni, quello che è, ma che non mettiamo al primo posto le nostre ricchezze. Allora, ecco che Gesù dice in questa occasione: sarà difficile che un ricco possa passare, possa salvarsi, è più facile. Addirittura qui Gesù fa un po' un'esagerazione in questo caso, perché dice: è più facile che un cammello passi attraverso quel forellino tra la cruna del lago che un ricco possa andare nel cielo. E qui arriva la domanda dei discepoli. La domanda dei discepoli è proprio in questa maniera, e dice: allora, all'udire ciò, i discepoli furono grandemente sbigottiti, dicendo: chi dunque può essere salvato? Chi può essere salvato se è così difficile da potersi salvare? E continua la scrittura dicendo: e Gesù, fissato lo sguardo su di loro, disse: per gli uomini questo è impossibile, per gli uomini questo è impossibile, noi non possiamo salvarci con quello che ne abbiamo, ma per Dio ogni cosa è possibile. E andiamo avanti ancora con la lettura qua. Allora Pietro gli rispose dicendo: ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro: in verità vi dico che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sederete sui 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. E poi andiamo al versetto 30, dove dice: ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno i primi. Qui siamo all'inizio della parabola. E Gesù, proprio con questo contesto, che lui va a parlare di questo padrone. E allora andiamo al capitolo 20, del versetto 20. Dice: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che di buon mattino uscì per prendere a giornata dei lavoratori e mandarli nella sua vigna. Accordandosi con un lavoratore per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, io vi darò ciò che è giusto. Ed essi andarono. Uscito di nuovo verso l'ora sesta e l'ora nona, fece altrettanto. Uscita ancora verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare nulla? Ed egli dissero: perché nessuno ci ha preso giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Ci fermiamo qui con la lettura della parola di Dio. Quindi vediamo, da quello che abbiamo potuto notare, che in questa parabola l'insegnamento principale di Gesù è la bontà, la grazia del padrone della vigna. E quindi che cosa succede? Succede proprio questo, che il padrone di questa vigna decide di andare a cercare degli operai per poterli mandare nella sua vigna. Ora dobbiamo tenere presente una cosa, come ancora, credo che ancora oggi, forse un pochino di meno, ma fino a un po' di anni fa, giù nel nostro meridione, quando un proprietario terriero cercava dei braccianti, andava nella piazza del paese e cercava delle persone a lavorare a giornata. Ora, chi erano queste persone che erano nella piazza? Erano dei disoccupati che non avevano un lavoro vero e proprio, quindi non erano occupati sempre, ma lavoravano alla giornata. Possiamo dire anche che erano le persone che magari non erano forse le più brave, o forse erano persone che avevano anche dei difetti fisici, quindi erano persone che molte volte erano anche scartate, come possiamo vedere anche in questa parabola, perché il padrone è dovuto uscire per diverse volte. E man mano ha preso delle persone fino alla fine dicendo: ma perché voi non siete occupati? Dice: è perché nessuno ci ha preso al lavoro. Molto probabilmente potevano avere anche qualche difetto, qualcosa che magari non erano in grado di poter lavorare in tutto questo. Quindi vediamo che dice che il regno dei cieli, e questa è la cosa importante che poi man mano che sono cresciuto sono riuscito a capire, non è con la nostra mentalità che noi riusciamo a capire quello che il Signore ci vuole dire, perché il Signore pensa in un'altra maniera. Io ho fatto il delegato sindacale per circa 10 anni e spesso e volentieri ho dovuto andare dal principale per poter difendere delle persone che a volte, sapete, proprio non meritavano di essere difese, ma il compito del delegato era proprio quello di difendere gli operai. Ora, se sarebbe accaduta una cosa del genere in quell'occasione, che gli operai, chi ha preso di più, chi ha preso di meno, sarebbe successo sicuramente in quella ditta la terza guerra mondiale. Succede ancora oggi che a volte il datore di lavoro sotto Natale dà dei soldi in più per come si sono comportati durante tutto l'anno, sapete, e a volte non a tutti dà la stessa paga, non a tutti dà lo stesso premio, non è una paga, è un premio. Quindi, essendo un premio, devono solamente dire grazie per quello che viene dato in tutto questo. Ma la cosa che notiamo, è che non è il fattore che esce a cercare gli operai, perché, come possiamo vedere subito dopo la lettura che vedremo dopo, il padrone di casa, il padrone di questa vigna, ha c'è anche un fattore, ma non manda il fattore. Dice: lui è uscito alla buon'ora, erano le 6 del mattino, perché in quelle zone di Israele si iniziava dalle 6 del mattino e si finiva alle 6 di sera, quindi si lavorava per 12 ore. Erano tante, erano veramente tante. E lavorare nel periodo della vendemmia, siamo nel periodo di settembre, quindi era ancora un periodo caldo, afoso, e si sudava anche parecchio in tutto questo. Quindi questo padrone va alla ricerca di queste persone che già sapeva che non avrebbe certamente trovato il meglio che il mercato poteva offrire. Erano quelli rimasti perché nessuno li aveva presi prima a lavorare. Quindi erano persone che avevano una famiglia, ma non avevano la possibilità di lavorare tutti i giorni. Sapete, gli schiavi erano più controllati di questi, cioè si sentivano più a loro agio perché lo schiavo dipendeva dal padrone. Quindi il padrone pensava a vestire gli schiavi, il padrone pensava a far mangiare gli schiavi. L'unica differenza è che gli schiavi non erano liberi. Questi invece erano liberi, ma non avevano di che mangiare, a volte non avevano di che vestirsi, perché? Perché non avevano di che lavorare. Erano proprio gli ultimi delle persone che si potevano trovare ed erano su questa piazza, già alle 6 del mattino erano lì sulla piazza nella speranza. Io vi posso dire questo perché il mio papà quando era giovane, anche lui non è che aveva sempre un lavoro fisso, soprattutto quando stavano in Puglia. Spesso e volentieri ha dovuto andare alla giornata a trovare o andare a fare i carboni o andare a fare altre cose. Quindi andavano nella piazza con la speranza che qualcuno li poteva prendere, ma non sempre era sicuro che venisse assunto per quella giornata o per un paio di giorni. Io mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa. E quando a Monte Sant'Angelo naturalmente aveva nevicato tantissimo e poi questa neve era diventata ghiaccio, mio padre era stato assunto per un paio di giorni dal comune per spaccare il ghiaccio lungo sulle strade. Quindi era veramente un qualcosa che non tutti si aspettavano, quindi si andava in piazza e poi si aspettava. Ecco che arriva questo padrone, arriva questo. Per questa neve era diventata ghiaccio, mio padre era stato assunto per un paio di giorni dal comune per spaccare il ghiaccio lungo sulle strade. Quindi era veramente un qualcosa che non tutti si aspettavano, quindi si andava in piazza.

quanto ci dai? Dice la parola di Dio, come abbiamo potuto leggere, dice che si sono i primi, dice i primi, e disse i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Un denaro al giorno era tanto, era la paga di un soldato romano. Un operaio normale, un bracciante normale, quella paga non l'avrebbe mai presa. Eppure questo ricco uomo, parlando con queste persone, gli dice: io vi do un denaro a giorno se andate a lavorare nella mia vigna. E questi, immaginate, cioè, questi erano senza lavoro, magari a casa non c'era neanche un tozzo di pane da poter mangiare, figli che magari erano affamati, la moglie uguale. Quando hanno visto questa possibilità di andare a lavorare per un denaro al giorno, questi hanno fatto i salti mortali e hanno detto: il Signore ha provveduto anche oggi per ognuno di noi. E sono andati. Ma ora troviamo che questo padrone vede, si accorge che la vigna è grande e c'era bisogno di altri operai. Cosa fa? Esce ancora fuori. Esce ancora fuori e dice che verso le 9 del mattino, l'ora terza, perché lì incominciavano a contare le ore dalle 6 del mattino, quindi l'ora terza sono le 9 della mattina, è andato lei e dice che vide altri che stavano in piazza disoccupati. La parola stessa dice che non erano occupati, erano lì anche loro stavano aspettando che qualche anima buona che passava di là li prendeva per poterli portare a lavorare, per così poter prendere, acquistare qualcosa da mangiare in famiglia. Teniamo presente una cosa: erano le 9 del mattino e nei campi già avevano iniziato a lavorare, quindi queste persone, per loro era già, come dire, un'altra giornata che non avrebbero potuto fare nulla perché erano già le 9 del mattino. Ma arriva ancora quest'uomo. Arriva questo uomo e dice: che fate voi qua disoccupati? Disoccupati, cioè non siete occupati. E gli dice: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che è giusto. Poteva pattuire con queste persone cosa dargli per un giorno di lavoro? Assolutamente no. Perché? Perché la giornata era già iniziata, ma vediamo che anche gli stessi operai, braccianti, non dicono al padrone: ma quanto ci dai? Perché la giornata è già iniziata, è già tanto che queste persone vengono assunte alle 9. Vanno, ma questo proprietario si accorge che c'è bisogno ancora di altri operai. Forse non aveva fatto i conti di quanta vigna aveva, ma dice: ho bisogno di altri operai. E cosa fa? Va verso l'ora sesta, a mezzogiorno. A mezzogiorno il sole scotta, ma ormai nessuno più, ormai queste persone che erano lì nella piazza avevano perso ogni speranza di poter trovare un lavoro, perché chi mi viene a assumere più a mezzogiorno? Se un padrone ha bisogno di operai, mi viene a prendere la mattina, ormai è mezzogiorno. Forse queste sono quelle persone che magari erano malate, che non avevano capacità lavorative proprio. Ma vediamo che il padrone non ci pensa due volte, gli dice solamente a queste persone: e fece altrettanto, dice: andate nella mia vigna e vi darò il giusto. Ma vogliamo rimanere sorpresi ancora di più? Bene, prepariamoci a sorprenderci, perché dice che è uscita ancora verso l'ora nona, alle 3 del pomeriggio, e già siamo sorpresi, perché chi va a cercare un operaio alle 3 del pomeriggio quando alle 6 smette? Ma sorprendiamoci di più nel vedere l'amore di questo padrone che voleva sfamare ancora altre persone, voleva dare la possibilità a queste persone di poter portare a casa ancora qualcosa, una parte di quel denaro per poter sfamare la famiglia. L'undicesima ora. Cioè, scusatemi, ma come al solito. Il telefono che non dovrebbe suonare, suona quando non deve suonare. Perdonatemi, ma succede. E quindi stavo dicendo che chi è quel proprietario che va a prendere delle persone all'undicesima ora? E soprattutto queste persone ormai la giornata era finita per loro. E avrebbero detto tra di loro:
anche

0: oggi è una giornata persa. Tornerò a casa senza aver nulla da poter dare ai bambini, alla moglie, da poter cucinare. Era una giornata persa. Ma vediamo che questo padrone va da queste persone e gli dice semplicemente questo: uscita all'undicesima ora ne trovo altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? E loro risposero: perché nessuno ci ha preso giornata. Nessuno ci ha preso giornata, quindi molto probabilmente già qualcuno era passato, ma nessuno ci ha preso giornata, e quindi loro erano lì nella disperazione più grande, perché non avrebbero potuto fare più nulla. E dice: andate nella vigna e riceverete quello che è giusto. Ora questi hanno fatto veramente poco lavoro. In quell'ora che sono andati là, che cosa si potevano aspettare? Se i primi hanno fatto un accordo di un denaro, questi avrebbero preso, possiamo dividere un denaro dividendolo in ore, per 12 ore, questi avrebbero preso un dodicesimo di quel denaro, cioè pochissima roba, ma in effetti avevano lavorato anche poco. E mentre stavano lavorando in quell'ora sicuramente si sono parlati: ma quanto il padrone ti ha detto che ti dà? E i primi naturalmente si gasati hanno detto: ah, noi ci danno un denaro, una buona cifra. E naturalmente gli altri facevano tutti i loro conti: se a te ti dà un denaro, noi che siamo arrivati alle 9 ce ne darà un pochino di meno. E l'ultimo, purtroppo è già tanto che mi ha preso a lavorare per un'ora, mi darà quello che mi darà. E allora arriviamo al nocciolo della parabola. Perché Gesù ha voluto fare questo? Per insegnare ai discepoli, ma anche alle persone che stanno vicino. L'ultimo versetto che abbiamo letto al capitolo 19, versetto 30, dice: ma molti primi saranno ultimi. Ma non sta parlando della terra, non sta parlando del nostro lavoro secondario, secolare, ma sta parlando il regno dei cieli. Perché sapete, noi possiamo servire il Signore con tutto il nostro entusiasmo, possiamo fare tante cose per il Signore, ma teniamo presente questo: il Signore non vede la quantità di lavoro che noi facciamo o da quanto tempo noi ci siamo convertiti al Signore, ma teniamo presente questo, che Lui vede come noi lo stiamo facendo, se lo stiamo facendo con il cuore o solamente per farci notare o per metterci in mostra. Quando ci troveremo davanti al gran trono bianco per ricevere le nostre ricompense, e le nostre ricompense, dice, saranno passate attraverso una prova, la prova del 9, possiamo dire. Se le nostre opere passeranno attraverso questa opera, vuol dire che sono attraverso questa prova, saranno delle opere che durano, ma se non passeranno attraverso questa prova, e allora sono opere inutili. Qual è questa prova? Dice: passeranno attraverso il fuoco. Ora, se le nostre opere, che può essere paglia, la paglia, sapete, fare un carico, un carretto di paglia pesa niente, ma è enorme, voluminosa, si vede tanto. Quindi molte volte noi siamo convinti che più facciamo, più ci mettiamo in mostra e più pensiamo che il Signore ci possa benedire, ci possa guidare. Non funziona così. Dice: le vostre opere che voi avrete fatto, se sono legno, stoppa, fieno, paglia, quando passeranno attraverso questa prova che è il fuoco, bruceranno. La paglia piglia fuoco in un attimo, è finito. La stoppa ha un pochino di meno, il legno dura un pochino di più, ma alla fine si consuma, rimane cenere. Ma se le nostre opere sono state fatte argento, oro, pietre preziose, quando andranno, attraverseranno questa prova, allora dice che l'oro si affina ancora di più, diventa ancora più bello, e così sono anche per le pietre preziose. Quelle hanno valore. Quelle hanno valore davanti al nostro Padre Celeste, ma non il resto. Arriviamo a metà di questa, quasi alla fine, diciamo, no? Hanno lavorato, chi più, chi meno. Ora, come uomo umano, io, che naturalmente, dovrei pagare queste persone, se io chiamo degli operai a casa mia e gli faccio fare queste ore, naturalmente io dovrei conteggiare le ore di lavoro che hanno fatto e gli dovrei dare il giusto in base alle ore che hanno fatto, secondo la mia mentalità. Ma perché Gesù vuole stravolgere questo? Perché dice: voi ragionate con la vostra mente da umani, ma i vostri pensieri, il mio modo di pensare è diverso. Ecco che allora dice: gli ultimi saranno i primi. E in questa occasione succede questo: chiama il fattore. Chiama il fattore e gli dice: paga gli operai. Perché questo è un altro concetto biblico. Gli operai andavano pagati prima del sorgere, che il sole andava via. Non è come oggi che ti devono pagare a 30 o 60 giorni, addirittura certi che lavorano in proprio a volte vengono pagati anche a 120 giorni. Lì si pagava in questa maniera. Perché? Perché il padrone voleva che questi operai che non avevano nulla, almeno alla fine della giornata, con quel denaro potevano andare a comprare qualcosa da portare a casa. Ma se li pagava a fine settimana, sì, avevano qualcosa in più a fine settimana, ma durante la settimana magari sarebbero morti di fame. E allora arriviamo a questo. Noi che avremmo fatto? Noi avremmo detto al fattore: bene, chiama i primi e incomincia a pagarli in base a quello che loro hanno fatto. Gesù dice, e Gesù, questo proprietario dice: inizia dagli ultimi. E già qui si stravolge un po' tutto. Perché dagli ultimi? Se avrebbe iniziato a pagare i primi, non ci sarebbe stata nessuna discussione di tutto questo. Non si sarebbe potuto, nessuno avrebbe potuto dire nulla, ma ha iniziato dagli ultimi. E gli ultimi che cosa si aspettavano? Che cosa si aspettavano? Una miseria. Un'ora di lavoro, che cosa potevo pretendere io? Erano solamente dire: signore, ho fatto poco, dammi quello che vuoi. Ma qui vediamo la misericordia del padrone. Gli dà un denaro. Gli dà un denaro. Immaginate un attimino, le altre erano lì, le altre persone erano lì che hanno visto che queste qui che hanno fatto solo un'ora hanno preso un denaro. Naturalmente gli altri avranno detto: wow, se quelli ha preso un denaro, ma che bravo questo padrone. Cioè ha dato un denaro per un'ora sola di lavoro, a noi ci darà almeno il triplo di quello che ci ha promesso di darci. La parabola non parla di quelli intermedi, ma parla solamente degli ultimi e dei primi, perché la parola di Dio continua in questa maniera. Dice, ed essi gli dissero, no, perdonatemi. Fattosi sera il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino al primo. Venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero ciascuno un denaro. Voi potete immaginare, mettetevi un attimino nei panni di queste persone. Qual è stata la loro gioia quando ha visto che il fattore gli ha messo nella sua mano un denaro, una giornata intera di lavoro? Questi sicuramente saranno stati riconoscenti a questo padrone per quello che ha fatto. Quando vennero i primi, quindi salta, il racconto non ci dice di questi intermedi, ma sicuramente il padrone, nella sua misericordia, nella sua grazia, nel suo amore verso queste persone, ha dato a loro lo stesso denaro che ha dato agli ultimi. E dice: quando vennero i primi pensavano di ricevere di più. Perdonatemi, anch'io avrei pensato di più. Anch'io che ho visto queste persone ricevere un denaro, anch'io avrei pensato: ah, ma adesso questo padrone che è stato così gentile verso questi che hanno lavorato un'ora sola sicuramente ci darà di più, perché è un padrone buono. Ma vediamo che queste persone rimangono deluse. Rimangono deluse perché, dice, ricevettero, non, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per ognuno. Ora la domanda è: c'è stata ingiustizia in quello che ha fatto il padrone? No, non c'è stata ingiustizia perché, come dice la parabola, dice che voi vi siete messi d'accordo per un denaro. Cioè queste persone, questi operai della prima ora, non erano invidiosi perché queste persone hanno preso, che loro hanno lavorato di più. Ma erano invidiosi che queste persone non meritavano di prendere quella paga. Cioè queste persone erano invidiose di questi operai dell'ultima ora perché hanno preso la stessa paga loro che non meritavano. E quindi molte volte anche noi siamo così. Anche noi molte volte siamo così perché il Signore ci ha chiamati, a volte siamo invidiosi perché magari quell'altro ha ricevuto più benedizione di noi. Noi non dobbiamo preoccuparci di questo. Noi dobbiamo solamente dire: Signore, grazie perché tu mi hai salvato in questa maniera, mi hai dato queste benedizioni. Non mi interessa gli altri è il tuo pensiero, è il tuo desiderio fare tutto questo. Ma queste persone sono invidiose delle prime e dicono, mormoravano contro il padrone di casa. Prima magari avranno detto: Ah, ma com'è bravo questo padrone di casa, ci dà un denaro. A quelli gliene ha date di più, ma quando queste persone sono state trattate alla stessa maniera dei primi, dicono: Ma tu li hai trattati come noi? E qui aggiungono: Tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Questi operai sapevano benissimo che durante la giornata avrebbero dovuto patire il caldo. Avrebbero dovuto patire l'arsura della sete, avrebbero dovuto patire la fatica, ma loro si sono messi d'accordo per un denaro. Che cosa voleva dire Gesù in questa parabola? I soldi di chi erano? Del padrone della vigna, e lui può fare quello che vuole con i suoi soldi ancora in questo. E quindi lui gli dice: Voi mi state accusando di che cosa? Che sono stato troppo buono nei confronti di quelle persone. Cioè, voi eravate contenti che io a quelle persone gli avrei dato due occhi, due dita negli occhi e niente altro. Ma vediamo molto, molto chiaramente l'insegnamento del Signore Gesù, che il padrone della vigna, aveva deciso di dare gli stessi soldi anche agli altri operai. E il padrone, vediamo la replica del padrone dice: Ma egli rispondendo a uno di loro disse: Amico, qui sta proprio parlando a uno specifico, dice: Amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro, cioè tu ti sei accordato con me per un denaro e io oggi ti do un denaro. E poi gli aggiunge ancora un'altra cosa. Dice: Prendi ciò che è tuo e vattene, ma io darò a quest'ultimo quanto ho dato a te. Era nella facoltà del padrone di dare esattamente lo stesso a queste persone? Sì, certo che era possibile. Certo che era possibile perché lui è quello che aveva deciso, ma a queste persone aveva anche deciso di dargli un denaro. Gli altri si erano fidati ciecamente, gli altri operai non avevano detto quanto tu mi devi dare. Loro non sapevano niente, loro sono andati per fede lì dal fattore che gli ha dato questi soldi. Sapete, molte volte, anche tra credenti, molte volte, ah, ma io mi sono convertito da tanto tempo e il Signore mi ha benedetto, ma poi tante volte possiamo essere anche invidiosi nel guardare altre persone che hanno ricevuto forse più benedizioni. Noi pensiamo che abbiamo ricevuto più benedizioni degli altri. Il Signore non dà a tutti le stesse benedizioni. Il Signore non dà a tutti le stesse prove. Il Signore agisce come Lui vuole e noi non abbiamo nessun motivo di poter dire tu stai sbagliando. Esattamente come questo operaio non aveva nessun motivo di dire tu ci hai trattati alla stessa stregua degli ultimi. No, è gli ultimi sono stati trattati alla stessa stregua dei primi, che è diverso, perché voi avevate pattuito un prezzo, quelli non aspettava niente. È qui che vediamo la misericordia del Signore. Sapete, noi quando siamo stati, non siamo stati noi che abbiamo amato il Signore per prima, ma è Lui che ci ha amato per prima. È Lui che ci ha amato in una maniera incredibile quando in noi non c'era assolutamente nulla che poteva attirare il suo sguardo su di noi. Ma lui ci ha amati e noi non abbiamo fatto assolutamente nulla, nulla poter fare qualcosa per la nostra salvezza. Esattamente come diceva prima Gesù, voi non potete fare nulla per la vostra salvezza se non è da Dio in tutto questo. Quindi, qual è il punto, la lezione di questa parabola? Il punto della parabola è che non tutti, quando ci troveremo nel regno dei cieli, riceveremo le ricompense alla stessa maniera. Non alla stessa maniera, perché la ricompensa dipende dalla grazia e dalla sovranità di Dio. Dio è sovrano. Dio decide per il nostro bene mentre viviamo su questa terra e decide anche quando ci troveremo alla sua presenza. Cosa possiamo dire? Che il proprietario terriero, senza mezzi termini, è rappresentato da Dio, che usa la sua opera, dove gli operai vanno a lavorare per il Signore. E tutti quanti noi che abbiamo accettato Gesù come personale salvatore siamo degli operai che vanno a lavorare per il Signore. Chi magari lavora per un'ora, chi magari lavora per 10 ore, per chi lavora 12 ore, ma la cosa importante è servire il Signore e poi metterci nelle sue mani e dire: Signore, noi abbiamo servito, noi siamo ben poca cosa, siamo solamente dei servitori nelle tue mani. E lui farà cose grandi ancora nella nostra vita. In altre parole, tutti ricevono lo stesso trattamento, a prescindere dalle ore che abbiamo lavorato meno. Oh, mettetevi un attimino nei panni dell'Apostolo Paolo. Ha fatto tantissimo per il Signore, ha fatto veramente tanto, non per essere salvato, perché per essere salvato c'è stato bisogno del sangue di Cristo, ma lo ha servito in una maniera straordinaria ed è stato salvato. Il ladrone sulla croce è stato salvato esattamente come Paolo, esattamente come noi. Ma che ha fatto quest'uomo? Niente. Possiamo dire che è quell'uomo che è stato chiamato all'ultima ora, forse all'ultimo minuto, ma la ricompensa di essere salvato l'ha avuta anche lui. Non guardo io gli altri che cosa hanno ricevuto o cosa riceveranno, ma io so quello che io ho ricevuto. Io che ero perduto, io che ero condannato a morire, io ho ricevuto la grazia. E questa grazia ce l'ha data a tutti, indistintamente da quanto tempo ci siamo convertiti, da quanto stiamo servendo il Signore, perché sapete, se la salvezza sarebbe in base alle ore che noi facciamo lavorare per il Signore, faremmo, tutti vorrebbero fare di più, ma ripeto quello che ho detto all'inizio: dove sta il tuo cuore? Dove sta il tuo cuore? Quindi serviamo il Signore con tutto il nostro cuore, sapendo che noi abbiamo ricevuto grazia, quando non meritavamo niente, abbiamo ricevuto grazia perché non meritavamo nulla, perché eravamo condannati a morire, perché eravamo pieni di peccato. Ma in tutto questo noi possiamo veramente dire: Signore, grazie, perché tu sei stato misericordioso con noi. Tu sei stato misericordioso con noi e ci hai dato quello che non ci aspettava. Non ci aspettava nulla, ma tu ci hai salvati, ci hai amati in una maniera straordinario. Quindi possiamo dire grazie a questo datore di lavoro molto molto particolare, che ci ha amati e ha amato a tutti nella stessa maniera, senza nessuna preferenza, perché tutti sono stati salvati di questi operai. Ma chi si è lamentato? Chi era invidioso degli altri? Allontaniamo dalla nostra vita, cari fratelli e sorelle, allontaniamo dalla nostra vita, non guardiamo gli altri, ma guardiamo a noi stessi di quello che eravamo e quello che siamo, e poi lo saremo per l'eternità insieme con il nostro Signore. Non preoccupiamoci degli altri. Mi viene in mente un pochettino quando Pietro disse a Gesù: ma che ne sarà di quell'altro discepolo, quello che Gesù amava? E lui gli ha detto: non ti preoccupare di lui, non ti preoccupare di lui, pensa per te. E questo è noi do dobbiamo pensare per la nostra vita giorno dopo giorno, e poi dobbiamo essere grati al Signore, perché Lui ci ha presi a lavorare nel suo campo in una maniera incredibile, e noi lo stiamo servendo in tutto questo. Che il Signore possa benedire la Sua parola ancora questa sera, che il Signore possa farci capire l'importanza di guardare a Lui, di non guardare intorno a noi e poi possiamo dire: Signore, grazie perché tu ci hai dato, hai usato nei nostri confronti misericordia per ognuno di noi. Che il Signore vi benedica, che il Signore ci benedica e vi auguro naturalmente un abbraccio a tutti quanti voi che vi siete messi in ascolto, vedo che siete veramente tanti. Un abbraccio e buonanotte a tutti quanti voi. Ora la regia metterà un canto e poi concluderemo. Amen.
1: Il messaggio di questa sera da parte di Pasquale Rinaldi da Sesto San Giovanni, il tema, la parabola degli operai delle diverse ore. Ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo molto di essere nuovamente insieme a voi per proseguire la lettura e la meditazione del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà si trova nel capitolo 12 ed è il versetto 41. Prego.

Il profeta Isaia parlò del Signore Gesù perché ne vide la gloria. La vide in visione circa 700 anni prima dell'incarnazione del Figlio. La vide naturalmente per fede e ne parlò come di cosa assolutamente certa, anzi, come di cosa già avvenuta. Il testo a cui l'Evangelista si riferisce è quello di Isaia, capitolo 6, versetti da 1 a 8. Un testo che presenta una particolare singolarità. Citato due volte nel Nuovo Testamento, presenta una differenza che non contraddice il testo, anzi, lo arricchisce inoltrandoci nella dottrina trinitaria. Questo parallelismo dei testi, correttamente interpretato, fornisce ad un lettore intelligente ed attento un approfondimento dogmatico che supera la semplice esposizione letterale. Tutta la Bibbia ci rivela Dio come essere supremo, come essere sovrano, santo, unico e nello stesso tempo trino. Eppure, nelle scritture sante non troviamo mai il termine Trinità, che fu coniato da Tertulliano nel tentativo di esprimere brevemente e naturalmente chiaramente un grande ed incomprensibile concetto biblico. Vi sono stati dei grandi uomini di Dio, come Ilario e come Agostino, che si sono impegnati non per provare la dottrina trinitaria, ma per cercare di comprenderla. Questa dottrina costituisce il cuore della rivelazione divina, è al centro del messaggio evangelico, pertanto non può essere ignorata o confutata senza gravi danni spirituali. Il nostro testo ci fornisce uno sguardo interessante sul tema. Nel racconto della sua visione, il profeta Isaia ci riferisce di aver visto il Re, il Signore degli eserciti angelici e celesti, il Signore, Dio stesso. Ma ora, nel nostro testo giovanneo, ci viene detto che Isaia vide Gesù. E questo identifica Gesù con il Padre, due in uno stesso Dio. Riprendendo lo stesso testo profetico, l'Evangelista Luca, nel capitolo 28 del libro degli Atti Apostolici, lo riferì allo Spirito Santo, completando così il concetto trinitario. Chi il profeta vide ed udì fu Dio, l'unico Dio nelle tre persone della Divina Trinità, nelle tre persone unite e distinte che costituiscono la rivelazione della verità divina. Al di fuori dell'accettazione di questo grande mistero per le nostre deboli menti, troviamo solo la negazione della parola di Dio. Troviamo il rifiuto della verità. Ci imbattiamo nell'orgoglio della nostra sufficienza. In altre parole, ci troviamo nel peccato dell'incredulità.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Parliamo un po' di vita di coppia. È bene ricordare che la prima condizione per una sana, gioiosa vita di coppia è la comprensione reciproca, giusto? Ebbene, c'è anche una condizione essenziale, fondamentale per la comprensione reciproca, ed è questa. Bisogna desiderarla, cercarla, bisogna volerla questa comprensione reciproca. Sì, sembra banale, però la disposizione basilare a capire l'altro è ben più rara di quanto non si creda. Basta seguire alcune conversazioni tra coniugi, più delle volte si tratta di dialoghi tra sordi. Ognuno parla soprattutto per esporre le proprie idee, per giustificarsi magari, per farsi valere o anche per accusare l'altro. Pochissimi scambi di punti di vista dimostrano un vero desiderio di capire il partner. Quando si parla di consulenze matrimoniali si pensa subito ai casi estremi, cioè alle minacce di divorzio, di separazione. Si pensa a coniugi che litigano violentemente o arrivano anche a picchiarsi di frequenza. Ma ci sono tanti altri coniugi che meritano attenzione e cura perché il loro matrimonio è ugualmente un insuccesso. Cioè vivono fianco a fianco, senza scosse, ma sono distanti l'uno dall'altro per mancanza di vera comprensione reciproca. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Siamo in compagnia di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze, già presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane Fiorentine, e con Saverio Scucimarri, che è docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Bentrovati, buongiorno a tutti.
2: Ciao,
1: e due.
2: Buongiorno.
1: Grazie.
3: Buongiorno. Buongiorno.
4: Tra l'altro, tutte e due, posso dirlo, da tempo impegnatissimi nell'ambito delle chiese fiorentine, delle chiese cristiane, dell'ecumenismo.
1: Non per nulla abbiamo proprio voluto sia Saverio che Marco Bontempi, anche per ritornare su un festival che si è concluso domenica scorsa a Firenze dal titolo Reimagine Peace. È un bel festival in cui la promotrice forse principale è stata Noah, questa cantante pacifista attivista di origine israeliana, e che ha portato anche a Firenze delle mamme che hanno perso i loro figli, una mamma israeliana e una palestinese. È stato anche un incontro commovente. E poi c'è stata la presenza di Monsignor il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, che conosce molto bene la situazione in Israele, nel territorio occupato, perché vive lì ormai da diversi anni. Allora, io vi faccio ascoltare un piccolissimo estratto del suo intervento al festival Reimagine Peace e poi proviamo a prendere spunto dalle sue parole. Ascoltiamolo insieme.
5: Ogni madre che piange un figlio, ogni padre che aspetta una notizia, abbiamo ascoltato nelle canzoni. Ogni bambino che si addormenta nella paura ci ricorda una verità semplice. La vita umana ha lo stesso valore, ovunque. Quando dimentichiamo questa verità, perdiamo qualcosa della nostra umanità. Per questo credo che oggi sia importante avere il coraggio dell'empatia. L'empatia non è debolezza, al contrario, richiede una forza enorme. Richiede la forza di uscire dalle narrazioni che ci rassicurano, e credetemi, è molto difficile da noi, dai confini delle nostre comunità, dalle nostre certezze. Richiede la disponibilità di guardare il mondo con gli occhi di qualcun altro, e forse la pace inizia proprio lì. Inizia nel momento in cui smettiamo di chiedere chi merita la mia compassione e iniziamo a chiederci: come posso allargare la mia compassione perché nessuno resti escluso?
1: Credo che siano delle parole interessanti che hanno un forte richiamo evangelico. Io non so se Marco è riuscito a sentire l'intervento.
3: Sì.
1: Ecco, perfetto, perfetto. Allora, Claudio, brevemente, poi sentiamo un commento di Marco Bontempi e di Saverio Scucimarri.
4: Vorrei aggiungere queste parole di una mamma israeliana, che è quella che abbiamo mandato un'intervista. Vi proibisco di vendicare la morte di mio figlio. Ecco, vorrei aggiungere queste parole a quelle di Pizzaballa.
1: Allora, Saverio Scucimarri, il tema è quello dell'empatia. Fino a che punto possiamo estendere la nostra compassione?
2: Beh, l'appello all'empatia è un appello importante, no? Perché vuol dire che tu sei capace di attivare i famosi neuroni specchio, no? Cioè di non vedere la sofferenza dell'altro come qualcosa che non ti riguarda, ma di sentire che quella sofferenza è in parte anche la tua sofferenza, e quindi sentire, come dire, la necessità, il bisogno di poter fare qualcosa, ecco, di attivare tutti i sistemi di prossimità, diciamo così, di cui siamo capaci. Io vorrei anche dire che l'empatia è certamente una cosa necessaria oggi, importantissima. È necessaria, ma non è sufficiente. Lo dicono recenti studi. Io ne ho letto qualcuno che viene da una rivista dell'Università di Amsterdam, dove si evidenzia il fatto che l'empatia, ripeto, è una cosa necessaria ma non sufficiente. Perché? Perché se si ricorre solo all'empatia, cioè alla capacità di poter sentire il dolore dell'altro, questo fa sì che ogni volta che tu devi prendere, come dire, devi fare una scelta radicale di pace, di aiuto, di sostegno, devi sempre prima conoscere l'altro, conoscere il suo caso e quindi empatizzare con quel caso. Allora E allora dall'altro lato l'empatia è necessaria, però dall'altro lato ci vuole anche una ferma convinzione. Ecco, la ferma convinzione che comunque, quindi in un certo senso una sorta di ideologia della pace, cioè bisogna al di là dell'empatia, al di là delle storie che si conoscono, che non si conoscono, avere la convinzione che la vita umana ha un valore assoluto e quindi va sempre tutelata, anche quando io quella persona non la conosco direttamente, non ho ancora avuto modo di conoscere la sua storia.
1: Come nella maggioranza dei casi succede. Marco Bontempi, Noah è stata criticata e diciamo è tutto il movimento che suscita attraverso questi festival che girano l'Europa, perché dice proprio su questo tema: ma si può davvero empatizzare con chi di fatto vive in un territorio occupato? Non c'è il rischio in qualche modo di mettere tra parentesi il senso della giustizia? Allora sentiamo che cosa ne pensa Marco Bontempi.
6: Ma qui la giustizia, bisogna capire cosa si intende, perché stiamo parlando di qualcosa che non sta immediatamente dentro le misure del diritto, dove appunto, no, l'immagine della giustizia che è cieca, perché soltanto con una benda in qualche modo può conoscere la verità senza essere turbata dalle particolarità. Il discorso in realtà qui è proprio il contrario, cioè mi sembra che il tema che pone Pizzaballa e anche lo sviluppo che ha fatto Saverio poco fa va nella direzione, da una parte, non solo del caso concreto, perché è vero il discorso del caso concreto, cioè è vero che non possiamo avere la conoscenza di tutti, trasformare tutto in casi singoli, no? Però è altrettanto vero che la questione, nel caso anche della diversità tra come si fa a empatizzare, allora è appunto il punto è, certo, dobbiamo essere convinti che la giustizia, che la pace sia importante. Io metterei un altro elemento anche, direi importante, come ha detto Pizzaballa nell'intervento di passaggio, no? Però l'ha detto in una maniera che merita di essere ripresa. Guardare l'altro dal punto di vista di qualcun altro, dal punto di vista di un altro, non dal mio punto di vista. Questo io lo coglierei così. Cioè non è il punto della questione è come faccio io se sono preso dalla paura, se sono preso dalla rabbia, se sono preso da un senso di giustizia ferito, a empatizzare, come faccio io ad avere un ascolto se sono portato via da queste forze che penso tutto sommato siano delle risposte sensate a una situazione che mi fa molto soffrire, e quindi tutto sommato penso di avere ragione a sentirmi ferito. E se voglio empatizzare, questo io lo vedo molto in giro anche negli ambienti, per esempio, di quelli che pensano in modo un po' diverso, no? C'è stato, penso per esempio alle critiche fatte da un'associazione che 11 agosto su a Noah, perché lei vuole fare la pace, ecco, come un elemento che considera anche gli israeliani non soltanto nemici ma persone, e come ha detto la mamma che citavi tu, Roberto, no, vi proibisco di vendicare. Ecco, allora il punto sta lì: se uno empatizza da lontano o anche da vicino, puoi empatizzare per esempio pensando che quelli che ti fanno soffrire sono i miei nemici e io faccio bene ad odiarli. Invece qui il ragionamento che stiamo facendo è un altro, cioè è che si tratta di allargare la dimensione della condivisione anche al nemico. E qui è chiaro che entriamo nel terreno propriamente cristiano, ecco. Non possiamo negare questa cosa.
1: Allora, lo riprendiamo tra un attimo, perché questo credo che sia forse il nodo più complicato. Perché insomma si parla da una premessa cristiana e la si vuole far diventare una premessa politica, e qui la questione
6: Allora, bravo,
1: ne parliamo fra poco, perché credo che proprio sia questo uno dei temi, degli snodi più complicati. Torniamo in onda insieme a Marco Bontempi, a Saverio Scuccimarri, e a proposito del festival Reimagine Peace, Reimmaginare la pace, ascoltiamo una breve dichiarazione della sindaca di Firenze, Funaro, che abbiamo intervistato sabato mattina, subito dopo l'incontro con le mamme che hanno perso i loro figli nel conflitto, una mamma israeliana e una mamma palestinese, dunque un momento anche molto forte sul piano emotivo. Ascoltiamo la dichiarazione della sindaca. Signora sindaca, senta, che cosa significa una iniziativa come questa per Firenze?
7: Beh, questa iniziativa è un'iniziativa molto forte che manda messaggi che sono messaggi importanti. La tradizione della nostra città è sempre stata, dai tempi di Lapira, di mandare messaggi di pace. Mandare messaggi fin dall'antichità sul tema dei diritti umani, Firenze è la prima città che ha abolito la pena di morte. Firenze è una città che è sempre stata al fianco dei popoli oppressi. E oggi un'iniziativa come questa, dove ci sono persone, come abbiamo visto oggi con Mushra e Roby, che sono pervasi da un dolore che non si riemargina mai, ma che riescano a mandare messaggi di pace così potenti, sono un insegnamento per tutti e per ognuno di noi.
1: Per le città c'è un ruolo, uno spazio?
7: Le città hanno una forza straordinaria e possono e devono essere i luoghi dove vengono mandati messaggi e dove ci sono gli spazi per azioni concrete e messaggi alti insieme. È quello che sta avvenendo in questi giorni. I messaggi che stanno partendo sono messaggi che passano i confini di Firenze. Del resto Firenze è sempre stata città internazionale, città di messaggi di pace, e deve continuare con questo.
1: Grazie. Era la sindaca di Firenze. Claudio, volevi aggiungere subito
4: sì,
1: qualcosa?
4: Mi fa piacere che la sindaca abbia ripreso la testimonianza delle mamme, perché ritorno anch'io un'altra volta dopo il discorso di non
7: e di Firenze. Del resto Firenze è sempre stata città internazionale, città di messaggi di pace, e deve continuare con questo.
1: Grazie. Era la sindaca di Firenze. Claudio, volevi aggiungere subito
4: qualcosa? Mi fa piacere che la sindaca abbia ripreso

0: parla delle città. State molto attenti quando prendete in maniera forte una parte, perché se anche lo fate a fin di bene, rischiate di portare questo male, questa guerra che abbiamo qui da noi, anche dentro le vostre città.
1: Allora, Marco Bontempi, un tuo commento e poi il fatto che ci siamo lasciati con questo dilemma: può l'etica cristiana trasformarsi in etica politica?
2: Ma allora, il primo commento, anche in seguito a quello che diceva Claudio ora, mi viene da riprendere una frase che Pizzaballa ha detto alla fine nell'incontro quello pubblico alle Cascine domenica, e cioè ognuno di noi è molto più delle etichette che gli vengono attribuite. Il contributo che possiamo dare qui e ora è ricordare che dietro ogni bandiera ci sono delle persone. Ecco, sembra una cosa banale, ma non è così. Cioè, il punto è che noi tendiamo a considerare gli altri etichettandoli, e questo è un processo che anche i sociologi sanno e come dire, fa parte della nostra vita sociale, no? In qualche modo. Dobbiamo un po' sempre attribuire un certo tipo di aspettative in base anche a quello che pensiamo che la persona sia come categoria sociale a cui appartiene. Ma poi il punto diventa che ci intossichiamo di questa pratica, cioè quando carichiamo con uno stato anche di risentimento, di rancore, ribadisco il discorso, pensando di avere ragione, di essere feriti nelle nostre cose, quindi pensandoci vittime, quando carichiamo questa maniera di categorizzare gli altri, sentendoci vittime degli altri, allora diventa che veramente operiamo un processo in cui si smette di ascoltare, si smette di comprendere, si può dire addirittura non si capisce, non si vede più l'altro come persona. Ecco, questo è il punto fondamentale che poi, con cui vorrei appunto dire due parole su quel discorso di prima. Cioè, Pizzaballa, dicevo, usa questa espressione, guardare il mondo con gli occhi di qualcun altro, ma non dice di chi è, di chi sono questi occhi. E questo è importante, perché lui sa che possiamo uscire dal nostro personale sguardo. Cioè, noi possiamo guardare chi ci fa del male con uno sguardo amorevole, e questa cosa non ci riesce da soli, non la possiamo fare da soli, e la possiamo fare soltanto in quanto affidandoci a Dio, perché quel qualcun altro che guarda il nemico nostro con occhio amorevole, lui e noi, è propriamente Dio. Quindi avvicinarci, sì, in qualche modo, e unirci allo sguardo di Dio.
1: Allora,
2: questo nucleo
1: può
2: essere politica? La risposta è no.
1: No.
2: Non può essere politica. Il perdono è fuori dall'orizzonte della politica, intesa nel senso moderno,
1: sì,
2: secolare,
1: chiaro,
2: e laico. E non esiste la cosa del genere.
1: Allora,
2: la grazia del Presidente della Repubblica è una cosa completamente diversa. Il perdono non sta in queste categorie.
1: Però il Dio a cui ci richiamiamo nelle varie tradizioni, il Dio lento all'ira, clemente e misericordioso, noi lo troviamo nella fede cristiana, in quella islamica e in quella ebraica. Vabbè, Saverio, una battuta finale, per poi dobbiamo concludere.
3: Beh, un'altra parola chiave che ha utilizzato Pizzaballa era l'ascolto. Molto importante l'ascolto. Lui diceva: ascoltare non significa che io debba necessariamente condividere quello che l'altro dice, la sua esperienza, ma significa semplicemente che mettersi all'ascolto soprattutto del dolore dell'altro, cioè della sua sofferenza, della sua prospettiva. E allora, dal punto di vista, anche se ci possono essere dal punto di vista delle ragioni, delle differenze, però poi dal punto di vista della sofferenza, diciamo che c'è un grande ecumenismo, quindi un grande terreno di empatia comune, dove si può ritrovare di nuovo quella fratellanza, quella sororità che si era perduta.
1: Allora, 10 secondi, Claudio.
0: Ma mi è venuta in mente una frase che è laica, ma è anche poi del Vangelo: nel racconto della vita chi comanda non è la voce ma l'orecchio.
1: Grazie allora a Marco Bontempi, Saverio Scuccimarri e naturalmente a voi amici per averci seguito in questa riflessione che naturalmente porteremo avanti anche.
4: Eccoci in diretta, amici cari, ricordo che per partecipare alla nostra trasmissione di oggi e non solo di oggi, 800 098 650 è il numero verde attraverso il

0: quale è possibile chiamare in redazione, ovvero mandare dei messaggi al 348 222 72 94. Il tema che affronteremo insieme oggi, in quest'ora passata in queste frequenze, è mondi coppia incolla. E amici cari, benvenuti nell'era dei gemelli digitali. Di che cosa si tratta? Iniziamo questa puntata con una domanda, appunta, appena uscita da un film di Hollywood. Se vi dicessi che il mondo in cui viviamo ha un doppione esatto, cioè una copia a carbone nascosta dentro i circuiti dei supercomputer. No, non sono impazzito e non vi sto raccontando la trama dell'ultimo capitolo di Matrix. Sto parlando proprio di una realtà tecnologica concreta, tangibile e d'avanguardia che sta ridefinendo il nostro presente. Si chiama appunto i gemelli digitali, o se preferite il termine internazionale, i Digital Twins. In parole semplici, ingegneri e scienziati stanno prendendo oggetti dal mondo reale, che si tratti di una turbina aerea o di un intero quartiere cittadino o anche di un organo umano, e ne stanno costruendo una replica virtuale identica fino all'ultimo millimetro all'interno di software potentissimi alimentati dall'intelligenza artificiale. Attenzione però, non parliamo di un semplice disegno in 3D o di un modellino statico da guardare sullo schermo. Questi cloni virtuali sono proprio vivi, sono collegati alla loro controparte reale attraverso migliaia di sensori invisibili che trasmettono i dati in tempo reale. Se l'oggetto reale si scalda, si usura o subisce una pressione, il gemello digitale fa esattamente lo stesso nel mondo virtuale. A che cosa serve tutto questo sforzo fantascientifico? Semplice: a prevedere il futuro e a fare esperimenti senza correre rischi. Immaginate di voler sapere se un ponte autostradale supererà indenne un terremoto o l'usura dei prossimi 30 anni? Beh, invece di aspettare il disastro, gli scienziati scatenano un sisma virtuale sul gemello digitale e guardano cosa succede. Se il ponte crolla nel computer, si corregge il progetto nella realtà prima ancora di colare il primo blocco di cemento. È una tecnologia straordinaria, a ben guardare, che sta già rivoluzionando silenziosamente le nostre vite.
1: Eccoci di nuovo in diretta, amici cari, parlavamo appunto di questi mondi copia e incolla, i gemelli digitali si chiamano così. Bentornati dunque, perché abbiamo appena aperto la nostra finestra sul futuro, appunto parlando di questi gemelli digitali, ma adesso entriamo nel campo dove questa tecnologia si trasforma in un vero e proprio miracolo quotidiano: la medicina di precisione. Tempo fa ho intervistato proprio uno di questi tecnici ed è qualcosa di meraviglioso. Provate a pensare alla vigilia di un intervento chirurgico molto delicato, magari un'operazione a cuore aperto. Fino a poco tempo fa, il chirurgo doveva affidarsi alla propria immensa esperienza, o scarsissima, alle radiografie, alle risonanze, scoprendo però le vere insidie anatomiche solo una volta inciso il torace del paziente. Oggi, grazie proprio all'intelligenza artificiale, lo scenario è completamente cambiato. Prima di toccare il paziente con il bisturi, i medici possono raccogliere tutti i dati clinici, i battiti, lo spessore delle arterie di quella specifica persona e darli in pasto a un computer. Il software elabora le informazioni e genera, come detto, un gemello digitale del cuore del paziente, un cuore virtuale che pulsa e si contrae e sanguina esattamente come quello vero. A questo punto l'equipe medica può letteralmente allenarsi sull'avatar digitale senza rischi. Possono testare l'efficacia di un farmaco, per esempio, simulare l'inserimento di un bypass o verificare come reagirà il muscolo cardiaco a un forte stress emotivo. Se qualcosa va storto, se si verifica un arresto cardiaco nel software, nessun problema. Si preme il tasto reset, si capisce l'errore e si cambia strategia. Tutto questo ancora prima che il paziente vero entri in sala operatoria. Quindi vi rendete conto, siamo di fronte a una medicina personalizzata che non cura più la malattia in generale, ma cura la tua specifica anatomia. E gli esperti dicono che entro pochi anni ognuno di noi potrebbe avere un intero avatar digitale del proprio corpo, una mappa predittiva per capire in anticipo quali patologie potremmo sviluppare e anche come prevenirle, giustamente. Ma se vi sembra incredibile un cuore virtuale che batte in un monitor, aspettate di sentire cosa succede quando a essere clonato non è un singolo organo, ma un'intera metropoli da milioni di abitanti. Ne parliamo tra qualche minuto. Eccoci ancora in diretta, amici cari. E allora, ritorniamo al nostro punto di partenza, cioè questo Matrix, questi mondi copia e incolla. Nei software di supercomputer ci sono le copie esatte di ciò che ci circonda, non solamente gli organi interni, ma appunto dal microcosmo del corpo umano facciamo un salto gigantesco verso l'alto e atterriamo nel cuore delle megalopoli più grandi del pianeta. Città sterminate come Shanghai, Singapore, Amsterdam oggi non sono solo giungle di cemento, asfalto e luci al neon. Ognuna di queste possiede un'anima gemella digitale che vive nei server della protezione civile e delle amministrazioni comunali. Immaginate una mappa tridimensionale immensa dove ogni singolo semaforo, ogni tubatura sotterranea, tutto, ogni telecamera e anche il flusso delle auto in tempo reale vengono replicati al millesimo di secondo. Questo significa che i sindaci e i responsabili della sicurezza hanno in mano una vera e propria cabina di regia del futuro. Shanghai è una città costantemente minacciata da tifoni devastanti e alluvioni. Quando i meteorologi avvisano che una forte tempesta si sta avvicinando alla costa, cosa fanno gli algoritmi? Non si limitano certo a lanciare un'allerta generica. L'intelligenza artificiale scarica i dati del meteo e simula l'impatto del tifone sul clone digitale della città con ore di anticipo. Il computer mostra visivamente quali strade si allegheranno per prime, quali alberi rischiano di cadere sulle linee elettriche e quali quartieri rimarranno isolati. In questo modo, capite bene, quando il disastro reale colpisce la città vera, i soccorritori sanno già esattamente dove andare, quali semafori spegnere per deviare il traffico e come evacuare migliaia di persone senza mandare la rete stradale nel caos più totale. È come giocare a una versione iperrealistica e vitale di SimCity, dove però ogni mossa sul display salva vite umane e miliardi di euro di infrastrutture. La gestione delle emergenze è solo la punta dell'iceberg. C'è un settore insospettabile, decisamente più veloce e competitivo, dove questa tecnologia decide chi vince e chi perde ogni domenica. Vi porto in pista subito dopo il nostro meteo. Eccoci nuovamente in diretta, amici cari, e riaccendiamo i microfoni per gli appassionati di motori e coloro che amano la Formula 1, per esempio. Preparatevi a guardare i Gran Premi con occhi completamente differenti. Oggi le gare, lo sappiamo, non si vincono più soltanto grazie al piede del pilota o all'intuizione del muretto box durante la corsa. Si vincono soprattutto nei server della scuderia, dove corre una vettura fantasma, lo sapevate? Ogni singola monoposto in pista è coperta da centinaia di sensori che monitorano la temperatura dei freni, il consumo aerodinamico, la pressione delle gomme, tutti i parametri. Tutti questi dati piaggiano alla velocità della luce fino al computer del team, dove un gemello digitale della macchina sta correndo la stessa identica gara in tempo reale, però nel mondo virtuale. Il software analizza i dati e lancia simulazioni predittive. Calcola, per esempio, con precisione millimetrica quanti giri manchino prima che la gomma posteriore sinistra si laceri, o suggerisce al pilota di cambiare mappatura del motore per evitare un guasto meccanico imminente. È una simbiosi perfetta tra uomo e macchina, mediata anche questa dall'intelligenza artificiale. E questo modello non si limita alle piste da corsa. Sappiate che le stesse aziende automobilistiche che producono le vetture che guidiamo tutti i giorni utilizzano i gemelli digitali per rivoluzionare le fabbriche. Esistono infatti interi stabilimenti industriali fantasma, totalmente virtuali, dove robot digitali assemblano componenti digitali. Gli ingegneri lasciano girare queste fabbriche simulate per mesi interi, modificando la posizione dei macchinari magari e i turni di lavoro per scoprire come risparmiare energia, azzerare gli incidenti sul lavoro e ridurre le emissioni clima alteranti prima ancora di accendere un solo interruttore nel mondo reale. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea, no? Cioè, se possiamo clonare un'auto, una fabbrica e una città, è possibile clonare l'intero pianeta Terra? La risposta vi lascerà a bocca aperta e ve la svelo nel prossimo blocco. Eccoci, amici cari, in diretta di nuovo, parole al vento, e proviamo a svolgere un altro salto della nostra avventura tecnologica. Abbiamo visto che esistono copie identiche dei nostri cuori virtuali, giusto? Fabbriche fantasma, città intelligenti. Ma gli scienziati non si sono accontentati e hanno deciso di puntare al bersaglio più grosso in assoluto. Quale? Il nostro pianeta. Sì, si chiama Destination Earth ed è un progetto titanico guidato dall'Unione Europea che vede la collaborazione dei centri di calcolo e dei supercomputer più potenti del continente. L'obiettivo è quasi mitologico, se vogliamo: creare un gemello digitale della Terra. E cercate di visualizzare l'immensità di questa operazione. Stiamo parlando di un sistema informatico che unisce i dati di migliaia di satelliti, boe oceaniche, stazioni meteo e sensori terrestri per replicare l'intero ecosistema globale. Correnti marine, movimenti delle nuvole, scioglimento dei ghiacciai e persino i cicli agricoli. E a cosa serve un'opera del genere? Beh, è logico, a vincere la sfida più grande del nostro secolo, cioè il cambiamento climatico. Fino ad oggi le politiche ambientali si sono basate su stime, calcoli matematici complessi e, ammettiamolo, anche su molte scommesse politiche. Con il gemello digitale della Terra la musica cambia completamente. Perché? Perché gli scienziati possono inserire nel computer uno scenario ipotetico. Ad esempio, cosa accadrà alle coltivazioni della pianura padana o al livello del mare a Venezia se la temperatura globale salirà di 1,5 gradi nei prossimi 10 anni? Beh, cosa fa il supercomputer? Elabora la richiesta e mostra una simulazione visiva, precisa, dettagliata di ciò che deve avvenire o paventa delle soluzioni. Non dobbiamo più aspettare di vedere gli effetti devastanti per poi dire «ecco, ve l'avevo detto». Possiamo vederli in anticipo sul monitor e correggerli in tempo, se abbiamo il coraggio. La tecnologia ci sta regalando una seconda possibilità, una sorta di libretto delle istruzioni per salvare il pianeta reale, ma tutto questo digitale non rischia di allontanarci dalla realtà? Beh, prepariamo le conclusioni e una riflessione finale tra qualche minuto. Eccoci ancora qui, amici, per gli ultimi 3 minuti della nostra trasmissione parlata. Poi la musica è la cosa più importante della radio e non finisce mai. E stiamo arrivando a questo traguardo di questo incredibile viaggio nel mondo degli specchi digitali. Abbiamo scoperto oggi un universo parallelo fatto di pixel e dati che però ha un impatto fortissimo anche sulla nostra quotidianità. Abbiamo visto cuori virtuali, no? Che pulsano come il nostro perché sono proprio la copia identica e questo permette alla medicina di salvare vite umane in sala operatoria. Cloni di metropoli che sconfiggono i tifoni in anticipo e anche, questa è già realtà, le monoposto di Formula 1 che vincono gare nei server. E poi c'è il progetto più ambizioso, cioè quello di fare una copia software della Terra per provare a salvare tutto ciò che è possibile salvare da riscaldamento globale. Beh, la riflessione profonda con cui voglio lasciarvi però ribalta completamente il nostro modo di pensare alla tecnologia, perché per anni abbiamo guardato ai computer, ai visori e al mondo digitale come a una via di fuga. Pensavamo magari ai videogiochi, ai social network, a mondi inventati, creati apposta per farci evadere dalla routine e farci scappare letteralmente dalla realtà. I gemelli digitali ci dimostrano che oggi sta accadendo l'esatto contrario. L'intelligenza artificiale non sta più costruendo mondi fantastici per farci fuggire, ma sta usando il virtuale come uno specchio magico, uno strumento potentissimo per curare, proteggere, ottimizzare e anche migliorare il mondo vero, quello in carne ed ossa, se vogliamo, in cui camminiamo, respiriamo e viviamo ogni giorno. Siamo la prima generazione, amici cari, nella storia dell'umanità, che ha la possibilità di testare il futuro, di fare errori senza pagarne le conseguenze e di provare a correggere il tiro prima che sia troppo tardi. Ed è un potere immenso e una responsabilità altrettanto grande. Io intanto vi ringrazio per aver viaggiato con me anche oggi e vi auguro una splendida giornata. Mi raccomando però, quando spegnete la radio, ricordatevi di godervi il mondo reale prima che il nostro gemello digitale lo faccia al posto nostro. E ci diamo appuntamento a domani.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 13. Tu hai condotto con la tua bontà il tuo popolo che hai riscattato. L'hai condotto con la tua potenza alla tua santa dimora. La riflessione è curata da Anna Brandoli. In poche frasi, una sintesi perfetta di ciò che era accaduto poco prima. Un popolo assoggettato dalla potenza egiziana che aveva visto una liberazione così miracolosa da sembrare irreale. Ma il mare si era effettivamente aperto sotto ai loro piedi e tutti avevano attraversato quelle acque che si erano separate quasi a creare un muro. E poi erano arrivati i carri e i cavalieri mandati da Faraone. Tutta la potenza che l'esercito egiziano poteva mettere in campo era spiegata lì, per riportare quel popolo inerme in Egitto, di nuovo in schiavitù. Sembrava davvero la fine. Una grande liberazione e poco dopo una grande disperazione. Ma quel mare che per loro si era trasformato in una strada percorribile anche da un bambino, ecco che in un attimo aveva travolto carri e cavalieri. Una liberazione indimenticabile che racconta di una potenza inenarrabile.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo insieme questa mattina da Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti 2 e 3. Predica la parola. Insisti. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Responsabili della nostra scelta. Ascoltiamo l'interloquire fra un non credente e un credente. Lei mi stanca con il suo Vangelo. Non me ne parli più. Non gliene parlerò più. Però devo dirle che non è il mio Vangelo, ma il Vangelo di Dio riguardo al Figlio suo, come scritto in Romani, capitolo 1, versetti da 1 a 3. È scritto: badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, come scritto in Ebrei, capitolo 12, versetto 25. Ad ogni modo, se Dio mi manda nell'inferno, almeno non sarò da solo. Non parli così. Non è Dio che la manda nel luogo dei tormenti. Rifiutando la salvezza che Dio le offre gratuitamente e che ha richiesto il sacrificio di suo figlio, è lei che decide di rimanere nella via che conduce alla perdizione, che lo voglia o no. Lei dice che non ci sarà da solo? È questa la sua consolazione? Il malato che entra in ospedale trova forse sollievo, pensando che lì ci sono centinaia di altri malati che stanno già soffrendo e gemendo? Dio vorrebbe salvare tutti gli uomini e Cristo è morto per loro. È scritto in Atti, capitolo 17, versetto 30, che egli comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, ma non costringe nessuno. Oggi Dio le mette davanti la via della vita e la via della morte e le dice: scegli la vita. È lei che deve scegliere. Riflettiamo bene su questi discorsi e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto un caro saluto da tutto lo staff del calendario radiofonico più che vincitori. Oggi è il 25 luglio e leggeremo dal libro dell'Apocalisse nel capitolo 3 il verso 19 dove è scritto così: tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo, sii dunque zelante e ravvediti. Questo verso sembra farci tornare a riflettere su quanto abbiamo meditato ieri a proposito della fede in Dio, anche quando siamo tritati nelle prove, perché quelle sono opportunità di cui Dio si serve per disciplinarci, non perché goda nel vederci soffrire, ma perché ci ama. La chiesa di Laodicea, a cui era indirizzata questa lettera, ci offre una radiografia spirituale di un tipo di credente che si culla nella sua agiatezza, che riesce a far fronte alle sue necessità e che, tutto sommato, crede in Dio, ma non ritiene di dover dipendere da Lui. L'orgoglio acceca, illude e inaridisce, ma quando l'orgoglio non è spinto all'eccesso, è anche peggio, perché diventiamo tiepidi, il che non ci dà soddisfazione, ma ci fa credere di essere nel giusto, perché pensiamo di non essere poi tanto male. Questa è una condizione pessima per il credente e, se ci riconosciamo in questo profilo, dobbiamo riavvolgere il nastro della nostra vita per andare alle origini, quando abbiamo scelto di avere fede in Dio e di volerlo seguire. Cosa ci ha portato nel limbo della fede apparente? Siamo diventati farisei e non ce ne siamo accorti. Ora abbiamo solo due possibilità: o rimanere impantanati nell'illusione di poter badare a noi stessi, ma molto lontani da Dio e dalla sua grazia, o accettare anche questa riprensione e la disciplina del Padre Celeste. Per questo mi piace ricordare a tutti noi il verso di oggi, le cui parole sono quelle di un padre che fino alla fine non rinuncia ai suoi figli, anche se stanno sbagliando, e lo leggiamo: tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo, sii dunque zelante e ravvediti.
2: Il titolo di oggi è Chiamo il lupo. Erano irrequiete e stavano facendo i capricci. Si sa, i bambini a volte sono così ed è normale. Ma in un momento in cui non riuscivo più a gestirle, dissi alle mie nipoti: chiamo il lupo? D'un tratto si fece silenzio nella stanza e si tranquillizzarono. Tutte le mamme, i papà, i nonni e gli zii hanno detto almeno una volta una frase di questo genere pur di arrestare la ribellione dei bambini. Il timore infantile davanti ad una frase del genere però ci fa capire quanto i piccoli credano in quello che gli viene detto, e questo ci suggerisce che dovremmo imparare da loro e smettere noi grandi di fare i capricci, peccando e offendendo Dio con le nostre parole e le nostre azioni. Quando noi adulti pecchiamo o sbagliamo, il lupo, che in questo caso è il diavolo, è attirato dal peccato stesso o dal nostro modo sbagliato di parlare e si presenta da solo, anche se non lo abbiamo esplicitamente invitato. Inconsapevolmente lo chiamiamo quando non ci pentiamo e perseveriamo nel peccato o nel vizio. Caro amico e cara amica, come dei bambini, dovremmo avere paura dell'arrivo del diavolo, perché può fare dei nostri sogni, del nostro futuro e del nostro proposito un solo boccone. Oggi puoi chiamare Dio, è lì, pronto ad aspettarti. Chiamalo con la tua preghiera, chiamalo con la tua lode, chiamalo con parole di ringraziamento, chiamalo chiedendogli di perdonarti, chiamalo finché puoi. Dio ti benedica.
3: Oggi, se diciamo a un bambino fa il bravo altrimenti chiamo il lupo, il bambino se la ride, piuttosto è il lupo che scappa via implorando di non essere coinvolto. È evidente che i metodi di una volta non funzionano più. Proviamo a dire allora: attento che ti tolgo il tablet, oppure ti sequestro i videogiochi, e probabilmente otterremo risultati più garantiti. La riprensione che ha lo scopo di educare è fondamentale. Eppure oggi impartire educazione sembra sia diventato un assecondare quasi tutto per non traumatizzare i bambini, guai a farli piangere. Si rischia una denuncia agli assistenti sociali per maltrattamento. Ma una società che nei suoi metodi è diventata troppo permissiva perde di vista i veri intramontabili valori che garantiscono una vera crescita. Si valutano metodi più moderni perché i vecchi sono considerati superati e non più appropriati rispetto alle nuove frontiere dell'educazione. Ma Dio non la vede così. Gesù dice: «Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai». Vuol dire che si conciliano perfettamente alla realtà di oggi. È un messaggio sempre più che mai attuale e si applica perfettamente ad ogni epoca. Ecco che sull'educazione, se un genitore non corregge i figli, alleverà ribelli. Il padre che invece corregge i figli li prepara ad una crescita caratteriale, morale, efficace per affrontare la vita futura. La motivazione che spinge il genitore a fare questo è l'amore che ha per i figli, i buoni pensieri che nutre per loro. Mi piace quando Gesù evidenzia il ruolo di Dio come genitore per eccellenza, usando questa bella espressione che dice: quanto più il padre riprende quelli che ama. La ragione, la motivazione e lo scopo di un vero padre si possono riassumere nel verso di Geremia 29:11. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Ecco che la correzione, per quanto possa non essere piacevole, rivela l'amore perfetto di Dio e l'interesse che ha per noi nel darci una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, con questa meravigliosa certezza e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Diamo un saluto al pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Sì, buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, sulla stampa di oggi c'è un ampio servizio su il tentativo che andrà in porto nel Texas per la lettura obbligatoria della Bibbia nelle scuole, ma c'è anche un altro articolo sempre in relazione agli Stati Uniti e alla Bibbia che insomma mi ha incuriosito. Questo è invece tratto da Panorama, il settimanale Panorama di fine giugno. È un articolo di Maddalena Bonaccorso, dunque il titolo: La dieta della Bibbia, cos'è e perché mangiare i cibi delle sacre scritture in America è un boom. Infatti si legge: dai social a TikTok fino ai programmi di biblical eating, cioè il mangiare biblico, negli Stati Uniti esplode questa moda di nutrirsi esclusivamente con gli alimenti citati nella Bibbia. Tra benefici reali, derive ideologiche e marketing, cosa dice davvero la scienza? Allora, magari leggeremo ancora qualche paragrafo da questo articolo, ma insomma, intanto il primo impatto che ha avuto alla lettura di questo articolo, Michele Abiusi, c'è veramente qualcosa da imparare nella Bibbia per quel che riguarda la dieta?
2: Sì, allora, il primo impatto che ho avuto è questo, che ogni tanto saltano fuori delle mode, però da lettore e studioso della Bibbia posso dire che nel racconto biblico si parla anche di dieta, perché quando Dio ha creato l'uomo, secondo il racconto della Genesi, gli ha dato anche come dover vivere e come nutrirsi, per cui esiste nella Bibbia una dieta che è fatta, inizialmente era fatta di frutta, verdura, ortaggi, e impariamo che l'uomo non è stato creato come un carnivoro, ma questo è qualcosa che è venuto dopo nel tempo. E biblicamente parlando, diciamo, a causa del diluvio che aveva distrutto tutta la vegetazione, e Dio ha concesso, fra virgolette, l'uso della carne, facendo anche una distinzione tra carni e carni che potevano essere mangiate con meno danno per l'uomo.
1: Senti, io ti dico, il dottor Biagio Tinghino, che abbiamo ospite anche noi come RVS, proprio su questo argomento, lui ci scrive: beh, era anche la dieta dei cananei, degli egizi e di chiunque in quel periodo, ovvio che non c'erano le patatine fritte, il McDonald's e i frollini del Mulino Bianco. Ora, mi scuso con queste marche, insomma, per carità, non... comunque, in realtà la Bibbia non contiene una vera e propria prescrizione alimentare, tranne la distinzione tra cibi puri e impuri. Però ecco, questa dieta, che è la dieta, insomma, di un paese mediterraneo, credo che sarebbe importante conservarla, quindi fanno bene gli americani a dar retta ai cibi che troviamo nella Bibbia? Che ne pensi, Michele?
2: Sì, la dieta che viene descritta nella Bibbia è una dieta che oggi viene definita la dieta mediterranea, con il modello DASH, che sono...
1: conservarla, quindi fanno bene gli americani a dar retta ai cibi che troviamo nella Bibbia? Che ne pensi, Michele?
2: Sì, la dieta che viene descritta nella Bibbia è una dieta che oggi

0: in particolare negli Stati Uniti d'America, dove appunto è venuta fuori questa nuova moda, fra virgolette, è vero, c'è un'alimentazione fatta di alimenti che sono molto molto trattati e quindi si vuole tornare un pochino agli alimenti più naturali che sicuramente giovano alla
1: Che
0: salute.
1: sarebbe un'ottima
0: Poi
1: cosa per gli americani, ma forse anche per noi, tutto sommato. Senti,
0: eh
1: ma
0: sì, anche
1: a
0: sì.
1: questo punto qui ci spingiamo fino anche alla dieta islamica, così togliamo l'alcol, visto che ci siamo. O quella avventista, perché anche gli avventisti non bevono alcolici in linea di massima. Vediamo un poco.
0: Sì, certo, bisogna essere molto equilibrati nelle cose, anche nell'alimentazione, perché c'è sempre il rischio di pensare che avvenga qualcosa di magico, come alcuni insegnano anche nella dieta, è vero, americana basata sulla Bibbia, che avvengono miracoli, dimagrimenti, guarigioni da malattie miracolose, eccetera. Questo non è assolutamente scritto nella Bibbia, mentre è importante seguire una dieta che ci aiuti a stare bene, perché come già insegnavano i latini, mens sana in corpore sano è importante.
1: Certo,
0: E
1: poi
0: la parola
1: naturalmente le ricette sull'immortalità ancora non sono state scoperte,
0: non
1: non
0: esistono proprio,
1: esistono.
0: quindi
1: Ora.
0: anche se ci si prova, però abbiamo, a mio modesto modo di vedere le cose, il dovere morale, almeno per quello che dipende da
1: Possiamo,
0: noi,
1: certo.
0: di mantenere il corpo in buona salute. Io dico almeno per quello che
1: Chiaro,
0: dipende da noi, perché a
1: chiaro, chiaro.
0: volte le
1: No.
0: malattie sono genetiche, ci vengono
1: O
0: trasmesse,
1: comunque
0: però io
1: viviamo in un
0: faccio
1: ambiente
0: delle
1: anche inquinato,
0: scelte.
1: da un certo punto di vista, questo
0: Bravo.
1: influisce. Siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi e stavo guardando su internet che in latino salute e salvezza si dicono con un'unica parola, salus, che credo che anche in francese sia così, no? Salut vuol
0: Anche
1: dire
0: in
1: anche in
0: francese, esatto.
1: francese. C'è qualche pagina, qualche parola della Bibbia che secondo te dovremmo portarci dietro nel cuore, insomma, per questo proprio quest'idea della salute che non è solamente salute fisica, ma anche salute spirituale. Ti prendo un po' alla sprovvista, quindi insomma non lo so, ecco, se hai in mente un testo che in qualche modo ti porti nel cuore, ecco,
0: Sì,
1: Michele.
0: io personalmente porto nel cuore un testo dell'Apostolo Paolo che si trova nella prima epistola ai Corinzi, dove l'Apostolo Paolo dice: "Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo?" Cioè, come credente mi porto nel cuore il pensiero che Gesù voglia abitare dentro di me, quindi questo lo considero un grandissimo privilegio, perché la sua incarnazione, che è appunto avvenuta per la salvezza dell'umanità e lui poi ha portato a compimento attraverso il sacrificio della croce, è vero, questo stesso Gesù desidera attraverso lo Spirito Santo abitare dentro di me. E allora ecco che diciamo, condivido il pensiero che ha la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, di cui sono ministro di culto, di non dare al corpo, è vero, un valore che va al di là della grazia, della salvezza, ma di metterlo nella giusta dimensione, perché è importante accogliere il Signore in un corpo sano e torna a dire, per quanto dipende da noi, quindi da sane abitudini, è vero, e credo che non sia difficile promuovere nella nostra vita il consumo di alimenti poco trasformati e evitare l'eccessiva presenza di prodotti industriali, diciamo. Quindi certe cose noi possiamo farle, come anche, è vero, fare un'attenzione nell'uso dell'alcol, noi ci asteniamo dal fumo, ovviamente dalle droghe, eccetera. Ecco, queste sono cose che dipendono da noi. Poi respiriamo tutti la stessa aria, stiamo tutti sotto lo stesso cielo, però credo che avere quest'idea, almeno nella mia vita, avere l'idea che Gesù abita in me. Io voglio avere una casa pulita e allo stesso tempo accogliente.

0: è un pensiero che mi porta molto conforto.
1: Claudio, siamo alla conclusione della nostra conversazione.
2: Ma credo che sia anche tanto importante considerare un tutt'uno, no? Il corpo e la parte, lo spirito, la mente, il corpo devono essere comunque custodite e salvaguardate per quel che è possibile. Perché poi c'è anche un'altra cosa che mi fa però sapete, mi succede quando vado al supermercato, specialmente in questo periodo che è un caldo assassino, la mia moglie di solito dice ma baci te, allora lì spesso sento tanti che si lamentano, a volte in prima battuta anch'io mi lamento un po', poi dico ma vi rendete conto della veramente del privilegio che abbiamo di poter andare in un luogo dove c'è l'aria condizionata, dove si può scegliere i prodotti, come diceva giustamente, e quindi scegliere anche i prodotti che fanno meno male, che possono far del bene, ma quante persone ce l'hanno nel mondo? Certo. Io su questo faccio sempre una riflessione di giustizia e ringrazio sempre di questo, ma penso anche che sarebbe tanto importante che tanti potessero scegliere un'alimentazione migliore, ma in molti posti se tutto va bene hanno un solo tipo di alimentazione che gli serve a sopravvivere.
1: Quindi in qualche modo questi discorsi che stiamo facendo ce li possiamo permettere perché siamo dei privilegiati, ecco, questo è un poco, però insomma lì che, dove possiamo
2: è un pensiero che dobbiamo avere come cristiani.
1: Certo. Michele, non so se sei d'accordo su questo che ha appena detto Claudio, e non dappertutto
0: sì,
1: è possibile.
0: Sì, sono d'accordo su quello che ha appena detto Claudio e vorrei suggerire ai nostri ascoltatori di andare a considerare quello che Dio ha previsto per la nostra alimentazione. Io, che sono un tipo molto curioso, ancora oggi ho sempre interpellato medici, nutrizionisti per capire se la Bibbia ha degli elementi in questo settore, e ho scoperto proprio che non solo li ha, ma i suggerimenti che dà sono suggerimenti veramente per una sana buona salute, per una sana salute. Quindi. È importante attenerci a determinati insegnamenti senza fanatismi, ma con un giusto equilibrio.
1: Va bene, poi abbiamo detto che soprattutto la dieta mediterranea, quella che noi conosciamo come dieta mediterranea, che sarebbe, come dire, il vero orientamento, che troviamo anche nelle pagine della Bibbia, perché era un paese, Israele, che assolutamente era un paese mediterraneo. Come dice il dottor Tinghino, anche i cananei e gli egizi avevano una dieta abbastanza simile, quindi approfittiamo della saggezza antica. Grazie davvero allora a Michele Abiusi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci presto.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Diamo il benvenuto a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ben trovato, dottor Nuri, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Partiamo quest'oggi da una campagna che sta coinvolgendo molte associazioni e l'appello per la libertà del dottor Hussam Abu Safia, che è stato arrestato, se non sbaglio, a Gaza il 27 dicembre 2024 e da allora è detenuto senza incriminazione né processo in Israele sulla base di ordini di detenzione rinnovati a tempo indeterminato ai sensi della legge sui combattenti illegali. Poi si legge nell'appello di Amnesty che le sue condizioni sono veramente precarie, confinato in una cella sotterranea, non ha accesso alle cure mediche, la quantità di cibo è miserevole come per tanti altri detenuti, per la verità, e lui ha perso 40 kg, che tanta roba, Ma intanto comincerei dall'inizio, dottor Nuri, com'è avvenuto questo arresto? Lui è un pediatra, si occupava della cura delle persone ferite, in particolare dei bambini, se non sbaglio.
2: Sì, era un pediatra rinomato, era il direttore di uno dei pochi ospedali che alla fine del 24 erano ancora in funzione, malapena in funzione, nel nord della striscia di Gaza. E l'esercito israeliano, nell'ambito del suo attacco sistematico alle strutture sanitarie di Gaza, alla fine di 2 anni fa ha attaccato anche quell'ospedale. Il dottor Abu Safia si vede nelle immagini uscire a mani alzate per pregare almeno di salvare la vita dei pazienti ancora ricoverati. È stato arrestato e portato in varie prigioni israeliane, l'ultima delle quali una sezione sotterranea di un carcere di massima sicurezza, e come avete ricordato voi è trattenuto senza accusa e senza processo sulla base di una legge illegale, sulla base di prove non messe a disposizione, e almeno fino a ottobre, l'ultimo rinvio è stato fino a ottobre 26, io temo che possa non arrivarci sinceramente.
1: Tra l'altro leggo in questo comunicato che negli ultimi mesi sono emerse notizie di maltrattamenti e di possibili torture subite dal pediatra, tra cui ripetuti colpi alla schiena, al collo e al volto. Allora, due domande. Intanto, queste notizie come arrivano? Come ci arrivano queste notizie? Perché verrebbe da chiedersi, ma insomma queste cose qui sono talmente delicate che ci dovrebbe essere una segretezza assoluta. Allora, giusto per proteggerci dalla propaganda, ecco, dottor Nuri. E poi l'altro motivo è, ma perché questa persona è stata incarcerata e perché viene trattenuta? Cioè, è una pubblicità terribile anche per il governo di Israele, una situazione come questa, molto imbarazzante?
2: Ma Israele ha dato più volte segnali di non essere interessato alle ripercussioni delle violazioni dei diritti umani che compie. L'avvocato che ha incontrato inizio luglio Abu Safia, perché almeno l'incontro con gli avvocati non possono negarli le autorità israeliane, lo ha visto e a malapena l'ha riconosciuto, con dei segni di pestaggi, avete ricordato voi, completamente maciato, in pessime condizioni. Quindi arrivano dall'avvocato e arrivano anche dalle udienze che periodicamente si tengono per confermare la detenzione, che vengono sono video udienze, lui è collegato da remoto e si vede questo volto tumefatto e in condizioni orribili.
1: E perché è stato
2: secondo arrestato? Secondo Israele, questa narrazione che ormai ci accompagna da 20 anni, i civili non sono mai soltanto civili, le scuole non sono mai soltanto scuole, gli ospedali non sono mai soltanto ospedali, i medici non sono mai soltanto medici, e quindi è accusato Abu Safia di aver causato la morte di persone, in particolare di aver preso parte e essere coinvolto negli attacchi terribili del 7 ottobre 23. Nella sua vita Abu Safia ha salvato vite umane, non ne ha minacciata né uccisa alcuna, però la propaganda di Israele ci dice questo e purtroppo c'è anche chi ci crede.
1: Allora, Claudio Coppini.
3: Ma Gaza secondo me è proprio un qualcosa di particolare che mette alla luce che chi salva le persone è un nemico, proprio perché salvandole fa sì che quelle persone un domani, specialmente se sono bambini, giovani, crescano, e quindi c'è una filosofia che vanno ammazzati perché poi a 24 anni diventeranno nemici di Israele. È così, Riccardo Bonori?
2: Sì, è così, ma questo vale anche per i giornalisti e le giornaliste uccisi a centinaia nella striscia di Gaza dall'esercito israeliano. cioè i medici non devono curare, i giornalisti e le giornaliste non devono far sapere, e in questo modo non c'è un futuro né per noi non saremo informati, né soprattutto per la popolazione di Gaza, perché voglio ricordare che uno degli atti di genocidio contemplati dalla convenzione del 1948 dice proprio creare condizioni intese a provocare la distruzione del gruppo contro il quale si commette un genocidio. Qui ci siamo completamente.
1: Allora, io leggo nell'appello che Amnesty International chiede alle autorità israeliane di scacciare immediatamente Hussam Abi Safia e nel frattempo devono garantire che sia protetto dalla tortura e da altri maltrattamenti e che abbia accesso a cure mediche adeguate. Ecco, la preoccupazione del figlio, che insomma abbiamo visto anche sui social che si lamentava del mondo, dice: voi ci avete dimenticato. Questo è vero in parte, perché per esempio leggo nell'appello che il dottor Safia è consapevole che c'è una campagna internazionale per la sua libertà. Questo quanto conta per un detenuto come lui?
2: Ma conta tantissimo il fatto di sapere di non essere abbandonato in quel sotterraneo alle mercé di torturatori. In Italia in particolare ci sono manifestazioni che si susseguono. Voglio sottolineare con grande piacere la mobilitazione di pediatre e pediatri, cioè colleghi di Abu Safia, che hanno preso l'iniziativa attraverso appelli, attraverso manifestazioni, attraverso presidi, attraverso scioperi della fame, attraverso dei video sulle piattaforme social. Quindi tutto questo ha una sua importanza, non soltanto per non far dimenticare ad Abu Safia che c'è un mondo che sta dalla sua parte, ma anche per premere sui governi perché premano su quello israeliano. In questi giorni si dice: ma potrebbe essere applicata nei suoi confronti la pena di morte introdotta a marzo 2023 per i palestinesi colpevoli di terrorismo. La mia risposta è che forse non c'è neanche bisogno di applicare la pena di morte, perché se continua così
1: lui muore.
2: Non sopravvive, certo. Non muore, sì.
1: Allora, ricordo dunque l'appello che potete sottoscrivere andando sul sito amnesty.it. Se pensate che non sia giusto che chi uccide i bambini la faccia franca e chi li salva invece muoia in un sotterraneo, una cella sotterranea, firmate questo appello. Parliamo a questo punto di pena di morte in Iran. Ecco, c'è la guerra in corso, naturalmente tutti sono concentrati sullo stretto di Hormuz, sul petrolio che sale, sui bombardamenti nelle varie postazioni, comprese anche quelle possibilmente nucleari. Ma ecco, intanto il regime non solo non cade, ma diventa ancora più più severo. Ecco, non so, che notizie abbiamo, Riccardo Nuri?
2: Ma la storia della Repubblica Islamica ci insegna che ogni volta che l'Iran è attaccato reagisce, sì, verso il nemico esterno, ma applica una repressione alla caccia di quinte colonne, traditori, spie all'interno del paese. La pena di morte è lo strumento per eccellenza di questa repressione. Durante il 2026 ci sono già state oltre 800 impiccagioni, buona parte delle quali per reati di droga e omicidio, ma almeno 50 di queste hanno riguardato cosiddetti prigionieri politici, in particolare almeno 20, forse anche 25 persone che avevano preso parte alle manifestazioni della fine del 22 del movimento Donna Vita Libertà, e anche e soprattutto persone che avevano preso parte alle proteste di fine dicembre 25 e inizio gennaio 26. Processi sommari, veloci, accuse infondate di aver commesso atti di violenza, persone che sono state impiccate solo per aver preso parte a proteste pacifiche.
1: E quindi una situazione ben lontana da quel cambiamento che qualcuno auspicava come conseguenza della guerra. Ecco, mi pare che siamo veramente lontani da questa situazione. O c'è qualche speranza che le cose possano cambiare, Riccardo Nuri?
2: Ma anche qui la storia ci viene incontro, non cambiano con le bombe, perché poi questo produce un rafforzamento anche di coloro che sono in tempi normali contro il regime, produce anche un
1: consenso,
2: una postura nazionalista, alla fine il tuo paese viene attaccato. Ricordiamoci che è un tempo brevissimo, l'Iran ha terminato una guerra con 1 milione di morti nel 1988, quindi non è, come dire, una cosa che si perde nei secoli. Il clima di guerra c'è, poi il regime lo sfrutta, è chiaro.
1: Allora, Claudio, e poi cambiamo argomento.
3: Ma infatti io questo fatto che si cambi, che si porti la democrazia con la spinta di una guerra esterna, e poi voglio dire, queste persone all'interno rischiano invece di rimanere schiacciati tra le bombe e tra la repressione dei pasdaran.
1: Così. No? Allora, Riccardo Nuri, due parole su un anniversario riguardo a domenica prossima. Ne abbiamo già parlato con Severino Saccardi un'oretta fa, ma insomma ci ritorniamo volentieri con Amnesty International. L'anniversario del G8 a Genova, si è parlato di una sospensione della democrazia in quei giorni, di insomma cose gravi che sono successe, naturalmente la morte di un giovane, poi lì si tratta di capire cosa è successo, ma insomma è perché, Riccardo Nuri.
2: Genova significa il massimo di violazione dei diritti umani nel minimo tempo, in un tempo molto concentrato di alcuni giorni, nel luglio del 2001. Una uccisione di un manifestante su cui non c'è stato un accertamento giudiziario, torture durante assalti a locali scolastici adibiti a dormitorio o a centro stampa, torture all'interno del centro di detenzione di Bolzaneto, violenza di piazza massiccia rimasta impunita. I processi hanno portato a nulla di fatto, mancavano due leggi importanti nel 2001 che hanno condizionato i processi, il reato di tortura e i codici identificativi. Il primo ce l'abbiamo dal 2017, ma non è evidentemente retroattivo. I codici identificativi per le forze di polizia in servizio di ordine pubblico ancora no, e questo è un vulnus molto importante, perché ogni volta che succede qualcosa in cui ci sono comportamenti illegali, uso della forza illegittima, non si sa mai chi è che è stato.
1: Senta, la sorella di Carlo Giuliani, in un'intervista che c'è oggi su Repubblica, lei dice queste cose non devono più succedere. Ecco, da quello che lei ci dice, tutto sommato, episodi come quello di Genova non potrebbero più accadere oggi.
2: Ma in questo modo, cioè massimo di violazione dei diritti umani in un tempo minimo, no. Poi la domanda successiva è: per caso qualcosa che assomiglia a Genova è successo in maniera parcellizzata, diluita nel tempo in questi 25 anni? E io la risposta non ce l'ho molto netta, perché qualcosa del genere è successo, penso alle torture nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nel 2020, al fatto che magari un morto in piazza non c'è stato, ma è stata una casualità, un lacrimogeno anziché nell'occhio di una persona poteva colpire un organo vitale. Quindi io vorrei essere ottimista quanto Elena, che domani vedrò a Genova, perché presenteremo proprio un podcast sui 25 anni trascorsi dal G8, Elena Giuliani, però ecco, a proposito di sospensione, la risposta è un po' sospesa.
1: Va bene, allora siamo veramente negli ultimi secondi a disposizione. Ma
3: certo, il ricordo dell'assalto alla scuola Diaz andrebbe riguardato con occhi attenti.
1: Grazie allora a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, a risentirci qui su RWS, a presto, grazie.
2: Grazie a voi, buongiorno.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso ai miei occhi.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il lievito fa male, questo è il titolo. E continuiamo con il nostro commento al Vangelo di Marco. Siamo giunti al capitolo 8, i versetti da 14 a 21. Beh, vorrei iniziare così con un po' di ironia, come a volte faccio. Abbiamo appena fatto in tempo nella scorsa puntata a parlare di tre tipi di fede. C'è fede, fede e fede, era questo il titolo. E lo potrete trovare in podcast sul sito hopemedia.it. E abbiamo fatto appena in tempo a parlare, ripeto, di questi tre tipi di fede, e che oggi con il lievito fa male in realtà parliamo di tre tipi di lievito, tre marche di lievito, tre confezioni di lievito diverse ma molto simili. La sostanza, insomma, non cambia. Perché Gesù si trova ancora, andiamo con ordine un po', Gesù si trova ancora insieme ai suoi discepoli, risale in barca. Prima c'era stato un grande miracolo, una delle moltiplicazioni dei pani e dei pesci, con il quale miracolo Gesù aveva sfamato una folla composta da migliaia e migliaia di persone. E in quell'ambito avevamo parlato della fede, la fede forte di una donna pagana contro invece una fede forte e vera di questa donna, contro invece una fede molto debole degli apostoli, di Gesù, in uno stadio ancora embrionale, diciamo così, una fede appena nata che vacilla continuamente. E poi la cosiddetta fede dei religiosi che davanti a Gesù non si vergognano di dirgli, insomma, facci vedere un segno nel cielo, fai apparire qualcosa nel cielo, così noi ti crederemo, così noi avremo fede in te. E qui ci ritroviamo ancora con la fede vacillante dei discepoli, degli apostoli, in particolare di Gesù, iniziando l'episodio di oggi, perché Gesù risale sulla barca insieme a loro e sono proprio loro che si accorgono di avere dimenticato di fare provvista di cibo prima della partenza. Insomma, sarebbero stati fuori almeno per una giornata, a volte partivano per rimanere poco tempo e poi stavano fuori anche per giorni interi, e non avevano che una pagnotta, solo quella. E Gesù vuole stimolarli proprio mentre stanno in barca in mezzo al lago. Stavano attraversando sempre questo grande lago che veniva chiamato il Mare di Galilea. Gesù vuole stimolarli e gli dice molto seriamente: badate di stare lontani dal lievito di Erode, dal lievito anche dei farisei. E Matteo poi, nel parallelo di questo episodio di Marco, aggiunge addirittura anche il lievito dei Sadducei, un'altra delle sette, un altro dei gruppi molto conosciuti allora. Quindi lievito di Erode, lievito dei farisei, lievito dei Sadducei. E Gesù dice: state lontani dal lievito di questi gruppi, di queste persone. E i discepoli qui cominciano a parlottare fra di loro. Vedi, te lo dicevo io, se ne è accorto che ci siamo dimenticati di portare il cibo, il pane per oggi, per questo parla del lievito. Beh, faccio una risata sopra, stendiamo un velo pietoso, ma chissà quante volte dovremmo stendere un velo pietoso anche sui nostri modi di ragionare, il mio e il vostro modo, eh? Che ne dite? Beh, Gesù si accorge di quello che dicevano, ovviamente, e risponde: ma che dite? Ma no, ma che cosa c'entra il pane? Possibile che non riusciate a capire? Ma il vostro cuore è proprio così duro? Che cosa disse il profeta Isaia? I vostri occhi sono fatti per vedere, perché non guardate? Perché non aprite le orecchie per ascoltare? Non ricordate più nulla? E Gesù continua e dice: ma allora quei 5.000 uomini che ho nutrito con 4 pagnotte, quanti cesti di avanzi avete raccolto dopo? Beh, 12 cesti, risposero i discepoli. E quando ho dato da mangiare a 4.000 uomini con 7 pagnotte, quanto ne avanzò di pane? E 7 cesti, rispondono ancora gli apostoli. E lì si parlava di uomini per non parlare delle donne e dei bambini, come ho ripetuto nelle scorse puntate. Insomma, 12, 13, 15.000 persone che hanno mangiato partendo da pochi pani e pochissimi pesci. E quindi Gesù conclude: e allora pensate ancora che io possa preoccuparmi se siamo senza cibo, se abbiamo solo una pagnotta? Non avete capito niente. Beh, un po' questo il dunque, un po' questo il punto conclusivo di Gesù per quanto riguarda il discorso del pane, per quanto riguarda il qui pro quo dei suoi apostoli lì su quella barca. Ma c'è ancora qualcosa da chiarire, non un semplice qui pro quo, non un semplice malinteso. C'è ancora qualcosa da chiarire in merito al lievito, Non me lo sono certo dimenticato. Ne parliamo fra poco. Prendiamo appuntamento con Dio. Il lievito fa male, questo è il titolo che ricordo, Marco capitolo 8 versetti da 14 a 21, questa la porzione di Vangelo per la riflessione di oggi. Gesù che fa un dolce rimprovero, diciamo così, ai suoi apostoli mentre tutti stanno all'interno di una barca che naviga sul mare di Galilea. Gli apostoli pensano che Gesù, rivolgendo a loro una certa frase che adesso ripeteremo, parli del pane, o meglio del non pane, cioè nel senso che non avevano portato con loro il pane per l'intera giornata, per poter mangiare, anche se avevano una piccola pagnotta dietro con loro. Ma Gesù non parlava di questo quando diceva loro, proprio su quella barca, guardatevi, state alla larga dal lievito dei farisei, dal lievito dei sadducei e dal lievito di Erode. C'è questo qui pro quo, ma Gesù naturalmente non si riferiva al lievito materiale, al lievito che si utilizza per mettere il pane nel forno, per impastare il pane e poi cuocerlo, ma si riferiva agli insegnamenti di questi gruppi, di queste persone. I farisei, i sadducei, Erode avevano insegnamenti, diciamo così, molto particolari, che tendevano a perpetuare il loro potere dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico. E perché insegnamenti che Gesù così mette in guardia da questi, insegnamenti che, anche se introdotti in minima dose, diciamo così, nella mente, nel cuore degli apostoli, ma potremmo dire nella mente, nel cuore anche di ciascuno di noi, anche se farisei, sadducei ed Erode non esistono più sulla faccia della terra, ma gli insegnamenti di quel tipo non mancano mai. E in che cosa consistono questi insegnamenti così pericolosi? Insegnamenti, dicevamo, anche minime dosi, proprio come il lievito, non smettono più di agire, di crescere una volta introdotti nella nostra vita, così come fa il lievito stesso. E di quali insegnamenti stava parlando Gesù? Beh, il lievito dei farisei si riferisce all'ipocrisia, regole minuziose, regole ipocrite, quelle dei farisei che avevano annullato la parola di Dio. Già qualche volta ne abbiamo parlato in precedenza. E i farisei poi si ritenevano superiori a tutti, a chiunque. Ecco, erano loro i migliori, erano loro i più bravi, erano loro che dovevano comandare, che dovevano condurre le situazioni, perché le cose andavano fatte come dicevano loro. E poi c'era il lievito dei Sadducei, un'altra setta religiosa. Beh, religiosa poi, per modo di dire, questo gruppo dei Sadducei in realtà non credeva nelle cose spirituali. Ci siamo imbattuti anche in altri Vangeli in precedenza nel modo di fare, di pensare dei Sadducei, che non credevano agli angeli, non credevano al futuro dell'umanità, non credevano a tutto quello che potesse essere ricondotto ad una spiritualità profonda dell'uomo. E il loro lievito infatti era il razionalismo, era l'intellettualismo, tendevano a ricondurre tutto a delle cose veramente esigue, perché oltre alla materialità dell'uomo non esisteva, secondo loro, alcun'altra cosa, e credevano solo a quello che poteva essere dimostrato, e rifiutavano quindi, lo dicevamo in parte, qualsiasi elemento soprannaturale. E poi c'era il lievito di Erode e degli erodiani, coloro che facevano parte dell'entourage, della corte, del seguito del re Erode. E qual era questo lievito? Era il compromesso, era il desiderio di raggiungere il potere politico a qualunque costo, e gli erodiani erano disposti al qualsiasi compromesso, sia con i romani che con i giudei, pur di mantenere il loro potere. E è facile quindi immaginare il risultato veramente tremendo, veramente terribile, di questi tre tipi di lievito, diciamo così, tre stili di vita in sostanza. Ed ecco perché Gesù esorta, apre gli occhi ai suoi apostoli proprio su questo lievito dei farisei, dei sadducei e di Erode. Ma non pensiamo che la cosa sia finita qui, perché prosegue anche per noi. Anche noi oggi corriamo questo pericolo di cadere vittime di questi tre tipi di lievito. Basta poco, basta pochissimo, basta un pizzico di lievito dei farisei, o di lievito dei sadducei, o di lievito di Erode, affinché anche noi possiamo cadere vittima di una proliferazione, diciamo così, del pensiero di questi tre gruppi anche nella nostra vita. E una volta che il lievito cattivo prende piede, e poi vallo a fermare. Allora ragazzi, ragioniamoci, pensiamoci su. Questo tipo di lievito fa male, teniamolo lontano, così come Gesù raccomanda anche a noi.

spezzato e abbandonato dagli uomini. Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. È solo così che la croce diventa opportunità di salvezza, di riscatto, di rinascita. È la croce l'unica via per accedere alla porta. Gesù stesso disse: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. L'amore di Dio per noi ha dato come frutto Gesù. Infatti, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 13. Tu hai condotto con la tua bontà il tuo popolo che hai riscattato. L'hai condotto con la tua potenza alla tua santa dimora. La riflessione è curata da Anna Brandoli. In poche frasi, una sintesi perfetta di ciò che era accaduto poco prima. Un popolo assoggettato dalla potenza egiziana che aveva visto una liberazione così miracolosa da sembrare irreale. Ma il mare si era effettivamente aperto sotto ai loro piedi e tutti avevano attraversato quelle acque che si erano separate quasi a creare un muro. E poi erano arrivati i carri e i cavalieri mandati da Faraone. Tutta la potenza che l'esercito egiziano poteva mettere in campo era spiegata lì, per riportare quel popolo inerme in Egitto, di nuovo in schiavitù. Sembrava davvero la fine. Una grande liberazione e poco dopo una grande disperazione. Ma quel mare che per loro si era trasformato in una strada percorribile anche da un bambino, ecco che in un attimo aveva travolto carri e cavalieri. Una liberazione indimenticabile che racconta di una potenza inenarrabile.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti 2 e 3. Predica la parola, insisti. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Responsabili della nostra scelta. Ascoltiamo l'interloquire fra un non credente e un credente. Lei mi stanca con il suo Vangelo, non me ne parli più. Non gliene parlerò più, però devo dirle che non è il mio Vangelo, ma il Vangelo di Dio riguardo al Figlio suo, come scritto in Romani, capitolo 1, versetti da 1 a 3. È scritto: badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, come scritto in Ebrei, capitolo 12, versetto 25. Ad ogni modo, se Dio mi manda nell'inferno, almeno non sarò da solo. Non parli così. Non è Dio che la manda nel luogo dei tormenti. Rifiutando la salvezza che Dio le offre gratuitamente e che ha richiesto il sacrificio di suo figlio, è lei che decide di rimanere nella via che conduce alla perdizione, che lo voglia o no. Lei dice che non ci sarà da solo? È questa la sua consolazione? Il malato che entra in ospedale trova forse sollievo, pensando che lì ci sono centinaia di altri malati che stanno già soffrendo e gemendo? Dio vorrebbe salvare tutti gli uomini, e Cristo è morto per loro. È scritto in Atti, capitolo 17, versetto 30, che egli comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Ma non costringe nessuno. Oggi Dio le mette davanti la via della vita e la via della morte, e le dice: scegli la vita. È lei che deve scegliere. Riflettiamo bene su questi discorsi e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto un caro saluto da tutto lo staff del calendario radiofonico più che vincitori. Oggi è il 25 luglio e leggeremo dal libro dell'Apocalisse nel capitolo 3 il verso 19 dove è scritto così: tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo, sii dunque zelante e ravvediti. Questo verso sembra farci tornare a riflettere su quanto abbiamo meditato ieri a proposito della fede in Dio, anche quando siamo tritati nelle prove, perché quelle sono opportunità di cui Dio si serve per disciplinarci, non perché goda nel vederci soffrire, ma perché ci ama. La chiesa di Laodicea, a cui era indirizzata questa lettera, ci offre una radiografia spirituale di un tipo di credente che si culla nella sua agiatezza, che riesce a far fronte alle sue necessità e che, tutto sommato, crede in Dio, ma non ritiene di dover dipendere da Lui. L'orgoglio acceca, illude e inaridisce, ma quando l'orgoglio non è spinto all'eccesso, è anche peggio, perché diventiamo tiepidi, il che non ci dà soddisfazione, ma ci fa credere di essere nel giusto, perché pensiamo di non essere poi tanto male. Questa è una condizione pessima per il credente e, se ci riconosciamo in questo profilo, dobbiamo riavvolgere il nastro della nostra vita per andare alle origini, quando abbiamo scelto di avere fede in Dio e di volerlo seguire. Cosa ci ha portato nel limbo della fede apparente? Siamo diventati farisei e non ce ne siamo accorti. Ora abbiamo solo due possibilità: o rimanere impantanati nell'illusione di poter badare a noi stessi, ma molto lontani da Dio e dalla sua grazia, o accettare anche questa riprensione e la disciplina del Padre Celeste. Per questo mi piace ricordare a tutti noi il verso di oggi, le cui parole sono quelle di un padre che fino alla fine non rinuncia ai suoi figli, anche se stanno sbagliando, e lo leggiamo: tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo, sii dunque zelante e ravvediti.
2: Il titolo di oggi è Chiamo il lupo. Erano irrequiete e stavano facendo i capricci. Si sa, i bambini a volte sono così ed è normale. Ma in un momento in cui non riuscivo più a gestirle, dissi alle mie nipoti: chiamo il lupo? D'un tratto si fece silenzio nella stanza e si tranquillizzarono. Tutte le mamme, i papà, i nonni e gli zii hanno detto almeno una volta una frase di questo genere pur di arrestare la ribellione dei bambini. Il timore infantile davanti ad una frase del genere però ci fa capire quanto i piccoli credano in quello che gli viene detto, e questo ci suggerisce che dovremmo imparare da loro e smettere noi grandi di fare i capricci, peccando e offendendo Dio con le nostre parole e le nostre azioni. Quando noi adulti pecchiamo o sbagliamo, il lupo, che in questo caso è il diavolo, è attirato dal peccato stesso o dal nostro modo sbagliato di parlare e si presenta da solo, anche se non lo abbiamo esplicitamente invitato. Inconsapevolmente lo chiamiamo quando non ci pentiamo e perseveriamo nel peccato o nel vizio. Caro amico e cara amica, come dei bambini, dovremmo avere paura dell'arrivo del diavolo, perché può fare dei nostri sogni, del nostro futuro e del nostro proposito un solo boccone. Oggi puoi chiamare Dio, è lì, pronto ad aspettarti. Chiamalo con la tua preghiera, chiamalo con la tua lode, chiamalo con parole di ringraziamento, chiamalo chiedendogli di perdonarti, chiamalo finché puoi. Dio ti benedica.
3: Oggi, se diciamo a un bambino fa il bravo altrimenti chiamo il lupo, il bambino se la ride, piuttosto è il lupo che scappa via implorando di non essere coinvolto. È evidente che i metodi di una volta non funzionano più. Proviamo a dire allora: attento che ti tolgo il tablet, oppure ti sequestro i videogiochi, e probabilmente otterremo risultati più garantiti. La riprensione che ha lo scopo di educare è fondamentale. Eppure oggi impartire educazione sembra sia diventato un assecondare quasi tutto per non traumatizzare i bambini, guai a farli piangere. Si rischia una denuncia agli assistenti sociali per maltrattamento. Ma una società che nei suoi metodi è diventata troppo permissiva perde di vista i veri intramontabili valori che garantiscono una vera crescita. Si valutano metodi più moderni perché i vecchi sono considerati superati e non più appropriati rispetto alle nuove frontiere dell'educazione. Ma Dio non la vede così. Gesù dice: «Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai». Vuol dire che si conciliano perfettamente alla realtà di oggi. È un messaggio sempre più che mai attuale, si applica perfettamente ad ogni epoca. Ecco che sull'educazione, se un genitore non corregge i figli, alleverà ribelli. Il padre che invece corregge i figli li prepara ad una crescita caratteriale, morale, efficace per affrontare la vita futura. La motivazione che spinge il genitore a fare questo è l'amore che ha per i figli, i buoni pensieri che nutre per loro. Mi piace quando Gesù evidenzia il ruolo di Dio come genitore per eccellenza, usando questa bella espressione che dice: quanto più il padre riprende quelli che ama. La ragione, la motivazione e lo scopo di un vero padre si possono riassumere nel verso di Geremia 29:11. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Ecco che la correzione, per quanto possa non essere piacevole, rivela l'amore perfetto di Dio e l'interesse che ha per noi nel darci una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, con questa meravigliosa certezza e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci puntuali ad un altro incontro con meditazioni bibliche giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il pettegolezzo, come proteggersi. Leggiamo come di consueto un passo biblico ed è nella prima lettera dell'Apostolo Pietro al capitolo 2, il verso 1, e dice così l'Apostolo: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Cari amici, se si vuole evitare di fare del male agli altri o di essere prima o poi annoverati tra le vittime della maldicenza, è importante sapere dove si ferma la conversazione inoffensiva e dove inizia invece il pettegolezzo, che è nocivo, vendicativo e distruttivo. Il pettegolezzo purtroppo fa parte della realtà umana. Infatti sul posto di lavoro, fra gli amici, in famiglia o addirittura in chiesa è capitato di sentire o riferire qualcosa che riguardasse la vita privata o le abitudini di qualcun altro. A volte può essere soltanto una chiacchierata innocente che non ha nulla con sé di malignità, mentre in altri casi può provocare molti danni. Perché una banale o anche amichevole conversazione molto spesso degenera in pettegolezzi nocivi? E come evitare la deviazione in forme che si rivelano poi dannose per la salute spirituale? Attenti allora al potere del pettegolezzo. Sì, amici, il pettegolezzo ha un potere formidabile. Spesso e volentieri è alla base di litigi, contrasti e può infrangere i legami familiari più solidi, tra gli amici, tra i colleghi di lavoro e così via. Tra gli altri mali di cui lo si rende responsabile figurano anche poi le notti insonni, il dispiacere, la tristezza. E in questo caso il pettegolezzo diventa vera e propria calunnia e arriva a provocare degli stati di turbamento, degli stati di ansia, di frustrazione. Quasi sempre, amici, il pettegolezzo viene esercitato in assenza della persona incriminata, poiché non occorre molta forza in questo modo, che invece è indispensabile volendo parlare direttamente a tu per tu con la persona accusata. Come evitare gli effetti dannosi della maldicenza? La prima cosa da fare è non permettere che nessuno venga da te e parlare male di un altro in sua assenza.
Per spiegarvi come comportarvi di fronte ad un pettegolezzo, possiamo fare riferimento ad un dialogo che vede come protagonista il famoso filosofo greco Socrate, conosciuto come il triplo filtro. Un tale si avvicinò a Socrate per raccontargli qualcosa che riguardava uno dei suoi amici. Prima di ascoltarlo, il filosofo decise di sottoporlo ad un piccolo esame, quello del triplo filtro, appunto. Socrate infatti decise di filtrare ciò che il conoscente gli avrebbe raccontato attraverso questi tre filtri diversi: il filtro della verità, il filtro della bontà e il filtro dell'utilità. Quindi fece al conoscente tre domande collegate a ciascuno di questi filtri. Iniziò e disse: sei assolutamente sicuro che quello che mi stai raccontando, che mi devi raccontare, è vero? E questo è il filtro della verità. Poi, mi racconterai una cosa buona sul mio amico? E questo è il filtro della bontà. E poi ancora, quello che mi racconterai sul mio amico mi sarà utile? E questo è il filtro dell'utilità. E dopo che il conoscente ammise di non essere sicuro che quello che gli avrebbe raccontato, e poi ancora, quello che mi racconterai sul mio amico mi sarà utile? E questo è il filtro dell'utilità. E dopo che

In conclusione, amici, questo triplo filtro è una strategia utile da applicare per affrontare un pettegolezzo o una critica. Ma non solo quando ci riferiscono un pettegolezzo, ma anche quando siamo noi sul punto di raccontarlo. E soprattutto se siamo dei cristiani, ascoltiamo la parola di Dio che abbiamo letto nel verso di oggi. Sbarazziamoci di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Bene, amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Allora io vi ringrazio, cari amici, per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. Il brano odierno al Disco Highlight si intitola Gloria, Ascensione, e ce la cantano e suonano i Pieno Vangelo. Rifacendosi indirettamente al Vangelo di Giovanni e al Libro degli Atti, è una preghiera a Gesù che si riveli in noi attraverso lo Spirito Santo, affinché vediamo la sua gloria. La nostra libertà è dove è lo Spirito Santo, in Gesù. Ascoltiamola. Gloria, i Pieno Vangelo.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 3 e 10. Beati quelli

Alla prima lettura, le affermazioni di Gesù ci sembrano estremamente semplici e niente affatto fuori del comune. E invece di metterle in pratica, le lasciamo affondare nel nostro subconscio. Prendiamo ad esempio le beatitudini. Ci sembrano precetti pieni di mansuetudine e di bellezza per persone che conducono una vita inutile, staccata dal mondo, ma di ben poca utilità per la dura vita pratica che siamo quotidianamente costretti a vivere. Ma scopriremo assai presto che le

0: attitudini contengono la dinamite dello Spirito Santo e che esplodono all'urto con le circostanze della nostra vita. Quando lo Spirito Santo ci fa ricordare una di queste beatitudini, dobbiamo cominciare con l'ammettere che è un'affermazione eccezionale e poi decidere se accettiamo o no il tremendo sconvolgimento spirituale che si scatenerà nella nostra particolare situazione se obbediamo alle sue parole. È così che lo Spirito di Dio opera. Non è necessario essere nati di nuovo per applicare letteralmente il sermone sul monte. L'interpretazione letterale è un gioco da bambini. Ma quando lo Spirito di Dio lo traduce in pratica applicando le affermazioni del Signore alle nostre circostanze particolari, non è più un gioco, ma la lotta faticosa e difficile di un santo. L'insegnamento di Gesù non ha nulla a che vedere con la visione umana della vita. E quando ce ne rendiamo conto, siamo presi dallo scoraggiamento. Dobbiamo imparare un poco alla volta a dirigere il nostro cammino e dar forma al nostro comportamento con l'attenerci agli insegnamenti di Gesù Cristo, via via che lo Spirito Santo li applica ai nostri casi particolari. Il Sermone sul Monte non è una raccolta di leggi e di regole, è un documento che precisa quale tipo di vita vivremo quando lo Spirito Santo riesce a farci camminare a modo suo.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Quanta verve hanno questi ragazzi? Che gioia ascoltarli. Sono i Pieno Vangelo di Modugno, in provincia di Bari, le cui voci sono Melissa Colletta e Fabio Strippoli, seguite dagli altri membri del gruppo, alla batteria, al basso, alla chitarra elettrica, a quella acustica, alle percussioni e anche alle tastiere e pianoforte. Oggi ascoltiamo Eccomi, cantata da Melissa Colletta. Uniamoci anche noi al canto e alla preghiera. Pronti? Inizia!

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Vivo, dei Pieno Vangelo.
2: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Gentilissimi amici all'ascolto, ben ritrovati sulle nostre frequenze per essere in compagnia del sottoscritto di Roberto, che è qui ai microfoni per intraprendere insieme a voi un altro incontro, un cammino insieme all'inizio di questo 25 luglio.

un cammino che ci terrà compagnia insieme per questi 10 minuti, minuti nei quali vogliamo approfittare per analizzare un altro spunto di riflessione personale e di vita pratica. Quest'oggi, infatti, vogliamo parlare dei curriculum.

ritengo che tutti noi che quantomeno lavoriamo abbiamo, una volta usciti da scuola, presentato a un datore di lavoro il proprio curriculum vitae, dove praticamente vengono riportati tutti quelli che sono i dati anagrafici, gli studi eseguiti, le esperienze precedenti, in modo da valorizzare alcune caratteristiche personali che possono stimolare il futuro datore di lavoro a selezionarci per poter prestare il nostro operato nella propria azienda. Direi quindi che il curriculum ha questo compito essenziale di mettere in mostra chi noi siamo. La parola di Dio, la Bibbia, è il curriculum di Cristo Gesù, perché dalla sua prima alla sua ultima pagina ci parla infatti della sua grande e meravigliosa caratteristica che vuole avvolgere l'umanità, e cioè il suo amore. Ma del curriculum di Cristo Gesù vogliamo parlarne dopo un primo stacco musicale.

La Sacra Scrittura ci dice che Dio è amore. Ed essendo Dio triplice, Padre, Figlio e Spirito Santo, Gesù, che è la figura con la quale Dio ha compiuto un rapporto personale con il credente, dimostra il suo amore. Il curriculum, tra virgolette, di Cristo Gesù lo ha aperto al momento della croce, quando vi salì senza alcun indugio, affinché le persone che credevano in lui potessero ricevere la redenzione dei propri peccati. L'apostolo Giovanni, colui che scrisse l'Evangelo ed anche le tre lettere contenute nella seconda parte delle Sacre Scritture, definì se stesso come il discepolo che Gesù amava. Giovanni capitolo 19, versetto 26. Sebbene l'amore di Gesù sia chiaramente documentato in tutti gli Evangeli, in quello di Giovanni però vi è il tema centrale, perché Gesù si presenta a ciascuno di noi come si presentò a Giovanni. Noi non possiamo conoscere la profondità del suo amore se prima non siamo però disponibili ad accostarci a Gesù e permettergli di avvicinarsi a noi. In genere, se noi ci sentiamo amati, siamo anche motivati ad amare gli altri. La nostra capacità di amare è dunque strettamente legata alla nostra esperienza. Di solito amiamo gli altri in rapporto a come siamo stati amati. L'esperienza fatta dall'apostolo Giovanni dell'amore di Gesù era forte e personale. Così lui era sensibile particolarmente alle parole e alle azioni di Gesù, le quali mostravano che colui che è amore amava gli altri. Nella prima lettera scritta da Giovanni al capitolo 4 e al versetto 7 troviamo scritto: «L'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio». Gesù conosceva Giovanni a fondo e lo amava intensamente. Giovanni e tutti gli altri discepoli con i loro scritti vogliono farci comprendere che Dio ci accetta ancora oggi così come siamo. Nasce dunque qui spontaneo un quesito, che è tuo, personale, al quale tu solo hai diritto di rispondere. Hai compiuto qualche passo riconoscendo e accettando l'amore di cui Gesù ne è l'impersonificazione?

Spero che questa breve riflessione abbia stuzzicato in te l'interesse di comprendere come noi possiamo essere a confronto con Dio. E mi auguro vivamente che tu abbia il desiderio di avere con noi un incontro, anche se non personale, quantomeno telefonico, per poter dare quelle che sono le tue impressioni, per fare domande, anche per eventualmente richiedere del materiale. Al termine della trasmissione ti saranno dati i nostri recapiti, quindi hai tutto il tempo di prendere carta e penna. Nel frattempo, noi vogliamo accostarci davanti a Dio in preghiera. Signore e Padre Celeste, grazie. Tu ci sei presentato come colui che è la fonte dell'amore. Un amore che vogliamo davvero contraddistingua le nostre vite nel quotidiano. Ma soprattutto per avere un rapporto con te, con il quale abbiamo la certezza di venire alla tua presenza quando tu darai la fine alla vita del mondo. E questo solo tu saprai quando sarà. Ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu ci dai questa possibilità di fare nostro l'incontro con te. Nel nome del tuo figliolo noi te ne ringraziamo. Amen.

Il buongiorno di oggi sta esaurendo il suo tempo a disposizione. Ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia e rinnovo l'incontro per domani alla stessa ora. Ciao e non mancare!

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 25 luglio 2026, un buon ascolto. Secondo quanto riportato dai media controllati dal gruppo ribelle Houthi, che controlla gran parte dello Yemen, l'Arabia Saudita ha lanciato attacchi contro Hodeida e sull'isola di Kamaran, colpendo vari siti. Questo è solo uno degli ultimi episodi che si inseriscono in un quadro di crescente tensione. Nel pomeriggio del 23 luglio una nave saudita ha riportato lievi danni allo scafo in seguito a un attacco avvenuto nel Mar Rosso. E il presidente americano Trump sta perdendo la pazienza con l'Iran e in modalità vendetta. Israele avvisa possibile escalation imprevista. Teheran intanto minaccia l'esercito americano. Uccideremo un loro soldato per ogni iraniano morto nel raid. Secondo gli 007 statunitensi, l'attuale guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è molto più interessato all'arma nucleare rispetto al padre Ali. Passiamo in Ucraina, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Lindsey Graham. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Sismologico poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro del terremoto è stato registrato nell'area di Pizzone, in provincia di Isernia, e al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 km. Il Venezuela ha notificato formalmente alle Nazioni Unite la sua decisione irrevocabile di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Plasencia attraverso un post su X. Il governo ha giustificato la decisione sostenendo che la Corte stia adottando un pregiudizio geografico, accusandola di prendere di mira in modo sproporzionato i paesi del sud globale, in particolare quelli dell'Africa e dell'America Latina. Dietro la mossa si nasconderebbe anche una contestazione relativa alle indagini sui presunti crimini contro l'umanità commessi nello Stato. Veniamo in Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo e indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone cacciatori di Puglia. Un 24enne di nazionalità egiziana è stato fermato dalla polizia locale di Milano con l'accusa di violenza sessuale. Secondo le indagini, il giovane avrebbe aggredito una 22enne che stava rincassando. Secondo quanto riferito, il fatto è avvenuto alle 23 di giovedì 23 luglio in zona Certosa, quando la ragazza ha detto di aver visto un uomo entrare velocemente nell'androne dietro di lei. Poi, secondo il suo racconto, lo sconosciuto le ha impedito di salire a casa con l'ascensore, bloccandola contro un muro e usandole violenza. La 22enne è comunque riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, lo ha messo in fuga. Le telecamere dello stabile hanno ripreso integralmente l'aggressione, che ha consentito di identificare il presunto autore, poi riconosciuto dalla vittima. E incensurato lavora per una società edile impegnata in un cantiere in provincia di Bergamo, dove è stato rintracciato. Ora si trova nel carcere di Bergamo in attesa dell'interrogatorio di garanzia.
La Corte di Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate in provincia di Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti. Gerardi avrebbe esercitato per anni un controllo ossessivo e una continua sopraffazione nei confronti della moglie fino ad ucciderla quando la donna aveva deciso di porre fine al matrimonio, chiedendo la separazione nel dicembre 2024 dopo 32 anni di vita insieme. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione torna gradualmente a diminuire, si avvicina una perturbazione, la giornata contrassegnata da un tempo spesso soleggiato e un clima caldo accettabile, ma entro sera il tempo peggiorerà al nord con l'arrivo di temporali forti dapprima sui settori alpini e poi in nottata anche su Piemonte e Liguria. I venti si dispongono dai quadranti meridionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Yeah.

0: Eccoci di nuovo ad un'altra frizzante puntata di Ma che bravo! Ci siete tutti bambini? Però proprio di sì. Ciao Maria Francesca, come va?
1: Io sto bene, grazie Aurelia.
0: Meno male, anche io sono un pochino agitata oggi. Si prospetta una puntata, devo dire che frizzante poco, eh? Vedo un po' di movimento.
1: Credo che sarà piena di colpi di scena.
0: Direi proprio di sì.
1: Oggi diamo un caloroso benvenuto a tutti voi che siete all'ascolto del nostro programma e ai nostri graditissimi ospiti, che sono nuovamente Abigail e Andrea, e ci faranno compagnia per tutta la durata della nostra puntata.
2: Ciao ragazzi, benvenuti.
0: Tommy, scusa, perdonami se ti sembro un po' scortese, ma oggi hai una cera che non mi piace affatto. Ti senti poco bene?
2: Speravo che non ve ne accorgevate.
0: E che ti succede?
2: Oh, un terribile raffreddore, perciò stammi lontano.
0: Certo che ti sto lontana. E poi, invece di andartene in giro, vedi di stare un po' più tranquillo e poi ti lamenti.
2: Mi vuoi dire quello che devo fare e quello che non devo fare adesso?
0: Certo che no.
1: Beh, non cominciate a litigare voi due. Non è cortese nei confronti di chi ci è venuto a trovare.
2: Per carità, non ne ho voglia, non mi sento proprio bene.
0: Scusateci, vi prego, ma a volte sapete com'è.
2: Acciù!
3: Non ti preoccupare, Aurelia. Io e Andrea siamo voluti tornare perché ci siamo tanto divertiti la volta scorsa.
4: Sì, è vero.
1: Avete fatto benissimo e a noi fa molto, molto piacere.
0: Certo, e potete venire quando volete, tutte le volte che ne avete voglia. E anche voi bambini che siete all'ascolto, siete tutti invitati a partecipare al nostro programma. Basta chiedere.
3: Allora te la faccio io una richiesta.
0: Una richiesta? Già? E sentiamo, che cos'è che vuoi sapere?
3: Non voglio sapere niente, voglio ascoltare un canto.
0: Già, mi ero dimenticata che a Abby piacciono tantissimo i nostri canti. E allora, Maria Francesca, dopo questa richiesta non possiamo che accontentare i nostri bambini.
1: Sì, dai, vai regia con un bel canto.
3: Mamma!

0: ditemi un po', vi voglio raccontare una storia che so. Accadde una volta, tanti anni fa, lo dice la Bibbia
1: ed è già verità.
0: Tutti gli animali il Signore salvò, tenendoli in un'arca che

0: Patrick! Oh, yo come mi sento male!
1: Che buffo, un pappagallo con il raffreddore. Ma come fai a soffiarti il naso?
0: Che battute spiritose! Vuole essere gentile uno di voi due ad aiutarmi?
1: Veramente...
2: Io non ci penso proprio.
0: Speriamo che non mi venga la febbre.
1: A parte gli scherzi, mi dispiace che non ti senti bene. So come è seccante essere malati.
3: Pure io. Quando ho l'influenza voglio stare solo a letto. E non vedo l'ora di guarire.
1: Anche se questo vuol dire tornare a scuola. E per non parlare di mamma e papà, che non fanno altro che misurarti la temperatura.
3: E ci fanno prendere le medicine. Ho mal di sciroppi al gusto terribile.
4: Beh, ma mamma e papà vi vogliono bene e sono dispiaciuti quando vi vedono soffrire, perciò vi sembrano un po' apprensivi.
5: A proposito di genitori apprensivi, ora vi racconto cosa è successo una volta quando Gesù era a Cana. Nella città di Capernaum c'era un bambino gravemente malato ed il papà era molto preoccupato.
4: Eh sì, il papà era un ufficiale reale e aveva consultato tutti i medici più in gamba nella speranza che qualcuno potesse guarirlo. Ma purtroppo suo figlio peggiorava ogni giorno di più.
0: Oh, poverino! Ma non tutto era perduto, vero?
1: Cos'è successo?
0: Non tenete sulla corda! Dite!
5: D'accordo. Il papà del bambino, sapendo che Gesù era a Cana...
1: è andato da lui.
5: Sì, ha girato tutta la città per trovarlo.
0: Ero sicuro.
1: E l'ha guarito?
0: Ma certo, che domande fai? Sicuramente è andato a Capernaum e lo ha guarito.
4: Non è andata proprio così.
0: Ecco,
4: vedete, il papà del bambino si è rivolto a Gesù perché guarisse suo figlio, ovviamente, non perché diventasse suo signore e salvatore. Mentre Gesù voleva che quest'uomo avesse fede in lui e che credesse ancora prima di aver ricevuto il miracolo per il suo bambino.
1: E quindi Gesù cosa ha fatto?
5: Ha guardato negli occhi quest'uomo e gli ha detto: va, tuo figlio sta bene, vive.
1: Quindi Gesù non è andato a Capernaum.
4: No, e sapete perché? Ha voluto mettere alla prova la fede di quest'uomo.
0: Allora l'uomo ha creduto? Ha creduto?
5: Sì, ha creduto in Gesù ed è tornato a casa. E quando era vicino a casa, non potete immaginare la gioia che provò, perché i servitori, vedendolo arrivare, gli sono corsi incontro, dicendo che il bambino stava bene.
1: Che bello!
4: E vi diremo di più. I servitori hanno riferito anche il momento in cui il bambino iniziò a stare meglio. E indovinate un po'? Era proprio la stessa ora in cui Gesù aveva pronunciato quelle parole. Le ricordate?
1: Sì, va, tuo figlio vive.
3: Wow!
0: Forte!
1: Ma ora ce l'ascoltiamo un canto.
5: Certo.
6: Signore, io lo so che posso parlarti in qualsiasi momento e posso raccontarti le cose belle e quelle che mi rendono triste. Io lo so che tu mi ami tanto e qualsiasi cosa succeda, il tuo amore per me non cambierà mai. Ecco perché voglio ringraziarti e dirti che anche io ti amo con tutto il mio cuore.

0: Pensavo proprio a quanto è meraviglioso quando Gesù fa i miracoli.
1: Già, e questo miracolo ha prodotto più benefici di quelli che ci sarebbero stati se fosse andato a casa e lo avesse guarito sotto gli occhi di tutti.
0: Sì, perché ora l'ufficiale e tutta la sua famiglia hanno creduto in Gesù come Signore e Salvatore, come il Messia promesso da Dio.
2: Wow, bellissimo! Era diventato famoso! Immagino un po' come era accolto con onore!
1: Purtroppo non fu proprio così, mio caro Tommy. Provate ad indovinare dove Gesù trovò maggiore ostilità.
3: Dove non lo conosceva nessuno.
4: E già, dove nessuno aveva mai sentito parlare di lui e dove non aveva fatto miracoli.
2: Ovvio! Bravi bambini, bravi!
0: Tommy, non è così. Stavolta i bambini si sbagliano, perché Gesù non è stato accolto proprio per niente bene a Nazareth, sai? Era a casa sua. Lì dove aveva trascorso la sua fanciullezza e dove tutti lo conoscevano.
2: Poverino, ma perché?
4: Eppure dovevano essere orgogliosi di lui.
0: Lo so, ma...
1: Il fatto è che quando Gesù parlò con gli abitanti di Nazareth, disse apertamente che lui era il Messia, che era il Salvatore che Dio aveva promesso e che li avrebbe salvati dai loro peccati.
2: Ah, erano gelosi?
0: Questa gente era molto presuntuosa e nessuno si sentiva certo peccatore, per cui non si sentivano bisognosi di un Salvatore.
1: Eh sì, e quando Gesù predicava, più cercava di aprire loro gli occhi alla verità, più il loro cuore si riempiva di odio per lui.
2: Ma questo non ha senso! Si sono comportati come i malati che non vogliono andare dal dottore!
0: Ben detto, Tommy, il tuo esempio è calzante. Pensiamo ad un ragazzo che ha il braccio rotto. Ecco, il dottore, per trovare il punto preciso della frattura, cosa deve fare? Deve tastare il braccio, o no? Anche se quando lo fa un sacco di male.
1: Sì, e così è stato con Gesù. Lui ha detto agli abitanti di Nazareth che era il Salvatore, promesso da Dio, e che loro avevano bisogno di lui per essere salvati dai loro peccati.
0: Li ha feriti tanto da cacciarlo dalla città.
4: Allora non ci hanno capito niente.
2: Quindi Gesù non li ha potuti salvare.
4: Aurelio, è vero, non li ha potuti salvare.
0: Almeno non in quel momento. Gesù un giorno disse: chi non crede che lui è il Cristo, il Messia, muore nei suoi peccati. Cioè, se una persona non lo riconosce come Signore e Salvatore, il suo peccato non può essere cancellato dal suo sangue prezioso.
2: Stai parlando del sangue che ha versato sulla croce quando è morto?
0: Sì.
4: Una persona che non crede in Gesù non va in cielo.
1: No.
2: E allora perché Gesù è morto per noi? Non avremmo avuto bisogno di un salvatore.
4: Forse come se un bambino malato potesse guarire da solo senza bisogno del medico.
0: Esattamente, Abigail.
1: Ben detto. Come il malato per guarire ha bisogno del medico dopo che si è reso conto di essere malato, così l'uomo ha bisogno del Salvatore Gesù per essere perdonato dei suoi peccati, dopo essersi accorto di essere un peccatore.
4: Io voglio andare in cielo, pure io.
2: Ehi, ragazzi, anch'io voglio andarci.
0: Bene, ci andrete, ma bisogna fare una cosa.
2: Lo so, questo lo so, ricevere Gesù nel cuore come Signore Salvatore, come Signore Salvatore.
4: Gesù è il mio Salvatore, anche il mio.
1: Benissimo, e voi bambini che ci ascoltate? Potete affermare come Abigail e Andrea che Gesù è il vostro Salvatore? Gesù ha preparato anche per voi un posto meraviglioso, il cielo, in cui potete godere per sempre della presenza di Gesù.
0: E andarci non è un'impresa ardua. È vero, a volte siamo tentati a peccare dalla nostra natura. Ricordate che lo abbiamo detto nella scorsa puntata. Quella che ogni tanto si riaffaccia nella nostra vita. Ma noi che abbiamo Gesù possiamo resistere fino a quando un giorno andremo in cielo.
4: Ricordi quando hai detto che noi siamo soldati?
3: Io sì.
0: Certo.
4: Ecco. Io penso che dobbiamo combattere come soldati, vero?
1: Eh sì, piccola Abby, dobbiamo combattere proprio come soldati.
3: Sì, a me piace fare il soldato.
2: Io pure voglio farlo.
0: Ti immagino con l'armatura. Penso proprio che adesso possiamo ascoltare un canto perché non ce la faccio più dal ridere. Se penso a Tommy con l'armatura non ce la faccio.

0: Beh, la nostra sigla, eccola, l'abbiamo riconosciuta.
1: Questa puntata così frizzante
0: ormai volge al termine e quindi non ci resta altro che salutarvi tutti calorosamente, e anche Abigail e Andrea vi salutano, è vero?
2: Sì, ciao ciao, un bacio a tutti.
1: Abby, vuoi salutare i nostri bambini che sono all'ascolto?
2: Sì, saluto tutti, anche mamma e papà e il mio cuginetto che fra pochi giorni verrà con me allo studio.
1: Oh, bene, grazie, ci fa molto piacere.
0: Così conosceremo anche noi questo cuginetto. Come si chiama?
2: Marco.
0: Bene, ciao Marco, allora presto.
1: Ci risentiamo, ciao Tommy.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao, ciao, ciao.

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Quei tre si aprirono un varco attraverso il campo filisteo. Attinsero dell'acqua dal pozzo di Betlemme, vicino alla porta, e presala con sé la offrirono a Davide. Prima Cronache 11:18. Questa è una grande storia di eroismo. Davide, il re nascosto, doveva vivere perseguitato e disprezzato nel deserto. Intorno a lui si riunirono uomini di ogni tipo che avevano riconosciuto la sua ordinazione regale.

Un giorno Davide sente la nostalgia di Betlemme, dove aveva vissuto come pastore. Ora c'erano potenti forze di occupazione dei pagani filistei. Oh, grida Davide, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme. Tre dei suoi seguaci lo sentono. Sconsideratamente irrompono nell'accampamento filisteo e portano a Davide una brocca d'acqua proveniente da Betlemme. Erano uomini che osavano qualcosa per il loro re nascosto, Davide. Oggi ci occupiamo di un altro re nascosto che proviene dalla stirpe di Davide, Gesù Cristo. Dio gli ha consegnato tutto, ma chi lo sa? Coloro che hanno riconosciuto il loro Redentore nell'uomo crocifisso del Golgota, questi lo sanno. Ora questi uomini di Davide vengono davanti a noi e ci chiedono: cosa osate fare per il vostro Signore? Noi abbiamo dato la nostra vita per portargli dell'acqua. Cosa osate fare voi per lui? Sì, cosa osiamo per Gesù? Spesso nemmeno una chiara confessione, come questa domanda colpisce un cristianesimo azzoppato. È confortante che non viviamo in base a ciò che osiamo per Lui. Noi viviamo in base a ciò che Gesù ha osato per noi quando ha dato la sua vita nella morte. Tuttavia, cosa osiamo per Lui? Signore, staccaci da ogni inerzia e donaci cuori ardenti. Amen.

Cari amici di Un Pensiero al Giorno, non potevo mancare al nostro appuntamento, ma prima di qualunque altra parola, buongiorno da Carmelo. E per oggi, 25 luglio, con tutto il cuore dico che Dio possa benedire questo nuovo giorno in tutte le nostre vite. E dal calendario Buon Seme andiamo a leggere dei versetti che ci guidano alla meditazione giornaliera. Il primo è nel libro di Marco, al capitolo 14, il versetto 9. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. E ancora, in Matteo, leggiamo il versetto 20 del capitolo 18. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.

ogni credente rilegge con interesse sempre rinnovato il racconto del convito a cui Salvatore, poco prima della sua morte, fu invitato nella casa di Simone il Lebbroso. Era il primo giorno della settimana, qualche giorno prima della crocifissione. Erano poco numerosi i partecipanti a quel convito. Gesù con i suoi discepoli, Simone, che Gesù aveva senza dubbio liberato dalla lebbra, Lazzaro e le sue due sorelle, Marta e Maria. Uno degli invitati poteva, a giusto titolo, attirare l'attenzione di tutti. Era Lazzaro. Morto, poi deposto in una tomba, ecco l'ora davanti a tutti, risuscitato. Maria volge il suo sguardo su un altro. Sente per intuizione che un grandissimo pericolo minaccia il suo Signore. Si avvicina a lui portando nelle mani un vaso di alabastro, pieno di un profumo di grande valore. Quindi rompe il vaso e versa il profumo sul capo e sui piedi di Gesù. Gli dona ciò che ha di più prezioso, cioè il profumo e il vaso che non deve più servire a nessun altro uso. E la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Maria stessa ne uscirà impregnata. Quando siamo radunati attorno al Signore Gesù Cristo, il primo giorno della settimana, e forse per assistere passivamente ad un servizio religioso, il luogo in cui ci troviamo è ripieno dell'odore del profumo, in altre parole, della contemplazione di tutte le perfezioni di Gesù, il Figlio di Dio? Cari amici e fratelli all'ascolto, lasciamo che l'altare di Dio sia rallegrato dal profumo della nostra lode, che nasce da un cuore sincero, assolutamente e indiscutibilmente grato a Lui. E anche oggi il nostro programma si conclude, ma vi do appuntamento sempre su queste frequenze. A Dio piacendo, a domani.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 25 luglio 2026, un buon ascolto. Secondo quanto riportato dai media controllati dal gruppo ribelle Houthi, che controlla gran parte dello Yemen, l'Arabia Saudita ha lanciato attacchi contro Hodeida e sull'isola di Kamaran, colpendo vari siti. Questo è solo uno degli ultimi episodi che si inseriscono in un quadro di crescente tensione. Nel pomeriggio del 23 luglio una nave saudita ha riportato lievi danni allo scafo in seguito a un attacco avvenuto nel Mar Rosso. E il presidente americano Trump sta perdendo la pazienza con l'Iran e in modalità vendetta. Israele avvisa possibile escalation imprevista. Teheran intanto minaccia l'esercito americano. Uccideremo un loro soldato per ogni iraniano morto nel raid. Secondo gli 007 statunitensi, l'attuale guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è molto più interessato all'arma nucleare rispetto al padre Ali. Passiamo in Ucraina, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Lindsey Graham. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Sismologico poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro del terremoto è stato registrato nell'area di Pizzone, in provincia di Isernia, e al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 km. Il Venezuela ha notificato formalmente alle Nazioni Unite la sua decisione irrevocabile di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Plasencia attraverso un post su X. Il governo ha giustificato la decisione sostenendo che la Corte stia adottando un pregiudizio geografico, accusandola di prendere di mira in modo sproporzionato i paesi del sud globale, in particolare quelli dell'Africa e dell'America Latina. Dietro la mossa si nasconderebbe anche una contestazione relativa alle indagini sui presunti crimini contro l'umanità commessi nello Stato. Veniamo in Italia. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli, in seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo e indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone cacciatori di Puglia. Un 24enne di nazionalità egiziana è stato fermato dalla polizia locale di Milano con l'accusa di violenza sessuale. Secondo le indagini, il giovane avrebbe aggredito una 22enne che stava rincassando. Secondo quanto riferito, il fatto è avvenuto alle 23 di giovedì 23 luglio in zona Certosa, quando la ragazza ha detto di aver visto un uomo entrare velocemente nell'androne dietro di lei. Poi, secondo il suo racconto, lo sconosciuto le ha impedito di salire a casa con l'ascensore, bloccandola contro un muro e usandole violenza. La 22enne è comunque riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, lo ha messo in fuga. Le telecamere dello stabile hanno ripreso integralmente l'aggressione, che ha consentito di identificare il presunto autore, poi riconosciuto dalla vittima. È incensurato, lavora per una società edile impegnata in un cantiere in provincia di Bergamo, dove è stato rintracciato. Ora si trova nel carcere di Bergamo in attesa dell'interrogatorio di garanzia.
La Corte di Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate in provincia di Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti. Gerardi avrebbe esercitato per anni un controllo ossessivo e una continua sopraffazione nei confronti della moglie fino ad ucciderla, quando la donna aveva deciso di porre fine al matrimonio chiedendo la separazione nel dicembre 2024 dopo 32 anni di vita insieme. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione torna gradualmente a diminuire, si avvicina una perturbazione, la giornata contrassegnata da un tempo spesso soleggiato e un clima caldo accettabile, ma entro sera il tempo peggiorerà al nord con l'arrivo di temporali forti, dapprima sui settori alpini e poi in nottata anche su Piemonte e Liguria. I venti si dispongono dai quadranti meridionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 13. Tu hai condotto con la tua bontà il tuo popolo che hai riscattato. L'hai condotto con la tua potenza alla tua santa dimora. La riflessione è curata da Anna Brandoli. In poche frasi, una sintesi perfetta di ciò che era accaduto poco prima. Un popolo assoggettato dalla potenza egiziana che aveva visto una liberazione così miracolosa da sembrare irreale. Ma il mare si era effettivamente aperto sotto ai loro piedi e tutti avevano attraversato quelle acque che si erano separate quasi a creare un muro. E poi erano arrivati i carri e i cavalieri mandati da Faraone. Tutta la potenza che l'esercito egiziano poteva mettere in campo era spiegata lì, per riportare quel popolo inerme in Egitto, di nuovo in schiavitù. Sembrava davvero la fine. Una grande liberazione e poco dopo una grande disperazione. Ma quel mare che per loro si era trasformato in una strada percorribile anche da un bambino, ecco che in un attimo aveva travolto carri e cavalieri. Una liberazione indimenticabile che racconta di una potenza inenarrabile.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo insieme questa mattina da Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti 2 e 3. Predica la parola. Insisti. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Responsabili della nostra scelta. Ascoltiamo l'interloquire fra un non credente e un credente. Lei mi stanca con il suo Vangelo. Non me ne parli più. Non gliene parlerò più. Però devo dirle che non è il mio Vangelo, ma il Vangelo di Dio riguardo al Figlio suo, come scritto in Romani, capitolo 1, versetti da 1 a 3. È scritto: badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, come scritto in Ebrei, capitolo 12, versetto 25. Ad ogni modo, se Dio mi manda nell'inferno, almeno non sarò da solo. Non parli così. Non è Dio che la manda nel luogo dei tormenti. Rifiutando la salvezza che Dio le offre gratuitamente e che ha richiesto il sacrificio di suo figlio, è lei che decide di rimanere nella via che conduce alla perdizione, che lo voglia o no. Lei dice che non ci sarà da solo? È questa la sua consolazione? Il malato che entra in ospedale trova forse sollievo, pensando che lì ci sono centinaia di altri malati che stanno già soffrendo e gemendo? Dio vorrebbe salvare tutti gli uomini e Cristo è morto per loro. È scritto in Atti, capitolo 17, versetto 30, che egli comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, ma non costringe nessuno. Oggi Dio le mette davanti la via della vita e la via della morte e le dice: scegli la vita. È lei che deve scegliere. Riflettiamo bene su questi discorsi e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto un caro saluto da tutto lo staff del calendario radiofonico più che vincitori. Oggi è il 25 luglio e leggeremo dal libro dell'Apocalisse nel capitolo 3, il verso 19, dove è scritto così: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Questo verso sembra farci tornare a riflettere su quanto abbiamo meditato ieri a proposito della fede in Dio, anche quando siamo tritati nelle prove, perché quelle sono opportunità di cui Dio si serve per disciplinarci, non perché goda nel vederci soffrire, ma perché ci ama. La chiesa di Laodicea, a cui era indirizzata questa lettera, ci offre una radiografia spirituale di un tipo di credente che si culla nella sua agiatezza, che riesce a far fronte alle sue necessità e che, tutto sommato, crede in Dio, ma non ritiene di dover dipendere da Lui. L'orgoglio cieca, illude e inaridisce, ma quando l'orgoglio non è spinto all'eccesso, è anche peggio, perché diventiamo tiepidi, il che non ci dà soddisfazione, ma ci fa credere di essere nel giusto, perché pensiamo di non essere poi tanto male. Questa è una condizione pessima per il credente e, se ci riconosciamo in questo profilo, dobbiamo riavvolgere il nastro della nostra vita per andare alle origini, quando abbiamo scelto di avere fede in Dio e di volerlo seguire. Cosa ci ha portato nel limbo della fede apparente? Siamo diventati farisei e non ce ne siamo accorti. Ora abbiamo solo due possibilità: o rimanere impantanati nell'illusione di poter badare a noi stessi, ma molto lontani da Dio e dalla sua grazia, o accettare anche questa riprensione e la disciplina del Padre Celeste. Per questo mi piace ricordare a tutti noi il verso di oggi, le cui parole sono quelle di un padre che fino alla fine non rinuncia ai suoi figli, anche se stanno sbagliando, e lo leggiamo: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti.
2: Il titolo di oggi è Chiamo il lupo. Erano irrequiete e stavano facendo i capricci. Si sa, i bambini a volte sono così ed è normale. Ma in un momento in cui non riuscivo più a gestirle, dissi alle mie nipoti: chiamo il lupo? D'un tratto si fece silenzio nella stanza e si tranquillizzarono. Tutte le mamme, i papà, i nonni e gli zii hanno detto almeno una volta una frase di questo genere pur di arrestare la ribellione dei bambini. Il timore infantile davanti ad una frase del genere però ci fa capire quanto i piccoli credano in quello che gli viene detto, e questo ci suggerisce che dovremmo imparare da loro e smettere noi grandi di fare i capricci, peccando e offendendo Dio con le nostre parole e le nostre azioni. Quando noi adulti pecchiamo o sbagliamo, il lupo, che in questo caso è il diavolo, è attirato dal peccato stesso o dal nostro modo sbagliato di parlare e si presenta da solo, anche se non lo abbiamo esplicitamente invitato. Inconsapevolmente lo chiamiamo quando non ci pentiamo e perseveriamo nel peccato o nel vizio. Caro amico e cara amica, come dei bambini, dovremmo avere paura dell'arrivo del diavolo, perché può fare dei nostri sogni, del nostro futuro e del nostro proposito un solo boccone. Oggi puoi chiamare Dio, è lì, pronto ad aspettarti. Chiamalo con la tua preghiera, chiamalo con la tua lode, chiamalo con parole di ringraziamento, chiamalo chiedendogli di perdonarti, chiamalo finché puoi. Dio ti benedica.
3: Oggi, se diciamo a un bambino fa il bravo altrimenti chiamo il lupo, il bambino se la ride, piuttosto è il lupo che scappa via implorando di non essere coinvolto. È evidente che i metodi di una volta non funzionano più. Proviamo a dire allora: attento che ti tolgo il tablet, oppure ti sequestro i videogiochi, e probabilmente otterremo risultati più garantiti. La riprensione che ha lo scopo di educare è fondamentale. Eppure oggi impartire educazione sembra sia diventato un assecondare quasi tutto per non traumatizzare i bambini, guai a farli piangere. Si rischia una denuncia agli assistenti sociali per maltrattamento. Ma una società che nei suoi metodi è diventata troppo permissiva perde di vista i veri intramontabili valori che garantiscono una vera crescita. Si valutano metodi più moderni perché i vecchi sono considerati superati e non più appropriati rispetto alle nuove frontiere dell'educazione. Ma Dio non la vede così. Gesù dice: «Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai». Vuol dire che si conciliano perfettamente alla realtà di oggi. È un messaggio sempre più che mai attuale e si applica perfettamente ad ogni epoca. Ecco che sull'educazione, se un genitore non corregge i figli, alleverà ribelli. Il padre che invece corregge i figli li prepara ad una crescita caratteriale, morale, efficace per affrontare la vita futura. La motivazione che spinge il genitore a fare questo è l'amore che ha per i figli, i buoni pensieri che nutre per loro. Mi piace quando Gesù evidenzia il ruolo di Dio come genitore per eccellenza, usando questa bella espressione che dice: quanto più il padre riprende quelli che ama. La ragione, la motivazione e lo scopo di un vero padre si possono riassumere nel verso di Geremia 29:11. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Ecco che la correzione, per quanto possa non essere piacevole, rivela l'amore perfetto di Dio e l'interesse che ha per noi nel darci una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, con questa meravigliosa certezza e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 23 maggio 2023 muore Tina Turner, tra le più note voci del panorama internazionale, figlia di un pastore evangelico, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica, debuttando a 10 anni nel coro della chiesa battista che frequentava. Il 27 maggio del 1564 è morto a Ginevra il riformatore evangelico Giovanni Calvino. E non va meglio sul fronte civile. Il 23 maggio del 1992 la mafia fa saltare in aria un tratto di autostrada mentre transitava l'auto del giudice Giovanni Falcone. In quella che viene ricordata come la strage di Capaci perdono la vita lui, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Il 24 maggio del 1915, con i primi colpi di fucile sul confine orientale, inizia anche per l'Italia la prima guerra mondiale che decimerà una generazione e lascerà un segno indelebile nella storia nazionale. Stessi giorni, quasi 60 anni dopo, il 28 maggio del 1974, si consuma a Brescia la strage di Piazza della Loggia, un attentato che provocò 8 vittime.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Vivo, dei Pieno Vangelo. Cosa ci conduce durante la vita a cercare la presenza del Salvatore Signore Gesù? Una parola rivelata, una preghiera intima che schiude il bisogno inesprimibile di essere amati e accettati per quelli che siamo, il bisogno incondivisibile di essere ripuliti da uno sporco indelebile che ha il nome di peccato, di disobbedienza, di assenza di Dio, assenza d'amore. Da questo bisogno nasce un incontro. Quando ci accorgiamo di quanto siamo miseri e ci rivolgiamo a Gesù, lì lo cerchiamo con tutto il cuore. Tu sei Dio. Brano dei Pieno Vangelo ci sta indicando la direzione. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni.

Il capitolo 15, versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: in questo bellissimo sabato di febbraio, caldo oggi, già dalle prime ore di questa mattina. Un buongiorno a tutti dai 97.300 in diretta, 97.300 MHz di Radio Logos di Foggia. Stiamo dormendo ancora, buongiorno.
1: No, stavo ascoltando. Ah, certo.
0: Va bene, buongiorno. Siamo un po' assonnati questa mattina, forse la stanchezza del giorno precedente. Come va? Tutto a posto?
1: Tutto a posto. Stanca.
0: Stanca pure tu,
1: sì, un pochino.
0: Allora, come di consueto anche questa mattina, questo programma in diretta, abbiamo anche delle novità. Questa mattina non abbiamo Davide perché oggi purtroppo è impegnato col lavoro, quindi se ci sta ascoltando anche sul posto di lavoro, salutiamo Davide. E Davide avrebbe accompagnato questa mattina, come abbiamo già preannunciato i giorni precedenti, avrebbe accompagnato qui Samuele Russo, che è il responsabile dell'area sud dell'associazione, della missione i Gideon International, cioè i cosiddetti Gedeoni italiani. Lui cura la responsabilità appunto dell'area sud, e questa mattina Davide avrebbe accompagnato Samuele Russo, però Davide non essendoci, non è che Samuele non viene, non verrà per questo, ma anzi verrà, e avremo anche occasione di vedere anche Franco, che sarà qui con noi per il breve periodo che Samuele insomma interverrà in questo sabato. Avremo un messaggio da parte di Samuele, ci dirà qualcosa, penso, anche sull'opera dei Gedeoni, almeno non l'ha fatto giovedì, spero che qualcosa ci dirà oggi in questo programma che appunto vede, è caratterizzato anche da notizie. Ok, allora questo...
1: Ok, io vi invito a entrare in chat se avete internet e computer, www.radiolagos.it, è facile entrare, è facile anche ascoltarci. In chat questa mattina c'è Franco TS, che è Franco da Manfredonia, Bischero, che prima ti ha salutato.
0: Francesco, ah, sì. Allora c'è Francesco.
1: E Jonathan da San Marino, c'è Unirci Italia che credo sia Pietro.
0: Ah, ha cambiato.
1: Sì, Pietro da Palermo.
0: Da Palermo, sì, ogni tanto il Nick fa degli scherzi.
1: E poi Nuova Luce.
0: Allora, Francesco è da Olbia ed è, come ho detto già, uno dei responsabili, anzi se non proprio il proprietario della chat, da Olbia, e lui poi spesso si diletta a stare con noi perché anche noi insomma gli facciamo compagnia stando assieme. Quindi un caro saluto a Francesco col nick Bischero, un nome un po' toscanaccio, ecco, e quindi salutiamo allora Francesco da Olbia e lo ringraziamo sempre per l'aiuto che ci dà e appunto la collaborazione con la chat che ci offre.
1: C'è Jonathan che ci scrive che lì con lui c'è anche la nonna che ci saluta. Ah,
0: che abita, mi pare, a San Marino insieme a loro, quindi approfittiamo e salutiamo tutta la famiglia di Jonathan, cioè Giuditta,
1: Matteo
0: e appunto anche Jonathan. Va bene, allora... allora vogliamo mandare un motivo, intanto provvediamo anche a far entrare gli ospiti che stanno per arrivare, mandiamo il motivo di Jeremy Camp, Open Day.

0: Allora, abbiamo ascoltato un motivo di Jeremy Camp, il motivo One Day at a Time. E nel frattempo sono arrivati i nostri ospiti, sono arrivati abbastanza, insomma, bene, anche un po' in anticipo, e siamo contenti, insomma, di averli qui con noi. Fra poco installeremo anche, non so se già Samuele ci vuole dire qualcosa. Deborah, vedi un po' se il microfono è aperto, così facciamo salutare Samuele che è qui con noi, forse... È già aperto. Allora, Samuele, puoi dirci qualche cosa, magari così, un benvenuto, un salutino ai nostri ascoltatori.
1: Intanto buona giornata.
0: Aspetta perché ecco, vai. Okay.
1: Sì, dicevo, intanto buona giornata a tutti, in un modo particolare agli affezionati a Radio Logos e a tutti quelli che magari si stanno sintonizzando in questo momento. Sono Samuele, è un piacere per me ogni tanto essere qua con voi e avere il privilegio di poter interloquire, anche se soltanto via etere, ma sono strumenti che, grazie a Dio, ci permettono di giungere lì dove fisicamente ci riesce impossibile. Voglio salutare tutti quanti, voglio salutare in un modo particolare anche gli ospiti degli istituti di pena, perché so che il sabato è una giornata particolarmente dedicata a loro ed è un settore che mi sta veramente tanto a cuore, quindi saluto tutti, ma saluto anche tutti quelli che sono gli addetti, perché so che è un lavoro particolarmente impegnativo, talvolta anche difficile. E vorrei salutare, visto che mi trovo qui, sono a Foggia, nella città di Foggia, nella zona della provincia di Foggia, anche tutte quante le autorità e le istituzioni, anche perché, cristianamente parlando, è nostro dovere, è nostro compito pregare affinché possano guidare, governare e permettere a tutti i cittadini, anche a noi credenti, che sono cittadini, di poter godere di tutti quelli che sono i privilegi. Non mi piace dire tanto diritti, ma mi piace dire privilegi della convivenza comune. Dio vi benedica, buona giornata a tutti.
0: Allora, insieme a Samuele c'è anche... mi sono dato una microfonata. Allora, c'è Franco, facciamo salutare anche Franco.
2: Buongiorno a tutti, nella grazia del Signore. Poi vi daremo delle notizie per quanto riguarda la distribuzione di questa mattina alla scuola Pacinotti.
0: Ah, quindi avete fatto una distribuzione a Pacinotti questa mattina? Ok, dopo ci darò qualche notizia. C'è anche la moglie di Samuele, Angela, comunque la salutiamo, lei è un po' timida, non vuole salutare. Comunque c'è Angela, se vuole il microfono, un solo ciao. Dai. Angela è la moglie di Samuele, lo accompagna.
3: Buongiorno a tutti. Sono contenta di stare qui alla radio, però è un privilegio per chi fa questo lavoro e che parla attraverso la radio a tante persone, che il Signore può veramente toccare i cuori, che oggi c'è molto bisogno della salvezza. Solo questo voglio dire, perché non è il mio compito. Saluto a tutti con l'amore del Signore e buona giornata a tutti quelli che ascoltano la Radio Logos.
0: Ok, grazie Angela. Grazie. Anche due paroline, così almeno abbiamo conosciuto. Ok, allora, noi intanto sistemiamo qui, sono le 10:47. Io volevo chiedere solo a Samuele l'occasione per... C'è anche lì. Va bene, allora mandiamo un motivo. Allora, mandiamo un motivo, hai qualche motivo in particolare?
4: Mi prende
0: allora, può dirci qualcosa? Ah, pensavo che dovesse rispondere al telefono.
1: Vado dopo.
0: Ah, ecco, allora, va bene, niente, volevo solo sapere il motivo di questa visitina a Foggia, di questa 3 giorni.
1: Sì, diciamo quattro forse.
0: Sì, giovedì, venerdì, sabato e domenica anche.
1: Sì, sì, sono
0: nella
1: qua,
0: zona, non proprio Foggia, nella
1: sì,
0: zona.
1: Sono qua nella zona per la consueta e piacevole visita ai campi della missione The Gideons International, che operano qui nella Capitanata. Nello specifico, per l'occasione visito il campo di Foggia e abbiamo sentito uno dei rappresentanti poco fa dire, poi dopo vi relazioneremo in merito alla distribuzione testé effettuata. C'è il campo a Manfredonia e il campo ad Apricena, quindi è un modo per condividere, nello stesso tempo relazionare, fare dei consuntivi per le attività svolte nell'anno appena trascorso e preventivi, quindi obiettivi da raggiungere per l'anno che ci accingiamo a trascorrere. E al di là di tutto questo c'è il grande privilegio di poter godere dell'amicizia, della comunione fraterna e anche di condividere tutto questo con l'intera fratellanza della grande assemblea della Chiesa, del Corpo di Cristo e delle varie comunità, adunanze locali, con le quali, proprio per il vincolo dell'amore cristiano, si vive una vera e propria simpatia, cioè insieme si provano le grandi e belle emozioni che possono venire dallo svolgimento di un servizio cristiano, un servizio per la gloria di Dio, per la diffusione dell'Evangelo, affinché questa potenza straordinaria possa giungere a quanti vivono alla disperata ricerca della soluzione del problema esistenziale, né più e né meno che quello che si svolge anche attraverso i microfoni di questa radio.
0: E dopo, se hai piacere, magari ora leggiamo i fogliettini del calendario come da programma. Dopo, magari, se vuoi darci qualche notizia di te, magari abbiamo già detto che sei responsabile dell'area sud dei Gedeoni, no?
1: Sì,
0: della
1: sì.
0: Missione. Magari dopo qualche notizia in particolare sui Gedeoni, per chi non ti conosce, per chi non conosce questa missione, per chi è in ascolto da poco, quindi magari dopo, tra il messaggio e qualche notizia, va bene? Allora Deborah, andiamo con la consueta musica, quella che usiamo mettere per la lettura dei fogliettini del calendario di oggi.

di consueto iniziamo con la lettura dei foglietti del calendario. Io leggo in Geremia 13:16. Date gloria all'Eterno, al vostro Dio, prima che Egli faccia venire le tenebre. Le parole del profeta Geremia che ci vengono ricordate oggi hanno bisogno di essere ben capite. Date gloria all'Eterno, per esempio, significa riconoscere Dio per quello che è, cioè riconoscere la sua autorità su di noi, il suo diritto a chiederci ubbidienza e a vedere rispettate le sue leggi. Significa ancora riconoscere che, in quanto uomini, siamo solo delle piccole creature di fronte al Creatore, creature che hanno il dovere morale di sottomettersi al Dio dell'universo. Geremia ci ricorda ancora il diritto di Dio a far scendere le tenebre, che sono figura del suo giudizio. Questo non dovremmo mai dimenticarlo. Oggi siamo ancora liberi di fare ciò che crediamo meglio, ma arriverà per tutti il momento in cui, davanti a Dio, saremo come nudi e dovremo rendere conto delle scelte fatte durante la nostra vita, e a quel punto sarà troppo tardi. Perciò, le giuste scelte nei confronti di Dio vanno fatte oggi.

Io vi leggo dal calendario il buon seme. Abbiamo due versetti iniziali, Ebrei, capitolo 1, versetti 10 a 12. Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. E un altro versetto in Matteo 24, 44. Siate pronti perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Tema di questo fogliettino, la terra barcolla. Il celebre architetto Le Corbusier, nato nel 1887 e morto nel 1965, ha scritto: ubriaca di velocità e di movimento, si direbbe che la nostra società inconscientemente si sia messa a ruotare su se stessa, come un aereo che s'avvitasse in una nube sempre più densa. Da quella nube si esce solo con una catastrofe, quando ci si schianta a terra. Nella Bibbia c'è un'analisi simile. 27 secoli fa il profeta Isaia scriveva: la terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà, la terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna, il suo peccato grava su di lei, essa cade e non si rialzerà mai più. Ai nostri giorni molti danno l'allarme sull'andamento sregolato del nostro pianeta nei campi più vari come l'ecologia e l'economia. La fragilità del suo equilibrio è sempre più preoccupante. Nulla di questo sorprende i credenti. Dio ci avverte sul destino di questo mondo. I cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola di Dio, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma nello stesso tempo Dio rivolge un ultimo appello a quest'umanità che Egli ama e per la quale ha dato il proprio Figlio, e dice: volgetevi a me e siate salvati, voi tutti le estremità della terra.

Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, 31 e 32. Il motivo per cui molti credenti cadono in false dottrine o ritornano in vecchi vizi e cattivi costumi è perché non si riempiono della parola di Dio. La domanda è: che cosa dobbiamo fare per essere fondati nella parola? La risposta è semplice. Innanzitutto, riconoscere che andare in chiesa ed ascoltare sermoni non basta. Dopo, leggere tutti i giorni e lasciare che lo Spirito Santo modelli la nostra mente, il nostro carattere, la nostra volontà e soprattutto le nostre emozioni. Nel versetto di Giovanni, Gesù dice che dobbiamo perseverare nella sua parola. Ma che cosa significa? Il termine perseverare significa mantenersi fermo nei propositi o continuare un'azione con fermezza. Questo indica, per esempio, che se quando ci siamo convertiti abbiamo conosciuto il perdono divino e abbiamo cominciato a perdonare quelli che ci hanno ferito, oggi questa dovrebbe essere una pratica quotidiana e non un lontano ricordo. Se nella tua vita è tornata l'amarezza, cerca versi che parlino di perdono, aiutandoti magari con una concordanza o con una lista dei temi che trovi nell'ultima pagina della tua Bibbia. Leggilo più volte e comincia a fare ciò che ti dicono. Potrai così sperimentare di nuovo la benedizione dell'ubbidienza. Se invece non hai mai provato a farlo, questo è il giorno adatto per cominciare. Procurati una Bibbia e comincia a leggere. Conoscerai la verità ed essa ti farà libero, perché la parola ha in sé la forza e l'autorità per rompere le catene del peccato che ancora ti tengono in schiavitù.

0: Ed ora lascio la parola a Samuele, qualche notizia tecnica sui Gedeoni, dopo vai con un messaggio da parte del signor, penso ti sarei organizzato.
1: Beh, a dire la verità io non mi sono organizzato, è mio costume e abitudine organizzarmi al momento, e l'organizzazione ritengo che possa venire fuori dalla circostanza. Infatti c'è qualcosa che mi ha colpito prima nell'intervento di Debora, e mentre lei parlava io ho preso lo spunto per abbozzare qualche appunto che poi è una riflessione che mi piacerebbe condividere. Intanto questa volta sono qui perché mi capita di essere ospite di questa radio anche qualche volta a distanza, ma in diverse vesti, in quanto in ambito ministeriale ho alcuni compiti, ma questa volta sono nella veste di Gedeone, e quindi voglio dirvi che sicuramente ne avrete sentito tante volte parlare, ma se c'è qualcuno che per la prima volta lo sente, vorrei in qualche modo fare una panoramica, un excursus su che cos'è la missione The Gideons International. E The Gideons International è specificato nella qualità, nell'ultima parte, cioè internazionale, perché? Perché è una missione cristiana, evangelica, piuttosto antica, anche perché siamo oramai abbondantemente nel terzo millennio, e questa nasce alla fine del 1800, nasce negli Stati Uniti d'America per amore di due persone che incontrandosi e condividendo una camera d'albergo scoprono di essere credenti e di appartenere tutti e due a una famiglia di credenti, e lo scoprono semplicemente perché prima di addormentarsi uno dei due ha tirato fuori dalla borsa una Bibbia, perché era suo costume e uso prima di addormentarsi leggere il consiglio di Dio, e questo ha fatto scaturire la curiosità dell'altro. Dice: ma leggi la Bibbia, sei cristiano, sei un credente? Sì, lo sono anch'io. Insieme hanno letto, insieme hanno pregato, e questo fatto ha fatto così scattare in loro un desiderio. Dice: ma se due sconosciuti diventano immediatamente due amici per il semplice fatto che sono attratti dallo stesso vincolo, e il vincolo non è altro che la fede nello stesso Dio, perché non possiamo fare in modo che questo possa accadere più volte e magari anche sempre? E lì dove i due non si riconoscono nel vincolo della fede, questa fede può essere trasmessa e condivisa, e quindi decidono di intraprendere un'attività extra lavorativa, volontaria, missionaria, che è quella di cominciare a diffondere i sacri testi all'interno delle strutture alberghiere. Erano degli uomini d'affari, si trovavano in albergo e hanno cominciato di lì. Pian piano, col passare degli anni, si è pensato: ma la stessa cosa può accadere anche durante il servizio militare, e poi si è pensato che la stessa cosa potrebbe essere utile anche ai pazienti durante la degenza negli ospedali, e poi più avanti si è addirittura pensato: ma perché non nelle scuole di ogni ordine e grado? Questo perché? Perché la finalità era l'obbedienza a un comandamento, il grande comandamento che gli Evangeli ci riportano come detto di Gesù. Ogni potestà mi è stata data, dice Dio, per bocca del suo figliuolo Gesù. Andate dunque, e lo dice ai suoi discepoli, cioè a tutti i credenti, andate dunque per tutto il mondo. E questo rovello di tutto il mondo era molto marcato, al punto da determinare l'azione di questi primi credenti che hanno condiviso questo loro desiderio con altri, si sono allargati, hanno cominciato nel cuore degli Stati Uniti, poi hanno allargato l'attività a tutti gli Stati Uniti, poi hanno varcato i confini territoriali. E mi piace sottolineare questo aspetto. L'Organizzazione delle Nazioni riconoscono la sovranità assoluta a 204 stati nel mondo. Quindi 204 nazioni sono riconosciute come sovranità. Bene, dal 1898 a tutt'oggi 2014 i Gedeoni sono presenti in 197 nazioni su 204. Come vedete, questo desiderio è diventata poi realtà, si è tradotta in una vera e propria azione di diffusione, manca poco per coprire tutto il mondo. Andate dunque perché? Per un semplice motivo, perché quando si conquista, quando si raggiunge l'appagamento, l'appagamento non è altro che la traduzione di quella che in teologia si chiama la beatitudine, che potrebbe corrispondere socialmente alla felicità. Tante volte sembrerebbe che uno sia felice per un momento, per una circostanza, ma la felicità assoluta è la condizione di beatitudine. La condizione di beatitudine la si ottiene non quando non ci sono dei problemi, non quando non si attraversano momenti o circostanze, ma quando si ha la certezza e la sicurezza di aver ricevuto e di possedere il segreto del dopo. L'uomo ha paura dell'ignoto. E che cosa è l'ignoto? Quello che non si conosce. Benissimo, ciascuno di noi può fare un proprio esame introspettivo e anche un esame logico. Un esame logico spazio-temporale, dove viviamo e quanti anni abbiamo. Per cui se uno ha 18 anni, conosce i 18 anni che l'hanno preceduto. Se uno ne ha 50, conosce i 50 anni che l'hanno preceduto. Se uno ne ha 90, conosce i 90 che l'hanno preceduto. Cos'è che non si conosce? È quello che viene il giorno dopo. È il dopo. La paura è il dopo. Un dopo che è un futuro e del quale si teme perché non si sa. Siamo abituati in tutte le parti del mondo, con qualunque credo religioso, siamo abituati comunque ad augurarci, anche la mattina quando ci svegliamo, si inizia, perché una parola buona già mette a più agio. Si dice buongiorno, ma diciamo buongiorno perché ci auguriamo che la giornata possa essere buona, perché il minuto successivo, la frazione di tempo che seguirà, non la conosciamo. Ci auguriamo un buongiorno, ci auguriamo un buon compleanno, ci auguriamo un buon anno, ci auguriamo un buon futuro. Ce lo auguriamo, ma ce lo auguriamo col punto interrogativo, intellettualmente parlando, socialmente parlando, eticamente parlando, voglio dire psicologicamente parlando. Ma la conoscenza di ciò che realmente sarà, la possediamo nel momento in cui avremmo conosciuto ciò che Deborah ha letto poco fa attraverso la sua breve meditazione leggendo il calendario. E la mia piccola riflessione, chiudendo la parentesi della presentazione della missione, perché tante volte sentite dai microfoni di questa radio che si fanno delle distribuzioni a scuola, in ospedale, nelle istituzioni, nelle caserme, al gabinetto del sindaco, alla giunta comunale, al comando della polizia stradale, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, caserme della guardia di finanza, della guardia forestale, facoltà universitarie di ogni ordine e grado, catene alberghiere grandi e piccole diffuse su tutto quanto il pianeta Terra. Non c'è una corsia di ospedale all'interno della quale i Gedeoni non vanno a posizionare una copia di Sacre Scritture affinché i pazienti possano avere l'opportunità di leggere. Di leggere, leggere inteso non come azione del vedere delle cifre impresse su una pagina di carta, ma leggere inteso come accoglienza intellettuale di quel messaggio d'amore continuo che è la rivelazione. Le Sacre Scritture non sono un codice di comportamento, lo sono anche, ma il grande valore del Sacro Scritto, indipendentemente dalle traduzioni, indipendentemente dai commenti, indipendentemente anche dalla critica testuale, come fondamento non sono altri che il pensiero di Dio verso l'umanità alla ricerca della soluzione del problema, la soluzione della paura intrinseca, la soluzione affinché l'inconscio possa diventare conosciuto, la rivelazione. E in una sola parola l'intera scrittura risolve questo problema, perché se il futuro può essere sostituito con le parole di Agostino, non più futuro e non più passato, ma memoria, inteso come ciò che è andato e che quindi conosciamo. Infatti si chiama memoria perché è possibile ricordarla. E non più futuro, ma speranza. C'è un luogo comune nel mondo che dice che l'ultima a morire è la speranza. Bene. Il segreto nascosto in queste parole, in questo messaggio unico, straordinario, che scende direttamente dai luoghi celesti, è che Cristo è la nostra speranza. E se, come dicevo prima, un luogo comune dice che la speranza è l'ultima a morire, la rivelazione sta nel fatto che Cristo è morto ma è risorto. Quindi la speranza nel credente, nel cristiano, nel lettore, cioè in colui che accoglie in sé e fa proprio il messaggio divino, la speranza non muore più. Quindi non è l'ultima a morire, ma la speranza è la rivelazione di una vita nel tempo e fuori del tempo per l'eternità. Ecco che cosa hanno in cuore i Gedeoni: offrire questo dono, ma offrire un dono che non è dei Gedeoni, ma i Gedeoni sono degli strumenti umili che si sono disposti al servizio della parola affinché il privilegio, il piacere, l'onore e la grandezza del dono ricevuto da parte del Creatore possa essere condiviso e distribuito, così come la parola ci insegna: in dono l'abbiamo ricevuto e in dono lo dobbiamo offrire. E lo spunto, la riflessione che poi fra poco vorrei fare è legata proprio a quella parte di scrittura che Deborah poc'anzi leggeva, ed è appunto quella di Giovanni al capitolo 8. Dice: se perseverate, cioè se voi rimanete, tenete conto che questo termine fa riferimento al concetto della abitazione, cioè se voi andate ad abitare lì dove abita la parola. L'abitazione non è un punto di passaggio e non è nemmeno un punto di sosta, tant'è che l'abitazione nel linguaggio civile viene definita la residenza, cioè lì dove uno vive in pianta stabile. Quindi perseverare significa andare a prendere la residenza lì, nello stesso indirizzo, nello stesso condominio dove risiede la parola. Se noi abitiamo nella parola e facciamo in modo che la parola possa abitare in noi, guardate che cosa straordinaria dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Grazie per questa opportunità, grazie per questa prima parte, e fra qualche attimo vorrei, ecco, riflettere assieme agli amici qui negli studi di Radio Logos e a tutti gli amici che sono riuniti assieme a noi nell'etere sul concetto di libertà e verità.
0: Allora, mandiamo un motivo, poi dopo ridiamo la parola per una parte spirituale, una riflessione, ecco, a Samuele. Allora, Antonio Morra, visto che ci ha parlato di speranza, mandiamo questo motivo: una sola speranza. Antonio Morra.

Bene, eccoci nuovamente qua in diretta. E nel verso che abbiamo letto ci sono delle parole straordinarie, ciascuna delle quali avrebbe bisogno di tantissimo tempo per un approfondimento. Ora, vedete, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Potremmo anche condensarlo in una sola parola, cioè finalmente, qui sta scritto, finalmente potrete godere della santa pace. Ora, dovremmo parlare di pace, dovremmo parlare di verità e dovremmo parlare di libertà. Sono parole importanti, parole di grande peso e spessore morale, che hanno attraversato tutti i tempi, tutti i secoli e tutti i luoghi della terra, perché da sempre questi principi sono fondamentali, ma da sempre hanno trovato delle grosse difficoltà per vedersi realizzate. E già parlando di libertà, vorrei fare una premessa. Intanto, la libertà è in assoluto. Ripeto, in assoluto un principio fondamentale, un diritto dell'uomo. Sapete perché? Perché la prima di tutte le libertà è la libertà antropologica. Che cosa significa? Significa che l'uomo, in quanto tale, nasce libero. Siamo abituati a veder nascere. Magari oggi c'è anche la possibilità di assistere a un parto. Tanti lo fanno, specialmente in famiglia. Oggi c'è l'uso quasi diffuso. Papà e mamma stanno insieme nel momento straordinario che avviene il miracolo della vita. Ora, tutti sanno, quando un bambino nasce, nasce libero. Avete mai visto nascere un bambino con le manette o con le catene? O legato dalle corde? No. La natura ci insegna che il principio fondamentale, il principio primo, è la libertà. Quindi vedete, l'uomo nasce libero. E questa libertà poi ha subito delle limitazioni, delle restrizioni nel corso del tempo, nel corso della storia, fino a giungere alla conquista della seconda libertà, che è stata la libertà di pensiero. Sapete, molte volte hanno costretto anche a non pensare. Una volta c'era in una zona del pianeta addirittura il motto, non dico il paese, ma il motto diceva: in è vietato pensare. Ma il pensiero non è prigioniero. Chi può incatenare il pensiero dell'uomo? Vedete come la natura, cioè il creatore, ci ha dato questi input per far sì che noi comprendessimo che tutto puoi togliere fuorché la libertà all'individuo. L'uomo nasce libero, l'uomo è libero di pensare. Dopo la libertà di pensiero ci sono stati dei problemi, perché dice: vabbè, nasci libero, puoi anche pensare, non entro nella tua testa. Però poi, per esprimere il proprio pensiero, c'è un'assoluta necessità, quella di esternarla attraverso la parola. Ci sono voluti secoli affinché l'uomo potesse conquistare la terza delle libertà, cioè la libertà di parlare, cioè la libertà di dire quello che pensa da uomo che è nato libero. E poi, viaggiando attraverso tutti i secoli della storia, siamo arrivati quasi a noi, siamo appena qualche secolo scorso, dove è stata sancita la quarta delle libertà fondamentali, cioè la libertà di coscienza. Che cos'è la libertà di coscienza?
è il completamento, cioè la libertà di fare quello che uno liberamente può pensare e che liberamente può dire, essendo nato libero, cioè creato libero. Ma vedete, in tutte e quattro queste specifiche che in sé racchiudono il concetto, il principio di libertà, è nascosto un grande segreto, cioè quello dell'esistenza. Cioè libertà, perché uno potrebbe dire, beh, ci sono stati dei momenti della limitazione, del blocco, semplicemente perché uno nella libertà fa tutto quello che vuole. Ma vedete, nel momento in cui c'è la libertà intesa come esistenza, tutto quello che si vuole diventa figlia della ragione, diventa figlia dell'intelletto, perché nel momento in cui, nel fare tutto ciò che da uomo nato libero, da uomo che pensa liberamente, da uomo che dice liberamente, che agisce liberamente, va a ledere qualcuno dei diritti, direttamente o indirettamente rovina la propria libertà. Parlando di libertà e parlando da una radio evangelica, non posso fare a meno di ricordare che siamo proprio in prossimità di una data sitti, direttamente o indirettamente rovina la propria libertà. Parlando di libertà e parlando da una radio evangelica,

un punto di svolta per la libertà evangelica della propaganda della fede. Infatti, nell'epoca del governo Cavour, Camillo Benso Conte di Cavour, ministro del regno, quando al potere c'era il re Carlo Alberto, e sto parlando del 17 febbraio del 1948, su istanza e disegno del primo ministro Camillo Benso Conte di Cavour, il re firma quelle che sono meglio conosciute come le lettere patenti. Siamo abituati a sentire questa parola, la patente, dimenticando che patente traduce licenza di guidare. Re Carlo Alberto firma agli ebrei e agli evangelici, all'epoca valdesi, la licenza di poter professare, propagandare, cioè svolgere i riti e i culti. Quindi diventano ammessi questi culti, diventano tollerati. Finalmente è stato tolto il bavaglio, finalmente si è assunti la prerogativa di propagandare, di annunciare, di proclamare liberamente. Vedete, del tempo è passato, ma si sono rotte determinate catene. Finalmente noi crediamo che tutto accada per il bene di coloro che amano Dio. Anche questo è stato messo nel cuore del regnante e dei governanti dell'epoca, ma il concetto di libertà è un concetto ancora più esteso. E il concetto di libertà non è altri che un agire. Libertà è un agire che possa essere ragionato e coerente intellettualmente e nello stesso tempo emotivamente. Vedete, così come la Bibbia, facendo riferimento all'uomo, parla di un intero essere, l'uomo non può frazionare se stesso. Solitamente siamo abituati a dire alle persone ipocrite: hai due facce. Hai due facce corrisponde a dire: c'hai due pensieri, c'hai due cervelli, c'hai due teste, hai due immagini, hai due ragioni. Ma questo non è possibile, perché l'uomo in sé, non parlo biologicamente siamo tutti uguali, acqua, sangue, ossa, qualcosa che affascina sotto il profilo scientifico, ma non appaga esistenzialmente, perché esistenzialmente noi siamo sensibilità, siamo volontà, siamo ragione, e soltanto quando tutte queste componenti si armonizzano, allora si può ottenere come risultato l'appagamento esistenziale. E vedete, la libertà di fare ciò che si vuole non è altri che la libertà di fare ciò che è buono, perché ideologicamente vogliamo tutti il buono, anzi mi pare che ideologicamente noi vogliamo il meglio. E se noi vogliamo ciò che è buono e vogliamo il meglio, vuol dire che desideriamo ciò che è bene. Vedete, una panoramica storica su chiunque ci insegna che la deviazione non è parte della volontà. Nessuna mamma, nel momento in cui viene alla luce il proprio figlio, dice: speriamo che questo diventi un grande criminale. No. Dice: speriamo che diventi un grande uomo di cui possiamo onorarci di essere parenti. Nessuno comincia il percorso della propria vita e nel momento in cui acquisisce la facoltà di ragionare pensa: io nella vita voglio diventare il più brutto degli uomini. Il desiderio è sempre quello di eccellere, il desiderio è sempre quello di prevalere. La libertà

0: è proprio questa, la libertà di fare ciò che è buono affinché si possano apprezzare le qualità per se stessi e per gli altri. Se tu stai bene, fai stare bene, stiamo bene. Perché l'uomo è un essere sociale. L'uomo non è una seità, non è un essere a sé, e in quanto essere sociale, per godere del benessere, vuole stare bene e fa stare bene. Vi è mai capitato di invitare degli amici, degli ospiti? Perché si cerca di organizzare al meglio? Perché vogliamo stare bene ed essere apprezzati, e per essere apprezzati vogliamo che stiano bene coloro che stanno con noi. Vedete, questo rapporto sociale, che è un dout des, permette di stare bene in quel principio di libertà. Da soli non si sta bene. Antoine de Saint-Exupéry scrive un libro straordinario che tanti di voi sicuramente conoscono, che è Il Piccolo Principe. All'interno di questo testo c'è un episodio straordinario che mette in evidenza l'aspetto sociale dell'essere umano. Infatti questo piccolo principe, girando fra i vari asteroidi, approda su un pianeta piccolo sul quale c'era solo un re. Ma c'era solo lui e non c'era più nessuno. E questo re è talmente infelice. Oh, è un re. Mi seguite, cari amici, all'ascolto. Era un re ed era padrone di un intero pianeta, ma era terribilmente infelice perché non aveva un suddito, quindi non aveva relazioni sociali. Per cui fa una proposta al piccolo principe, gli dice: se tu per un'ora diventi mio suddito, io in cambio ti do tutto il pianeta. Vedete, la libertà è una condivisione, è reciprocità, e questa reciprocità noi la troviamo lì dove è soddisfatto il concetto della pace. Ecco perché Gesù deve dire che la libertà è straordinaria, ma la conoscerete soltanto nel momento in cui sarete diventati proprietari, cioè avrete acquisito la verità. Soltanto quando abitiamo con la verità possiamo esprimere il vero concetto di libertà. Perché vedete, la pace per molti è semplicemente l'assenza della guerra. Ma se non c'è la guerra, non significa che c'è la pace. Perché la pace, che poi adesso potremmo tradurre per concludere il concetto di libertà, cioè la pace è la felicità. Quando vogliamo stare bene, come diciamo come luogo comune? Voglio stare in santa pace. La chiamiamo santa per distinguerla dalla pace come luogo comune, che è una falsa. Quindi si dice: ah, finalmente voglio stare in santa. La santa pace, fra virgolette, uguale felicità. La felicità è pace, ma la vera pace ha bisogno di due ingredienti assolutamente indispensabili. Per avere pace c'è bisogno di soddisfare il concetto di giustizia e il concetto di verità. Ecco che cosa ha detto Gesù. Volete essere liberi? Dovete conoscere la verità. Perché? Perché la verità è la giustizia assoluta. Allora, la pace con il compromesso non può esistere. È una pace falsa. Ha una durata limitata, limitatissima, perché dopo viene fuori il compromesso e cade, quindi inizia il conflitto. Soltanto soddisfacendo requisiti di giustizia e di verità si ottiene la felicità, cioè abbiamo raggiunto il livello massimo del concetto di libertà. Siamo liberi nella verità perché viviamo insieme a tutti coloro che vivono nella verità. E la verità è reciproca, la verità è condivisa, la verità è relazione ed è buona relazione. Conoscerete, Gesù parla ai suoi discepoli, sta parlando a coloro che avrebbero dovuto conoscere e sapere, ma nel conoscere e sapere vediamo che basta spostare spostare l'attenzione dalle parole di Gesù su quelle dei suoi ascoltatori e vediamo che avevano una libertà condizionata. Perché dice: come noi conosceremo la verità? La pericope evangelica di Giovanni continua e dice che avevano risposto: ma noi siamo liberi, noi siamo i figli di Abramo. Avevano già creato la fazione. Non si può essere liberi in parte, non si può essere liberi per appartenenza, non si può essere liberi per clan, perché se sono libero per un clan, evidentemente sono in conflitto con un altro clan. Se sono libero come nazione, evidentemente sono in conflitto con un'altra nazione. Qua si parla della libertà e della felicità universale, perché conoscerete la verità e in senso assoluto, e diventerete liberi, cioè conquisterete la libertà in senso assoluto, la libertà di condividere la verità con i miei simili e con tutti coloro che hanno deciso di fare questa scelta. Perciò oggi leggevo, c'era un passaggio al giornale che appositamente Eliseo non ha voluto trattare, perché era un passaggio che l'ha lasciato a me, in quanto esprime un concetto che viene da una autorità spirituale del nostro tempo. Infatti sul giornale dice che il Papa dice: il segreto risiede nell'amore. Beh, io condivido questo passaggio, ma lo condivido nel senso vero della frase e dei termini che sono stati appropriamente utilizzati. Il segreto è nell'amore. E che cos'è l'amore? Amore nelle Sacre Scritture è il nome di Dio per eccellenza. Sì, il segreto della libertà, il segreto della felicità, il segreto della verità, cioè il segreto che svela a noi la speranza, l'ignoto che diventa noto, è l'amore, cioè Dio in Cristo Gesù. Voglio ringraziare tutti quanti per la pazienza, per l'attenzione, e chiedo scusa se alcuni passaggi non sono stati chiari, perché, ripeto ancora, ho abbozzato questo concetto proprio qualche minuto fa mentre Deborah parlava. Vorrei augurare a tutti quanti, e questa volta augurarla non in un modo formale, ma veramente in modo sostanziale, augurare buona giornata, buon futuro, buona speranza e buona libertà.
1: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Abbiamo ascoltato il tema Nico Battaglia con il motivo Libertà. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che Samuele insieme ai nostri ospiti si tratterranno ancora per un po' qui in studio, quindi se avete da chiedere qualcosa potete approfittare del telefono e quindi fare qualche domanda a Samuele. Giusto Samuele? Rimarrete un po' qui? Allora,
1: nessun problema.
0: Approfittate allora per poter comunicare con Samuele se volete. Allora Deborah, mi pare che hai ricevuto già qualche telefonata.
2: Allora sì, richieste musicali ne abbiamo già parecchie stamattina. Andiamo avanti.
0: Quindi ora poi Deborah qualche motivo allora?
2: Sì, Franco mi ha richiesto un motivo.
0: Ah, ecco, infatti l'ho già preparato.
2: Wow, già ti eri messo d'accordo, perfetto. Il brano è Un giorno di festa.
0: Allora, ricordiamo prima di mandare il motivo il numero telefonico 0881 70 99 18. Forza, approfittate se volete parlare direttamente con Samuele, è qui con noi ancora per un po' e quindi è disponibile anche a poter colloquiare con voi. Se avete da fare qualche domanda a Samuele, approfittate. Samuele, tu provieni da Bari, giusto? Non l'hai detto? Non hai detto niente di te?
1: Ma...
0: Non è importante.
1: Ma non è importante, sì, condivido questo e credo che sia veramente più importante quello che abbiamo da trasmettere, perché come dicevo prima la felicità non è qualcosa che si può godere da soli, la felicità è condivisione, a tal punto da avere l'esempio per eccellenza, l'esempio assoluto. C'è il verso che è stato definito a livello mondiale l'intera Bibbia per eccellenza e che tutti conosciamo a memoria e che si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, che è il verso 16. Lo recito perché qualcuno che lo ha dimenticato lo possa ricordare.
0: Vangelo in miniatura.
1: Il Vangelo in miniatura. E siamo abituati chiaramente a recitarlo testualmente: Dio ha tanto amato il mondo al punto da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede abbia la vita eterna. Ecco, però fra le righe, se noi andiamo a sviscerare bene il concetto che vuole esprimere questa mini Bibbia portatile che si può mettere su una strisciolina di carta e metterla in tasca, potremmo tradurlo in questi termini: Dio, nel suo infinito amore, non ha voluto rimanere Dio solo per se stesso, ma ha voluto condividere la sua divinità con l'umanità affinché Dio, essendo tutti in tutti, potesse godere assieme alla sua creatura la felicità eterna. Cioè Dio ci ha donato la sua deità affinché, diventando tutti dei, non è un'eresia, la Bibbia dice voi siete dei, perché l'uomo in Cristo riacquisisce le virtù perdute all'atto della creazione, infatti non assomiglia più al primo Adamo, ma quale secondo Adamo diventa uomo in Cristo, cioè diventa tutt'uno con il suo creatore per godere libertà, giustizia, pace e felicità eterna.
0: Forza allora 0881 70 99 18. Non vi spaventate da queste parole un po' filosofiche di Samuele, però è molto alla mano, insomma. Va bene, allora 0881 70 99 18. Allora, per Franco un giorno di festa.

0: Ricordiamo che potete telefonarci, parlare in diretta, fare domande a Samuele o semplicemente richiedere un brano o mandare dei saluti al numero 0881 70 99 18.
1: In chat che si dice? Ho visto che è entrato anche Mighty da Torino, è un altro IRCOP della nostra chat, un altro responsabile e dirigenti, diciamo, della nostra chat, che ringraziamo, sia lui che Francesco da Olbia, che appunto ci permettono di avere questa bella chat con cui comunicare, avere comunione, come diceva Samuele, anche con tutti i credenti che vi entrano, credenti e non, perché è un posto dove si può entrare tutti.
0: Allora, abbiamo tante richieste musicali e volevo avvisare ad esempio Maria, che è stata l'ultima a farmi la richiesta, che io non mi dimentico, vado solo semplicemente in ordine di tempo. Però volevo salutare i ragazzi,
1: sì,
0: in
1: infatti.
0: Chat, perché la chat è aumentata. C'è sempre Franco da Manfredonia, poi c'è Sasha, che sarebbe Alessandra da Genova, Bischero, Jonathan da San Marino, salutiamo anche Giuditta, Matteo e la nonna di Jonathan. Poi c'è Andrea Terzo, che sarebbe Andrea Falla, Andrea da in questo momento da Apricena, e salutiamo anche Emanuele, il piccolino che è lì a casa con lui. E se c'è anche Tabita, visto che ci siamo. Poi si è appena collegata Dami, che sarebbe da Maris da Apricena, e poi May 66, che è Maria da Foggia, Mighty l'hai detto tu, Pietro da Palermo.
1: Ok, bene, siamo contenti. Se volete richiedere qualche motivo, ragazzi, fatelo pure. Se volete fare tramite chat qualche domanda a Samuele, ricordiamo sempre il nostro numero, ancora il nostro numero, sì. Chiunque voglia può chiamarci, non abbiate timore, stamattina il telefono tace, non, forse il timore di avere Samuele, di rivolgere qualche domanda. 0881 70 99 18. Allora, il motivo lo hai detto già, vero?
0: No, il motivo è richiesto da Eva di Foggia, che era prima in chat, adesso non so perché non c'è più. Ha richiesto il brano di Giorgio Ammirabile, Gesù e il Re dei Re.
1: Sì, un caro saluto anche ad Eva.

0: Allora, abbiamo ascoltato Giorgio Ammirabile, Gesù e il Re d'Ere. Deborah, sì. Ancora qualche richiesta?
1: Sì, abbiamo tante richieste stamattina. Andiamo subito con un'altra. Prepari Worship Ensemble. Il sì. Titolo è Come una rosa. Questo brano ce l'ha richiesto Giuditta, me l'ha scritto Jonathan in chat e lo ascoltiamo subito.
0: Ma si chiama Come una rosa?
1: Una rosa.
0: Può non essere. È la corale di Palmi?
1: Allora, magari andiamo al brano successivo, questo lo cerchiamo nel frattempo.
0: Perché una rosa è I Morì, la corale di Palmi.
1: Ok, vai, se sei sicuro, sì, comunque quello? Il brano sicuramente è quello, sì, va bene. Poi ricordo che abbiamo altre richieste. Approfitto per mandare i saluti di Angela, Angela Clemente, vuole salutare tutti noi. Lei purtroppo non ascolta stamattina, però ascolterà la replica. Quindi noi salutiamo Angela, lei ci pensa,
0: da
1: si
0: Milano.
1: Ricorda. Non lo so, gliel'ho chiesto, ancora non mi risponde. Comunque saluta tutti noi dello staff e l'assemblea di Via Taranto, in particolare tutte le sorelle dell'assemblea di Via Taranto.
0: Io metto E Morì della corale
1: sì, tanto
0: di Palmi.
1: Lo stesso.

0: Allora, il telefono sta completamente tacendo, 0881 70 99 18, perché non ci chiamate? Cosa? Non è che dobbiate parlare per forza con Samuele, quindi vi spaventate magari a rivolgere qualche domanda. No, forse appunto...
1: La faccia di Samuele dice tutto.
0: Perché? Vuoi dire qualcosa, Samuele, a queste persone che non ci vogliono chiamare?
1: No, ma non è che non ci
2: vogliono. No, io non voglio dire assolutamente niente, ma se a loro dispiace io non vengo più.
1: No!
0: Li hai spaventati, no. Proprio.
2: Se non vogliono...
1: No, noi
2: non
1: vengo.
2: No, sto scherzando, ci mancherebbe. Sai che tante volte...
0: Forse staranno tutti riflettendo.
2: C'è una remora... data anche tante volte da timidezza, da perplessità, da altre, ma per carità, anzi.
1: O forse sei stato chiaro, talmente chiaro che non hanno dubbi, domande, può essere.
2: Potrebbe anche essere esattamente il contrario.
0: Ecco, sentiamo un po' chi arriva, una telefonata. Allora, hai detto Lovely?
3: Pronto?
0: Allora, vediamo un po', Lovely, ecco, allora da Jonathan di San Marino, da Chris Tomlin, Lovely, intanto arriva una telefonata e mandiamo questo motivo.

0: Allora interrompiamo un attimo il motivo, poi dopo per Jonathan glielo faremo riascoltare dopo. Abbiamo una telefonata addirittura dall'Argentina. Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno caro fratello.
0: Ciao.
1: Io sono la sorella Giuseppina Costanzo, mio marito è Miguel Mercato. Noi già l'altra volta credo te l'ho detto che ci raduniamo in a Formia con la famiglia Galano, Maria, Bianca, Ben il suo figlio, abbiamo conosciuto pure la sorella Elisa, che tanto sì. Bene ci vogliamo, Davide, bene, vogliamo augurarvi un buon proseguimento con la radio. Scusa il mio italiano perché io non so parlare tanto, pure che sono andata in Argentina quando avevo 7 anni, allora ho vissuto molto tempo qui in Argentina e da piccolina ho conosciuto l'Evangelo. Allora bene, poi con mio marito pure mi sono sposata nella chiesa evangelica e bene, siamo stati un poco tempo fa in Italia, quasi 3 anni, e abbiamo fatto una bella un bel rapporto con i fratelli di Formia, pure che la chiesa è piccolina, però è stato molto molto bello e ora non so se in poco tempo qualcuno di noi ritorna là in Italia.
0: Ecco.
1: Fratello, non so se mi vuoi domandare qualcosa.
0: Niente, ma
1: uno nelle così lontano non sa che dire.
2: Io volevo sapere, ci chiedevamo dove precisamente, da che parte dell'Argentina stai chiamando?
1: E siamo nel centro dell'Argentina, una città che si chiama Cordova.
0: Cordova.
1: Siamo a 900 chilometri dal mare, dal porto di Buenos Aires, che è la capitale dell'Argentina.
2: Mi diceva prima che lì sono le 8:30 di mattina, quindi per ascoltarci si devono alzare presto.
1: Sì, la verità è che siamo contenti, mio marito non parla perché lui non lo può fare così tanto facile, i fratelli di Formia lo sanno. Poi vogliamo augurare un buon proseguimento pure alla chiesa di Formia, che i fratelli hanno cominciato in un altro punto che poi sicuro ve lo racconterà la famiglia Galano, che stanno più vicino e così. Vogliamo salutare a la famiglia di Lino D'Ambrosio, che è l'anziano che sta a carico di questo nuovo gruppo che si è iniziato.
0: Quando venite ora in Italia la prossima volta?
1: Bene, proprio ci serve che pregate per noi, perché noi siamo 5 di famiglia, è venuta pure mia figlia che deve tornare ora l'11 di marzo e mio marito pure ha il viaggio per ritornare. Non sappiamo bene che fare perché è una situazione un po' difficile. Abbiamo pure 2 figli maschi qua che li dobbiamo accompagnare. Allora vi ringraziamo se pregate per noi perché per questa decisione molto importante che dobbiamo fare.
0: Quindi tornare perché definitivamente?
1: Dobbiamo tornare o no?
0: Parli di tornare definitivamente in Italia? O sempre rimanendo?
1: Non lo sappiamo, così ora io sono un paio di mesi che sto qua, mio marito è un mese che è tornato in Argentina con mia figlia e ora dobbiamo decidere che fare, fratelli, è una situazione po' difficile perché avere la famiglia divisa, pure che ci sono piccoli interessi di economia, però la cosa più importante è la famiglia e bene, mio marito vorrei tanto tornare all'Italia pure
0: Italia.
1: Perché la Formia con i fratelli si è, come si dice, ci mancano, no? Perché come sono più pochi allora uno si è affezionato molto. Qua a Cordova ci sono molte chiese evangeliche, noi sono più di 50 anni che siamo sempre nella stessa chiesa, però qua sono molti fratelli che possono lavorare, che possono fare delle cose nella opera del Signore, però in Italia i gruppi evangelici sono molto piccolini, allora è un campo più propizio per lavorare.
0: Giuseppina, noi qui, non so se hai ascoltato prima, abbiamo un fratello, un responsabile dei Gedeoni qui, Samuele, non so se lui voleva rivolgerti qualche domanda, volevi dire qualcosa?
1: Bene, sì.
3: No, più che domanda...
1: i Gedeoni.
3: Sì. Più che domanda, intanto volevo...
0: Lo senti, Samuele? Giuseppina?
1: Sì.
0: Senti, Samuele?
3: Sì. Giuseppina, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
3: Più che domanda, intanto volevo salutarti anche perché sentire una voce dall'Argentina per me è un risveglio particolare, anche perché io sono stato in missione giù in Argentina, io da Cordoba ci sono solo passato, ma non ho avuto il privilegio e il piacere di poter ministrare perché ho concentrato le mie attività ministeriali nella città di Buenos Aires, ma sicuramente certo, conoscerai le grosse comunità che si trovano in alcuni rioni particolari di Buenos Aires, nella capitale federale. Io sono stato a Ciudadela, sono stato a San Martín, sono stato a Matanza e poi verso Córdoba venuto.
1: Le
3: conosci quelle comunità?
1: Sì, sì, non l'ho visitate, però le conosco come nome, così lo
3: ecco, vedete, sì. E poi verso Córdoba sono venuto perché sono andato in missione a visitare un carcere dell'Argentina, ho avuto un incontro con il ministro della giustizia, e proprio perché abbiamo avuto l'opportunità di dimostrare che la potenza dell'Evangelo libera veramente al punto che si può essere i ristretti nella libertà di un carcere, ma si può essere liberi nel Signore. Tu pensa che c'è un carcere dove all'interno adesso c'è una chiesa che ha più di 300 credenti e il culto si fa a porte aperte anche con i parenti. Ho un affetto particolare per l'Argentina, mi è rimasta nel cuore, sicuramente tornerò in missione, e questa mattina mi ha fatto tanto piacere sentire la tua voce da quella parte lontana del mondo. Dio ti benedica bene, la tua famiglia.
1: Bene. Grazie, per noi pure molto allegri, siamo molto contenti. Ebbene, quando vieni la prossima volta, vediamo dove ci troviamo, se a Formia o a Cordova, però se tu torni e fai un viaggio all'Argentina, con il cuore e con le braccia aperte ti aspettiamo.
3: Sono sicuro e convinto, anche perché io ho trovato più italiani in Argentina che in Italia.
1: Sì, qua l'Evangelo è più facile, pare che lo spirito del Signore, le persone sono più
3: disposte, più aperte, sì.
1: Più aperte. In Italia come c'è tanto benessere, pure che dicono che c'è la crisi, la gente sta più lontana dal Signore, perché sta bene e allora non si ricorda del Signore.
3: Molto
1: però
3: bene,
1: dobbiamo pregare,
3: certo,
1: e seguire così, no? Pregate pure per noi qua, perché per questa decisione così importante.
3: Sarà fatto, Giuseppina, sarà fatto sicuramente, anzi il piacere di vederci presto, non ti dico adios ma ti dico hasta luego.
1: Benedizione per tutti voi della radio, si ascolta, certe volte non si ascolta, però quando si ascolta molto bene, per tutti voi che lavorate là nella radio.
3: Ecco, e brava, hai visto?
1: Mi dica, perché arriva molto lontano, ora con l'internet arriva a tanti posti.
3: Bravissima, il tuo intervento stamattina ha permesso qui a Radio Logos, lo dico nella tua lingua, hasta mañana se habla español.
1: Sì, hasta mañana. Salutiamo a tutti i fratelli pure d'Italia che ci stanno ascoltando.
0: Grazie Giuseppina.
1: Il Signore ci dà la vittoria in tutto quello che possiamo fare con la sua guida.
0: Amen. Grazie Giuseppina, salutaci tuo marito.
1: Amen, e a presto.
0: Grazie. Ciao.
4: A presto, Giuseppina, ciao.
1: A presto.
2: Ciao,
4: ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, tanto piacere. Ciao.
4: Grazie.
1: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
0: Arriva un po' in ritardo forse
2: sì,
0: la voce.
2: Beh, siamo, non è dietro l'angolo. Sì. Che bello. Quindi Giuseppina Costanzo dall'Argentina.
5: Che terra straordinaria, guarda, io
2: bello.
5: Ce l'ho nel cuore.
2: Un bel posto.
5: No, no, bello, brutto. Brutto per
2: sì,
5: quello
2: posto,
5: che si vede.
2: Sì, sì,
5: ma
2: certo.
5: Bello per il cuore, per la disposizione.
0: Sì, ci deve essere un grande risveglio. Giorni fa abbiamo parlato con un cantante italiano che si chiama Luciano Buonfiglio, è stato, mi pare, 3 mesi, è napoletano, lui forse lo conoscerai anche. Ha un gruppo musicale, è stato 3 mesi in Argentina, ha composto anche un CD in Argentina,
5: sì.
0: Ed è tornato molto entusiasta di questa terra, anzi ha detto che ci ritornerà più presto, cosa forse che non ha in Italia, l'ho avuto in Argentina questo diciamo il fatto del lavoro per il Signore, ha trovato molto, molto riscontro lì in Argentina. Vai Deborah,
2: sì, andiamo
0: velocemente,
2: avanti.
0: Sono già le 12.39, quindi
2: abbiamo ascoltato il brano di Cristomi.
0: Sì,
2: giusto?
0: Mi dispiace che non possiamo mandarlo fino alla fine, Jonathan, magari la settimana prossima te lo faremo ascoltare con calma.
2: Allora,
0: con un altro?
2: Degli Avalon, We Are The Reason, dedicato da parte di Maria, da Foggia, dedicato ad Assunta e Anna Izzo. Quindi Maria dedica questo brano degli Avalon a Assunta e Anna Izzo.
0: Magari se non ve li facciamo ascoltare tutto prima, ne abbiamo tanti ancora?
2: Questo
0: no?
2: È l'ultimo.
0: Ah, è l'ultimo, vabbè, allora lo possiamo ascoltare. Dai. E poi dopo ci avviamo alla conclusione di questo programma.

0: Allora, mentre Deborah sta ricevendo ancora qualche telefonata, noi dovremmo mandare un motivo di Albino Montisci.
1: Questo motivo mandiamo i saluti di Elisa Galano che ci ha telefonato, lei era felicissima di aver ascoltato Giuseppina dall'Argentina, si ricorda ovviamente di lei, la saluta con affetto e poi salutava anche noi qui in studio, anche voi Samuele vi salutava e poi ci ha appena chiamato Davide, proprio Aurora. E ci ha richiesto questo brano, Ho scelto te di Albino Montisci.
0: Scelgo te.
1: Scelgo te. E lo dedica a Maria, sua moglie, quindi Maria dell'Aquila, perché il 12 è stato il suo compleanno.
0: Sì,
1: e quindi auguri a Maria, non ci siamo dimenticati del tuo compleanno.
0: Ma non
1: l'abbiamo
0: dati gli auguri di buon compleanno?
1: Sì,
0: sabato
1: molto
0: scorso.
1: Velocemente. Quindi Maria ha compiuto gli anni e poi Davide voleva salutare anche lui Samuele e ti ringrazia per il messaggio, lui ti ha ascoltato e poi saluta tutti coloro che sono all'ascolto.

0: Allora, abbiamo visto Angela che si è messa già il cappotto per andare via. Pensavo che, però, no, sono contenti di salutare noi, salutare voi assieme a noi. Quindi, noi siamo contenti anche del privilegio che ci hanno dato di essere rimasti fino alla fine in questo programma, durante questo programma. Sto parlando di Samuele e Angela, sua moglie, e poi anche Franco che li sta accompagnando. Quindi siamo stati veramente contenti anche di tutte le cose che abbiamo appreso. Veramente, come dicevo a Samuele, in questo momento lui, poi mentre va a un motivo musicale, lui ci arricchisce di tante altre notizie, esperienze. Quindi gli ho detto, in questo momento sarebbe bello se ogni cosa non la dice a noi ma la dice a tutti quanti. Vabbè, non mancherà occasione, Samuele, ogni volta che sarai qui in zona, insomma, ti faccio una visitina, quindi... Bene, allora, vogliamo far salutare loro? Prima di tutto, Samuele, allora, per il programma di questo pomeriggio sappiamo che sei impegnato qui a Via Marinaccio.
1: Sì, oggi abbiamo un incontro, è l'incontro congiunto per addetti, chiaramente, ma non è sicuramente un incontro esoterico. I nostri sono sempre a carattere esoterico, cioè sono aperti, non sono chiusi, e comunque è il piacere di incontrare assieme i componenti del campo missionario sia di Foggia che di Manfredonia. Infatti gli amici, fratelli e sorelle, ci raggiungeranno più tardi e avremo una riunione di carattere tecnico-logistica ma anche di carattere programmatico, perché sarà il momento in cui andremo a preordinare e pianificare l'attività missionaria per questo prossimo anno. E approfitto dell'occasione, per quanto riguarda me e anche la mia sposa che mi accompagna, Angela, che non è solo Angela ma è Angela Maria, ecco, abbiamo
0: vabbè,
1: dovuto...
0: Vabbè, non penso che la chiami Angela Maria.
1: No, io no, io sono abituato dal primo giorno a chiamarla Angelina, anche perché chi ci conosce sa che siamo dei giganti inversi e quindi ci piace utilizzare quello che è stato l'identità del primo approccio. E come dicevo e ho detto tante altre volte, ringrazio Dio di questa felice compagnia che è diventata parte integrante della mia vita, del mio intero essere. È il nostro 42esimo anno di matrimonio che stiamo vivendo e che, mentre ci sembra semplicemente essere trascorso un giorno,

0: ci ha dato il privilegio e la felicità di diventare genitori prima, nonni dopo, e probabilmente fra pochissimo, perché la prima nipotina nostra avrà la maggiore età nel giro di pochi mesi, e questo ci permetterà, se Dio vuole, di vedere il continuo della nostra casa e del nostro casato. Ma voglio approfittare nel contempo di ringraziare Radio Logos in primis, e Radio Logos non avrebbe motivo di esistere, non sarebbe Radio Logos se non ci fossero tutti gli ascoltatori. Una radio che parla da sola senza avere degli ascoltatori non esiste, ma Radio Logos esiste, l'abbiamo visto, rispondano, chiamano, telefonano, chattano. Quindi voglio salutare Radio Logos non come studio e istituzione, ma come l'intera compagine sparsa per il mondo, quali ascoltatori attivi e passivi, perché avete visto ci sono degli interventi che la fanno diventare una voce parlante e vivente nell'etere del nostro mondo evangelico prima e sociale dopo. Dio vi benedica.
1: Grazie, un saluto anche da Angelina, ce lo dai? Dai,
2: le sta dicendo lui, ha salutato per me.
1: Solo un ciao. Si spaventa Angelina.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori e anche oltre all'oceano. Questo non me l'aspettavo, è stata una cosa bellissima, una bella esperienza, perché è una sorpresa sentire voci italiane che ascoltano Radio Logos. Il Signore benedica a tutti e buona giornata.
1: Grazie. Angela sarà napoletana pure? Si sente dall'accento?
0: Sì,
1: no?
0: Non sarà, noi siamo napoletani.
1: No, magari essendo a Bari, lei era barese, dall'accento si percepisce. Vabbè, Franco, un salutino anche tu.
4: Buon pranzo a tutti e buona giornata e buona domenica.
1: E un saluto anche a Lucia che ti ha,
2: sì,
1: diciamo,
2: Lucia, la moglie di Fra.
1: Si è privata di te in queste orette. Allora, andiamo via anche noi, un veloce saluto anche ai ragazzi,
2: allora, che sono rimandati via praticamente tutti. È rimasta Maria, è rimasta Damaris di Apricena vi saluta caramente, è contenta insomma che vi vedrete domani con lei, e poi c'è Jonathan da San Marino e
1: Alessandra
2: da Genova
1: che non sta bene, quindi preghiamo per Alessandra che veramente sta in malattia, ma sta veramente male.
2: Però
1: quindi,
2: saluto anche chi è stato con noi: Franco, Eva che ci ha ascoltato, sì. Andrea da Apricena, e
1: saluto eccetera. I nostri IRCOP, Mighty e Bischero, che sono stati anche loro, non spero anche in ascolto. Ok, è tutto, andiamo via. Domani il culto evangelico in diretta
2: 10:30.
1: E comunque ci saremo, e appuntamento a sabato prossimo. E niente, e poi sabato ci risiamo.
2: Sì. Buon pranzo a tutti.
1: Da Deborah, ciao. Ciao a tutti.

Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.

0: 我们不认得吗？
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Notiziario del 25 luglio 2026, un buon ascolto. Secondo quanto riportato dai media controllati dal gruppo ribelle Houthi, che controlla gran parte dello Yemen, l'Arabia Saudita ha lanciato attacchi contro Hodeida e sull'isola di Kamaran, colpendo vari siti. Questo è solo uno degli ultimi episodi che si inseriscono in un quadro di crescente tensione. Nel pomeriggio del 23 luglio una nave saudita ha riportato lievi danni allo scafo in seguito a un attacco avvenuto nel Mar Rosso. E il presidente americano Trump sta perdendo la pazienza con l'Iran e in modalità vendetta. Israele avvisa possibile escalation imprevista. Teheran intanto minaccia l'esercito americano. Uccideremo un loro soldato per ogni iraniano morto nel raid. Secondo gli 007 statunitensi, l'attuale guida suprema dell'Iran, Mollahabbas Khamenei, è molto più interessato all'arma nucleare rispetto al padre Ali. Passiamo in Ucraina, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Lindsey Graham. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Sismologico poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro del terremoto è stato registrato nell'area di Pizzone, in provincia di Isernia, e al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 km. Il Venezuela ha notificato formalmente alle Nazioni Unite la sua decisione irrevocabile di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Plasencia attraverso un post su X. Il governo ha giustificato la decisione sostenendo che la Corte stia adottando un pregiudizio geografico, accusandola di prendere di mira in modo sproporzionato i paesi del sud globale, in particolare quelli dell'Africa e dell'America Latina. Dietro la mossa si nasconderebbe anche una contestazione relativa alle indagini sui presunti crimini contro l'umanità commessi nello Stato. Veniamo in Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo e indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone cacciatori di Puglia. Un 24enne di nazionalità egiziana è stato fermato dalla polizia locale di Milano con l'accusa di violenza sessuale. Secondo le indagini, il giovane avrebbe aggredito una 22enne che stava rincassando. Secondo quanto riferito, il fatto è avvenuto alle 23 di giovedì 23 luglio in zona Certosa, quando la ragazza ha detto di aver visto un uomo entrare velocemente nell'androne dietro di lei. Poi, secondo il suo racconto, lo sconosciuto le ha impedito di salire a casa con l'ascensore, bloccandola contro un muro e usandole violenza. La 22enne è comunque riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, lo ha messo in fuga. Le telecamere dello stabile hanno ripreso integralmente l'aggressione, che ha consentito di identificare il presunto autore, poi riconosciuto dalla vittima. È incensurato, lavora per una società edile impegnata in un cantiere in provincia di Bergamo, dove è stato rintracciato. Ora si trova nel carcere di Bergamo in attesa dell'interrogatorio di garanzia.
La Corte di Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate in provincia di Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti. Gerardi avrebbe esercitato per anni un controllo ossessivo e una continua sopraffazione nei confronti della moglie fino ad ucciderla quando la donna aveva deciso di porre fine al matrimonio chiedendo la separazione nel dicembre 2024 dopo 32 anni di vita insieme. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione torna gradualmente a diminuire, si avvicina una perturbazione, la giornata contrassegnata da un tempo spesso soleggiato e un clima caldo accettabile, ma entro sera il tempo peggiorerà al nord con l'arrivo di temporali forti dapprima sui settori alpini e poi in nottata anche su Piemonte e Liguria. I venti si dispongono dai quadranti meridionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Bentornati a questo programma targato oggi 25 luglio e che ogni giorno puntualmente a quest'ora ritrovate sulla nostra radio. L'invito è quello a rimanere all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: 25 luglio 1909. Quel giorno Louis Blériot compie il primo volo in aeroplano attraverso la Manica in 37 minuti. 1944, Seconda Guerra Mondiale, Operazione Spring, uno dei giorni più sanguinosi per le truppe canadesi durante la guerra, 18.444 perdite, fra cui 5.000 e 21 morti. 1956, a un'ottantina di chilometri da Nantucket Island, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrato nella nebbia con la Stockholm. Vi saranno 51 vittime. 1978, nasce Louise Brown, la prima dei cosiddetti bambini in provetta. 1984, Svetlana Savichaya, cosmonauta della Salyut 7, diventa la prima donna a camminare nello spazio. 1994, Israele e Giordania firmano la dichiarazione di Washington che pone formalmente fine allo stato di guerra che esisteva fra le due nazioni dal 1948. 2000, un Concorde dell'Air France si schianta poco dopo il decollo da Parigi, uccidendole 109 persone a bordo e 5 che si trovavano a terra. Vi sarà una sola sopravvissuta. E per chiudere, 25 luglio 2004, oltre 100.000 oppositori al piano di disimpegno del primo ministro Ariel Sharon partecipano ad una catena umana che va da Gush Katif, cioè le comunità ebraiche adiacenti alla striscia di Gaza, fino al muro occidentale a Gerusalemme, ben 90 chilometri.

0: Le citazioni celebri.
1: E oggi leggo da una poesia di Celso Maria Garatti che intorno alla crudeltà scrisse così. Disse un giorno il fringuello al cacciatore: «Son tanto piccolino che non so come mai d'ammazzarmi trovi il cuore». Poi vide un moscerino e lo mangiò.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi nel nostro Gospel Jukebox suona una canzone di Angelo Maugeri intitolata Fragile.

0: piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo che si dice intorno alle città nella Bibbia. Nell'antichità le città dovevano la loro origine non al lavoro artigianale organizzato, ma all'agricoltura. Di solito sorgevano al lato di qualche montagna o in cima ad una collina e dove c'era una sufficiente riserva d'acqua. Le città avevano sempre delle mura, a volte spesse anche 9 metri, ed erano protette da fossati e torri. Di notte le porte delle città venivano chiuse. All'interno delle mura gli elementi più importanti erano la torre o roccaforte, un alto luogo dove venivano fatti sacrifici e si celebravano le feste, la piazza nei pressi della porta, un ampio spazio vicino alla porta, dentro la città, usato per riunioni, scambio di opinioni e commercio, e le vie che erano strette, tortuose, vicoli senza pavimentazione, raramente puliti e mai illuminati. Si sa poco sul modo in cui le città venivano governate.

0: nomi.
1: Giorgio. Il nome greco Georgios deriva dal sostantivo Georgos, che significa contadino o agricoltore. In latino, nella Roma imperiale, fu Georgius e successivamente fu molto amato dalla tradizione cattolica e si trasformò per l'appunto in Giorgio. Fra gli illustri personaggi spiccano il rivoluzionario francese Danton ed il filosofo tedesco Hegel. Tra gli artisti non si possono dimenticare Giorgio da Castelfranco, pittore quattrocentesco detto il Giorgione, il cinquecentesco Vasari e i più recenti De Chirico e Morandi.

0: pensieri cristiani.
1: Trasferiamoci per un attimo agli inizi dei tempi. Tutto era buio e informe, non c'era niente sulla terra. Una massa informe senza vita, resa buia dalla mancanza di luce e di tutto il resto. Poi, per la parola di Dio, ogni cosa prese forma. Ogni cosa ha avuto la sua consistenza, secondo quello che il Creatore aveva pianificato già nella sua mente. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Fu un atto creativo e soprannaturale di Dio. Per lui tutto fu normale e semplice, perché egli è l'Onnipotente. Egli è colui che con la sua parola creò e formò dal nulla tutte le cose. Ha creato i cieli, la terra e tutto ciò che è in essa. Ha separato la luce dalle tenebre e ha formato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio può operare questo e altro per il nostro bene. Può mettere ordine laddove regna il disordine più assoluto. Può rischiarare quello che era tenebroso e illuminarci. Permettiamogli allora di entrare nella nostra vita e di operare affinché quello che prima era informe assuma la giusta forma e significato.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il nostro programma volge così al termine. Grazie per l'ascolto e appuntamento a domani con un nuovo numero di A come almanacco. Ciao!

0: pastore avventista Michela Biusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi.
1: Sì, buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri ascoltatori.
0: Allora, sulla stampa di oggi c'è un ampio servizio su il tentativo che andrà in porto nel Texas per la lettura obbligatoria della Bibbia nelle scuole, ma c'è anche un altro articolo sempre in relazione agli Stati Uniti e alla Bibbia che insomma mi ha incuriosito. Questo è invece tratto da Panorama, il settimanale Panorama di fine giugno. È un articolo di Maddalena Bonaccorso, dunque il titolo: La dieta della Bibbia, cos'è e perché mangiare i cibi delle sacre scritture in America è un boom. Infatti si legge: dai social a TikTok fino ai programmi di biblical eating, cioè mangiare biblico, negli Stati Uniti esplode questa moda di nutrirsi esclusivamente con gli alimenti citati nella Bibbia. Tra benefici reali, derive ideologiche e marketing, cosa dice davvero la scienza? Allora, magari leggeremo ancora qualche paragrafo da questo articolo, ma insomma, intanto il primo impatto che ha avuto alla lettura di questo articolo, Michela Biusi, c'è veramente qualcosa da imparare nella Bibbia per quel che riguarda la dieta?
1: Sì, allora, il primo impatto che ho avuto è questo, che ogni tanto saltano fuori delle mode, però da lettore e studioso della Bibbia posso dire che nel racconto biblico si parla anche di dieta, perché quando Dio ha creato l'uomo, secondo il racconto della Genesi, gli ha dato anche come dover vivere e come nutrirsi. Per cui esiste nella Bibbia una dieta che è fatta, inizialmente era fatta di frutta, verdura, ortaggi, e impariamo che l'uomo non è stato creato come un carnivoro, ma questo è qualcosa che è venuto dopo nel tempo e biblicamente parlando, diciamo, a causa del diluvio che aveva distrutto tutta la vegetazione. E Dio ha concesso, fra virgolette, l'uso della carne, facendo anche una distinzione tra carni e carni che potevano essere mangiate con meno danno per l'uomo.
0: Senti, quindi, allora io ti dico, il dottor Biagio Tinghino, che abbiamo ospite anche noi come RVS, proprio su questo argomento, lui ci scrive: beh, era anche la dieta dei cananei, degli egizi e di chiunque in quel periodo, ovvio che non c'erano le patatine fritte, il McDonald's e i frollini del Mulino Bianco. Ora, mi scuso con queste marche, insomma, per carità, non, comunque in realtà la Bibbia non contiene una vera e propria prescrizione alimentare, tranne la distinzione tra cibi puri e impuri, però ecco, questa dieta, che è la dieta insomma di un paese mediterraneo, credo che sarebbe importante conservarla. Quindi fanno bene gli americani a dar retta ai cibi che troviamo nella Bibbia? Che ne pensi, Michele?
1: Sì, la dieta che viene descritta nella Bibbia è una dieta che oggi viene definita la dieta mediterranea, con il modello DASH, che sono entrambi sostenuti da solide evidenze scientifiche, quindi abbondanza di vegetali, legumi, cereali integrali, pesce, olio extravergine di oliva, e tutte cose che fanno bene e che in rapporto al modo di alimentarsi, in particolare negli Stati Uniti d'America, dove appunto è venuta fuori questa nuova moda, fra virgolette, è vero, c'è un'alimentazione fatta di alimenti che sono molto molto trattati, e quindi si vuole tornare un pochino agli alimenti più naturali, che sicuramente giovano alla salute.
0: Che sarebbe un'ottima cosa per gli americani, ma forse anche per noi tutto sommato. Senti, a questo punto qui ci spingiamo fino anche alla dieta islamica, così togliamo l'alcol, visto che ci siamo. O quella avventista, perché anche gli avventisti non bevono alcolici, in linea di massima. Diamo un poco.
1: Sì, certo, bisogna essere molto equilibrati nelle cose, anche nell'alimentazione, perché c'è sempre il rischio di pensare che avvenga qualcosa di

0: magico, come alcuni insegnano anche nella dieta, è vero, americana basata sulla Bibbia, che avvengono miracoli, dimagrimenti, guarigioni da malattie miracolose, eccetera. Questo non è assolutamente scritto nella Bibbia, mentre è importante seguire una dieta che ci aiuti a stare bene, perché, come già insegnavano i latini, mens sana in corpore sano è importante.
1: Certo,
0: E
1: poi naturalmente le ricette sull'immortalità ancora non sono state scoperte,
0: non
1: non
0: esistono proprio,
1: esistono.
0: quindi
1: Ora.
0: anche se ci si prova, però abbiamo, a mio modesto modo di vedere le cose, il dovere morale, almeno per quello che dipende da
1: Possiamo,
0: noi,
1: certo.
0: di mantenere il corpo in buona salute. Io dico almeno per quello che
1: Chiaro,
0: dipende da noi, perché a
1: chiaro, chiaro.
0: volte le malattie sono genetiche, ci vengono
1: O
0: trasmesse,
1: comunque
0: però io
1: viviamo in un
0: faccio
1: ambiente
0: delle
1: anche inquinato
0: scelte.
1: da un certo punto di vista, questo
0: Bravo.
1: influisce. Siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi e stavo guardando su internet che in latino salute e salvezza si dicono con un'unica parola, salus, che credo che anche in francese sia così, no? Salut vuol
0: Anche in
1: dire anche in
0: francese, esatto.
1: francese. C'è qualche pagina, qualche parola della Bibbia che secondo te dovremmo portarci dietro nel cuore, insomma, per questo, proprio quest'idea della salute che non è solamente salute fisica, ma anche salute spirituale. Ti prendo un po' alla sprovvista, quindi insomma non lo so, ecco, se hai in mente un testo che in qualche modo ti porti nel cuore, ecco,
0: Sì,
1: Michele.
0: io personalmente porto nel cuore un testo dell'Apostolo Paolo che si trova nella prima epistola ai Corinzi, dove l'Apostolo Paolo dice: "Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo?" Cioè, come credente mi porto nel cuore il pensiero che Gesù voglia abitare dentro di me, quindi questo lo considero un grandissimo privilegio, perché la sua incarnazione, che è appunto avvenuta per la salvezza dell'umanità e lui poi ha portato a compimento attraverso il sacrificio della croce, è vero, questo stesso Gesù desidera attraverso lo Spirito Santo abitare dentro di me. E allora ecco che, diciamo, condivido il pensiero che ha la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, di cui sono ministro di culto, di non dare al corpo, è vero, un valore che va al di là della grazia, della salvezza, ma di metterlo nella giusta dimensione, perché è importante accogliere il Signore in un corpo sano, e torna a dire, per quanto dipende da noi, quindi da sane abitudini, è vero, e credo che non sia difficile promuovere nella nostra vita il consumo di alimenti poco trasformati e evitare l'eccessiva presenza di prodotti industriali, diciamo. Quindi certe cose noi possiamo farle, come anche, è vero, fare un'attenzione nell'uso dell'alcol, noi ci asteniamo dal fumo, ovviamente dalle droghe, eccetera. Ecco, queste sono cose che dipendono da noi. Poi respiriamo tutti la stessa aria, stiamo tutti sotto lo stesso cielo, però credo che avere quest'idea, almeno nella mia vita, avere l'idea che Gesù abita in me, io voglio avere una casa pulita e allo stesso tempo accogliente, è un pensiero che mi porta molto conforto.
1: Claudio, siamo alla conclusione della nostra conversazione.
2: Ma credo che sia anche tanto importante considerare un tutt'uno, no? Il corpo e lo spirito, la mente, il corpo devono essere comunque custodite e salvaguardate per quel che è possibile, perché poi c'è anche un'altra cosa che mi fa però sempre. Sapete, mi succede quando vado al supermercato. Specialmente in questo periodo che è un caldo assassino, la mia moglie di solito dice: "Ma baci te." Allora lì spesso sento tanti che si lamentano. A volte in prima battuta anch'io mi lamento un po', poi dico: "Ma vi rendete conto veramente del privilegio che abbiamo di poter andare in un luogo dove c'è l'aria condizionata, dove si può scegliere i prodotti, come diceva giustamente, e quindi scegliere anche i prodotti che fanno meno male, che possono far del bene, ma quante persone ce l'hanno nel mondo? Certo. Io su questo faccio sempre una riflessione di giustizia e ringrazio sempre di questo, ma penso anche che sarebbe tanto importante che tanti potessero scegliere un'alimentazione migliore, ma in molti posti, se tutto va bene, hanno un solo tipo di alimentazione che gli serve a sopravvivere.
1: Quindi in qualche modo questi discorsi che stiamo facendo ce li possiamo permettere perché siamo dei privilegiati, ecco, questo è un poco, però insomma lì che, dove possiamo
2: è un pensiero che dobbiamo avere come cristiani.
1: Certo. Michele, non so se sei d'accordo su questo che ha appena detto Claudio, e non dappertutto
0: sì,
1: è possibile.
0: Sì, sono d'accordo su quello che ha appena detto Claudio e vorrei suggerire ai nostri ascoltatori di andare a considerare quello che Dio ha previsto per la nostra alimentazione. Io, che sono un tipo molto curioso, ancora oggi ho sempre interpellato medici, nutrizionisti per capire se la Bibbia ha degli elementi in questo settore, e ho scoperto proprio che non solo li ha, ma i suggerimenti che dà sono suggerimenti veramente per una sana buona salute, per una sana salute. Quindi è importante attenerci a determinati insegnamenti senza fanatismi, ma con un giusto equilibrio.
1: Va bene, poi abbiamo detto che soprattutto la dieta mediterranea, quella che noi conosciamo come dieta mediterranea, che sarebbe, come dire, il vero orientamento, che troviamo anche nelle pagine della Bibbia, perché era un paese, Israele, che assolutamente era un paese mediterraneo. Come dice il dottor Tinghino, anche i cananei e gli egizi avevano una dieta abbastanza simile, quindi approfittiamo della saggezza antica. Grazie davvero allora a Michele Abiusi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci presto.

0: Y pueden dar la bienvenida a mi hermano David.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 13. Tu hai condotto con la tua bontà il tuo popolo che hai riscattato. L'hai condotto con la tua potenza alla tua santa dimora. La riflessione è curata da Anna Brandoli. In poche frasi, una sintesi perfetta di ciò che era accaduto poco prima. Un popolo assoggettato dalla potenza egiziana che aveva visto una liberazione così miracolosa da sembrare irreale. Ma il mare si era effettivamente aperto sotto ai loro piedi e tutti avevano attraversato quelle acque che si erano separate quasi a creare un muro. E poi erano arrivati i carri e i cavalieri mandati da Faraone. Tutta la potenza che l'esercito egiziano poteva mettere in campo era spiegata lì, per riportare quel popolo inerme in Egitto, di nuovo in schiavitù. Sembrava davvero la fine. Una grande liberazione e poco dopo una grande disperazione. Ma quel mare che per loro si era trasformato in una strada percorribile anche da un bambino, ecco che in un attimo aveva travolto carri e cavalieri. Una liberazione indimenticabile che racconta di una potenza inenarrabile.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti 2 e 3. Predica la parola, insisti. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Responsabili della nostra scelta. Ascoltiamo l'interloquire fra un non credente e un credente. Lei mi stanca con il suo Vangelo, non me ne parli più. Non gliene parlerò più, però devo dirle che non è il mio Vangelo, ma il Vangelo di Dio riguardo al Figlio suo, come scritto in Romani, capitolo 1, versetti da 1 a 3. È scritto: badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, come scritto in Ebrei, capitolo 12, versetto 25. Ad ogni modo, se Dio mi manda nell'inferno, almeno non sarò da solo. Non parli così. Non è Dio che la manda nel luogo dei tormenti. Rifiutando la salvezza che Dio le offre gratuitamente e che ha richiesto il sacrificio di suo figlio, è lei che decide di rimanere nella via che conduce alla perdizione, che lo voglia o no. Lei dice che non ci sarà da solo? È questa la sua consolazione? Il malato che entra in ospedale trova forse sollievo, pensando che lì ci sono centinaia di altri malati che stanno già soffrendo e gemendo? Dio vorrebbe salvare tutti gli uomini, e Cristo è morto per loro. È scritto in Atti, capitolo 17, versetto 30, che egli comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, ma non costringe nessuno. Oggi Dio le mette davanti la via della vita e la via della morte e le dice: scegli la vita. È lei che deve scegliere. Riflettiamo bene su questi discorsi e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto un caro saluto da tutto lo staff del calendario radiofonico più che vincitori. Oggi è il 25 luglio e leggeremo dal libro dell'Apocalisse nel capitolo 3 il verso 19 dove è scritto così: tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo, sii dunque zelante e ravvediti. Questo verso sembra farci tornare a riflettere su quanto abbiamo meditato ieri a proposito della fede in Dio, anche quando siamo tritati nelle prove, perché quelle sono opportunità di cui Dio si serve per disciplinarci, non perché goda nel vederci soffrire, ma perché ci ama. La chiesa di Laodicea, a cui era indirizzata questa lettera, ci offre una radiografia spirituale di un tipo di credente che si culla nella sua agiatezza, che riesce a far fronte alle sue necessità e che, tutto sommato, crede in Dio, ma non ritiene di dover dipendere da Lui. L'orgoglio acceca, illude e inaridisce, ma quando l'orgoglio non è spinto all'eccesso, è anche peggio, perché diventiamo tiepidi, il che non ci dà soddisfazione, ma ci fa credere di essere nel giusto, perché pensiamo di non essere poi tanto male. Questa è una condizione pessima per il credente e, se ci riconosciamo in questo profilo, dobbiamo riavvolgere il nastro della nostra vita per andare alle origini, quando abbiamo scelto di avere fede in Dio e di volerlo seguire. Cosa ci ha portato nel limbo della fede apparente? Siamo diventati farisei e non ce ne siamo accorti. Ora abbiamo solo due possibilità: o rimanere impantanati nell'illusione di poter badare a noi stessi, ma molto lontani da Dio e dalla sua grazia, o accettare anche questa riprensione e la disciplina del Padre Celeste. Per questo mi piace ricordare a tutti noi il verso di oggi, le cui parole sono quelle di un padre che fino alla fine non rinuncia ai suoi figli, anche se stanno sbagliando, e lo leggiamo. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti.
2: Il titolo di oggi è Chiamo il lupo. Erano irrequiete e stavano facendo i capricci. Si sa, i bambini a volte sono così ed è normale. Ma in un momento in cui non riuscivo più a gestirle, dissi alle mie nipoti: chiamo il lupo? D'un tratto si fece silenzio nella stanza e si tranquillizzarono. Tutte le mamme, i papà, i nonni e gli zii hanno detto almeno una volta una frase di questo genere pur di arrestare la ribellione dei bambini. Il timore infantile davanti ad una frase del genere però ci fa capire quanto i piccoli credano in quello che gli viene detto, e questo ci suggerisce che dovremmo imparare da loro e smettere noi grandi di fare i capricci, peccando e offendendo Dio con le nostre parole e le nostre azioni. Quando noi adulti pecchiamo o sbagliamo, il lupo, che in questo caso è il diavolo, è attirato dal peccato stesso o dal nostro modo sbagliato di parlare e si presenta da solo, anche se non lo abbiamo esplicitamente invitato. Inconsapevolmente lo chiamiamo quando non ci pentiamo e perseveriamo nel peccato o nel vizio. Caro amico e cara amica, come dei bambini, dovremmo avere paura dell'arrivo del diavolo, perché può fare dei nostri sogni, del nostro futuro e del nostro proposito un solo boccone. Oggi puoi chiamare Dio, è lì, pronto ad aspettarti. Chiamalo con la tua preghiera, chiamalo con la tua lode, chiamalo con parole di ringraziamento, chiamalo chiedendogli di perdonarti, chiamalo finché puoi. Dio ti benedica.
3: Oggi, se diciamo a un bambino fai il bravo altrimenti chiamo il lupo, il bambino se la ride, piuttosto è il lupo che scappa via implorando di non essere coinvolto. È evidente che i metodi di una volta non funzionano più. Proviamo a dire allora: attento che ti tolgo il tablet, oppure ti sequestro i videogiochi, e probabilmente otterremo risultati più garantiti. La riprensione che ha lo scopo di educare è fondamentale. Eppure oggi impartire educazione sembra sia diventato un assecondare quasi tutto per non traumatizzare i bambini, guai a farli piangere. Si rischia una denuncia agli assistenti sociali per maltrattamento. Ma una società che nei suoi metodi è diventata troppo permissiva perde di vista i veri intramontabili valori che garantiscono una vera crescita. Si valutano metodi più moderni perché i vecchi sono considerati superati e non più appropriati rispetto alle nuove frontiere dell'educazione. Ma Dio non la vede così. Gesù dice: «Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai». Vuol dire che si conciliano perfettamente alla realtà di oggi. È un messaggio sempre più che mai attuale e si applica perfettamente ad ogni epoca. Ecco che sull'educazione, se un genitore non corregge i figli, alleverà ribelli. Il padre che invece corregge i figli li prepara ad una crescita caratteriale, morale, efficace per affrontare la vita futura. La motivazione che spinge il genitore a fare questo è l'amore che ha per i figli, i buoni pensieri che nutre per loro. Mi piace quando Gesù evidenzia il ruolo di Dio come genitore per eccellenza, usando questa bella espressione che dice: quanto più il padre riprende quelli che ama. La ragione, la motivazione e lo scopo di un vero padre si possono riassumere nel verso di Geremia 29:11. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Ecco che la correzione, per quanto possa non essere piacevole, rivela l'amore perfetto di Dio e l'interesse che ha per noi nel darci una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, con questa meravigliosa certezza e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 23 maggio 2023 muore Tina Turner, tra le più note voci del panorama internazionale, figlia di un pastore evangelico, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica, debuttando a 10 anni nel coro della chiesa battista che frequentava. Il 27 maggio del 1564 è morto a Ginevra il riformatore evangelico Giovanni Calvino. E non va meglio sul fronte civile. Il 23 maggio del 1992 la mafia fa saltare in aria un tratto di autostrada mentre transitava l'auto del giudice Giovanni Falcone. In quella che viene ricordata come la strage di Capaci perdono la vita lui, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Il 24 maggio del 1915, con i primi colpi di fucile sul confine orientale, inizia anche per l'Italia la prima guerra mondiale che decimerà una generazione e lascerà un segno indelebile nella storia nazionale. Stessi giorni, quasi 60 anni dopo, il 28 maggio del 1974, si consuma a Brescia la strage di Piazza della Loggia, un attentato che provocò 8 vittime.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Il lievito fa male, questo è il titolo. E continuiamo con il nostro commento al Vangelo di Marco. Siamo giunti al capitolo 8, i versetti da 14 a 21. Beh, vorrei iniziare così con un po' di ironia, come a volte faccio. Abbiamo appena fatto in tempo nella scorsa puntata a parlare di tre tipi di fede. C'è fede, fede e fede, era questo il titolo. E lo potrete trovare in podcast sul sito hopemedia.it. E abbiamo fatto appena in tempo a parlare, ripeto, di questi tre tipi di fede, e che oggi con il lievito fa male in realtà parliamo di tre tipi di lievito, tre marche di lievito, tre confezioni di lievito diverse ma molto simili. La sostanza, insomma, non cambia. Gesù si trova ancora, andiamo con ordine un po', Gesù si trova ancora insieme ai suoi discepoli, risale in barca. Prima c'era stato un grande miracolo, una delle moltiplicazioni dei pani e dei pesci, con il quale miracolo Gesù aveva sfamato una folla composta da migliaia e migliaia di persone, e in quell'ambito avevamo parlato della fede, la fede forte di una donna pagana contro invece una fede forte e vera di questa donna, contro invece una fede molto debole degli apostoli, di Gesù, in uno stadio ancora embrionale, diciamo così, una fede appena nata che vacilla continuamente, e poi la cosiddetta fede dei religiosi che davanti a Gesù non si vergognano di dirgli, insomma, facci vedere un segno nel cielo, fai apparire qualcosa nel cielo, così noi ti crederemo, così noi avremo fede in te. E qui ci ritroviamo ancora con la fede vacillante dei discepoli, degli apostoli, in particolare di Gesù, iniziando l'episodio di oggi, perché Gesù risale sulla barca insieme a loro e sono proprio loro che si accorgono di avere dimenticato di fare provvista di cibo prima della partenza. Insomma, sarebbero stati fuori almeno per una giornata, a volte partivano per rimanere poco tempo e poi stavano fuori anche per giorni interi, e non avevano che una pagnotta, solo quella. E Gesù vuole stimolarli proprio mentre stanno in barca in mezzo al lago. Stavano attraversando sempre questo grande lago che veniva chiamato il Mare di Galilea. Gesù vuole stimolarli e gli dice molto seriamente: badate di stare lontani dal lievito di Erode, dal lievito anche dei farisei. E Matteo poi, nel parallelo di questo episodio di Marco, aggiunge addirittura anche il lievito dei Sadducei, un'altra delle sette, un altro dei gruppi molto conosciuti allora. Quindi lievito di Erode, lievito dei farisei, lievito dei Sadducei. E Gesù dice: state lontani dal lievito di questi gruppi, di queste persone. E i discepoli qui cominciano a parlottare fra di loro. Vedi, te lo dicevo io, se ne è accorto che ci siamo dimenticati di portare il cibo, il pane per oggi, per questo parla del lievito. Faccio una risata sopra, stendiamo un velo pietoso, ma chissà quante volte dovremmo stendere un velo pietoso anche sui nostri modi di ragionare, il mio e il vostro modo, eh? Che ne dite? Beh, Gesù si accorge di quello che dicevano, ovviamente, e risponde: ma che dite? Ma no, ma che cosa c'entra il pane? Possibile che non riusciate a capire? Ma il vostro cuore è proprio così duro? Che cosa disse il profeta Isaia? I vostri occhi sono fatti per vedere, perché non guardate? Perché non aprite le orecchie per ascoltare? non ricordate più nulla? E Gesù continua e dice: ma allora quei 5.000 uomini che ho nutrito con 4 pagnotte, quanti cesti di avanzi avete raccolto dopo? Beh, 12 cesti, risposero i discepoli. E quando ho dato da mangiare a 4.000 uomini con 7 pagnotte, quanto ne avanzò di pane? E 7 cesti, rispondono ancora gli apostoli. E lì si parlava di uomini per non parlare delle donne e dei bambini, come ho ripetuto nelle scorse puntate. Insomma, 12, 13, 15.000 persone che hanno mangiato partendo da pochi pani e pochissimi pesci. E quindi Gesù conclude: e allora pensate ancora che io possa preoccuparmi se siamo senza cibo, se abbiamo solo una pagnotta? Non avete capito niente. È un po' questo il dunque, un po' questo il punto conclusivo di Gesù per quanto riguarda il discorso del pane, per quanto riguarda il qui pro quo dei suoi apostoli lì su quella barca. Ma c'è ancora qualcosa da chiarire, non un semplice qui pro quo, non un semplice malinteso. C'è ancora qualcosa da chiarire in merito al lievito, eh? Non me lo sono certo dimenticato. Ne parliamo fra poco. Prendiamo appuntamento con Dio. Il lievito fa male, questo è il titolo che ricordo, Marco capitolo 8 versetti da 14 a 21, questa la porzione di Vangelo per la riflessione di oggi. Gesù che fa un dolce rimprovero, diciamo così, ai suoi apostoli mentre tutti stanno all'interno di una barca che naviga sul mare di Galilea. Gli apostoli pensano che Gesù, rivolgendo a loro una certa frase che adesso ripeteremo, parli del pane, o meglio del non pane, cioè nel senso che non avevano portato con loro il pane per l'intera giornata per poter mangiare, anche se avevano una piccola pagnotta dietro con loro. Ma Gesù non parlava di questo quando diceva loro proprio su quella barca: guardatevi, state alla larga dal lievito dei farisei, dal lievito dei sadducei e dal lievito di Erode. C'è questo qui pro quo, ma Gesù naturalmente non si riferiva al lievito materiale, al lievito che si utilizza per mettere il pane nel forno, per impastare il pane e poi cuocerlo, ma si riferiva agli insegnamenti di questi gruppi, di queste persone. I farisei, i sadducei, Erode avevano insegnamenti, diciamo così, molto particolari, che tendevano a perpetuare il loro potere dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico. E perché insegnamenti che Gesù così mette in guardia da questi, insegnamenti che, anche se introdotti in minima dose, diciamo così, nella mente, nel cuore degli apostoli, ma potremmo dire nella mente, nel cuore anche di ciascuno di noi, anche se farisei, sadducei ed Erode non esistono più sulla faccia della terra, ma gli insegnamenti di quel tipo non mancano mai. E in che cosa consistono questi insegnamenti così pericolosi? Insegnamenti, dicevamo, anche minime dosi, proprio come il lievito, non smettono più di agire, di crescere una volta introdotti nella nostra vita, così come fa il lievito stesso. E di quali insegnamenti stava parlando Gesù? Beh, il lievito dei farisei si riferisce all'ipocrisia, regole minuziose, regole ipocrite, quelle dei farisei che avevano annullato la parola di Dio. Già qualche volta ne abbiamo parlato in precedenza. E i farisei poi si ritenevano superiori a tutti, a chiunque. Ecco, erano loro i migliori, erano loro i più bravi, erano loro che dovevano comandare, che dovevano condurre le situazioni, perché le cose andavano fatte come dicevano loro. E poi c'era il lievito dei Sadducei, un'altra setta religiosa. Religiosa poi, per modo di dire, questo gruppo dei Sadducei in realtà non credeva nelle cose spirituali. Ci siamo imbattuti anche in altri Vangeli in precedenza nel modo di fare, di pensare dei Sadducei, che non credevano agli angeli, non credevano al futuro dell'umanità, non credevano a tutto quello che potesse essere ricondotto ad una spiritualità profonda dell'uomo. E il loro lievito infatti era il razionalismo, era l'intellettualismo, tendevano a ricondurre tutto a delle cose veramente esigue, perché oltre alla materialità dell'uomo non esisteva, secondo loro, alcun'altra cosa, e credevano solo a quello che poteva essere dimostrato, e rifiutavano quindi, lo dicevamo in parte, qualsiasi elemento soprannaturale. E poi c'era il lievito di Erode e degli erodiani, coloro che facevano parte dell'entourage, della corte, del seguito del re Erode. E qual era questo lievito? Era il compromesso, era il desiderio di raggiungere il potere politico a qualunque costo, e gli erodiani erano disposti al qualsiasi compromesso, sia con i romani che con i giudei, pur di mantenere il loro potere. E è facile quindi immaginare il risultato veramente tremendo, veramente terribile, di questi tre tipi di lievito, diciamo così, tre stili di vita in sostanza. Ed ecco perché Gesù esorta, apre gli occhi ai suoi apostoli proprio su questo lievito dei farisei, dei sadducei e di Erode. Ma non pensiamo che la cosa sia finita qui, perché prosegue anche per noi. Anche noi oggi corriamo questo pericolo di cadere vittime di questi tre tipi di lievito. Basta poco, basta pochissimo, basta un pizzico di lievito dei farisei, o di lievito dei sadducei, o di lievito di Erode, affinché anche noi possiamo cadere vittima di una proliferazione, diciamo così, del pensiero di questi tre gruppi anche nella nostra vita. E una volta che il lievito cattivo prende piede, e poi vallo a fermare. Allora ragazzi, ragioniamoci, pensiamoci su. Questo tipo di lievito fa male, teniamolo lontano, così come Gesù raccomanda anche a noi.
2: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
3: Vivo, dei Pieno Vangelo. Il brano odierno al disco Highlight si intitola Gloria, Ascensione, e ce la cantano e suonano i Pieno Vangelo. Rifacendosi indirettamente al Vangelo di Giovanni e al Libro degli Atti, è una preghiera a Gesù che si riveli in noi attraverso lo Spirito Santo, affinché vediamo la sua gloria. La nostra libertà è dove è lo Spirito Santo, in Gesù. Ascoltiamola. Gloria, i Pieno Vangelo.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Diamo il benvenuto al nostro ospite, si tratta di Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. Ben trovato Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a chi è in ascolto.
1: Senti, lì nel nord come funziona? C'è calore, immagino, perché il Piemonte è un po' in difficoltà, vero? Tu ci stai chiamando, cioè, allora, siamo in collegamento con te da Torino, è corretto, giusto?
2: Io adesso sono a Torre Pellice.
1: Torre Pellice, quindi stai bene allora o no?
2: Qui, allora, essendo nella parte bassa di una valle alpina, un pochino meglio si sta in termini di gradi di temperatura, sì. Però c'è una vegetazione tale che alle volte l'umidità è superiore a quella della città,
1: perché c'è una
2: vegetazione. Oggi peraltro vedo che c'è abbastanza movimento, c'è dell'aria, c'è del vento,
1: sì.
2: Per
1: Senti,
2: cui sale la temperatura, ma è un calore abbastanza asciutto.
1: Allora, sempre perché è di interesse estremo per i nostri ascoltatori, hai dormito bene stanotte? Cioè, come è andata stanotte?
2: Con la finestra aperta sì, devo dire, da questo punto di vista stanotte sì.
1: Beato
2: se c'è un problema
1: te.
2: Sul Piemonte comincia a esserci un problema
1: acqua in alcune zone.
3: Sì, era la domanda che volevo porti proprio sul Piemonte, perché il presidente Cirio ha chiesto l'intervento, lo sversamento dalla Val d'Aosta per i bacini, perché la situazione è veramente preoccupantissima, e questo, ragazzi, è qualcosa
2: è stata molto triste anche a livello semplicemente a vista d'occhio, perché in inverno abbiamo avuto del bel imbiancamento, della bella neve sulle montagne più alte, e poi è sparito tutto. Ed è sparito tutto probabilmente in fretta.
1: C'è un articolo anche sulla prima pagina dell'ultimo numero di Riforma che ha a che fare proprio con il clima. Il cambiamento climatico è solo una questione ambientale?
2: Non è solo una questione ambientale dal punto di vista delle cause che provocano il cambiamento climatico, ma bisogna anche dire che non è solo una questione ambientale anche nelle sue conseguenze. Cioè il cambiamento climatico è anche frutto di scelte umane che sono state condotte, di scelte energetiche, un discorso che si è fatto molte volte, ma anche le conseguenze, come gestire le conseguenze del cambiamento climatico può essere un problema politico e sociale, perché l'impressione di chi ha scritto per noi l'articolo, che è stato un segretario passato di Lega Ambiente, Vittorio Cogliati Dezza, la tesi sua è che il cambiamento climatico possa accentuare e possa estremizzare delle diseguaglianze sociali. Tanto per fare qualche esempio, ci sono delle installazioni che seguono dei dettami di rispetto dell'ambiente, di risparmio energetico. Io penso a quello che ho fatto io stesso, di mettere una caldaia a condensazione. Su questo si avevano dei rimborsi anno per anno nella dichiarazione dei redditi, che effettivamente ti fanno riprendere qualche soldino. Ma per fare questo bisogna avere i soldi inizialmente per comprare la caldaia. E altro esempio, le auto che non possono circolare nei centri cittadini perché non sono catalizzate. Diciamo che chi ha soldi, chi è ben abbiente, si compra il SUV sempre aggiornato con i sistemi di compatibilità ambientale, e chi deve girare con una Panda perché solo di 20 anni fa, perché solo quello si può permettere, rischia di non poter entrare nel centro città, e quindi c'è una differenziazione sociale. Oppure, molto banalmente, per dare sollievo alle settimane di sofferenza, di calura finché si lavora, c'è chi può andare in villeggiatura perché ha uno chalet in montagna, e c'è chi deve rimanere in città perché non ce l'ha, e quindi ne soffre la salute, ne soffre
1: Allora, diciamo, guarda, da questo punto di vista c'è un problema serissimo di chi non si può permettere di comprare e di mantenere un sistema di refrigerazione, un condizionatore d'aria, e in certe situazioni fa la differenza enorme, soprattutto se sei una persona sopra i 65 anni, per esempio, no?
2: Che ne avrebbe teoricamente maggior bisogno, perché diciamo quando comincia a esserci qualche problemino di circolazione, di apparato respiratorio, però magari è il pensionato da solo che non ha di che
1: detto questo, che proposta emerge nell'articolo? Magari non emerge niente, però voglio dire, questa è la diagnosi, ma c'è anche qualche tentativo di porsi, ecco, una soluzione almeno temporanea, non lo so, ecco.
2: E il discorso viene esteso alla necessità di ripensare completamente il welfare della nostra epoca, che è di per sé anche in crisi, però vanno fatte delle scelte sicuramente a livello energetico, si possono fare, perché qualcuno, come viene citata la Spagna, l'ha fatto, ha investito moltissimo nelle fonti rinnovabili e ha un prezzo unitario per kilowatt ora o megawatt ora che è più tra i più bassi d'Europa. Non è che non si possa fare nulla. Allora sicuramente va evitata la demagogia, sicuramente va collegato il problema ambientale con quello sociale, con quello delle disuguaglianze sociali, e poi va pensato tutto nell'ottica di un nuovo welfare che tanto è da rinnovare, perché per adesso lo si sta solo smantellando, ma questo è per adesso un circolo vizioso, bisogna trasformarlo in un circolo virtuoso.
1: E abbiamo in nostra compagnia l'amico Alberto Corsani, che è direttore del settimanale Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste Metodiste e Valdesi. Poco prima della canzone abbiamo accennato a un articolo che si trova a pagina 12, la pagina degli esteri di Riforma, dove si legge: Stati Uniti, proteste delle chiese contro la pena di morte, mobilitazione in tutti gli stati federali per chiedere una moratoria alle esecuzioni capitali, che in realtà sono in aumento. E tuttavia non sono pochi i cristiani che invece sono favorevoli alla pena di morte.
2: E succede che, come su altre questioni, il panorama delle chiese cristiane, in particolare del mondo del protestantesimo negli Stati Uniti, è frastagliato e si divide, se possiamo dire senz'altro così, si divide su questioni che vengono proposte dall'attualità. Io penso alla questione dell'accessibilità all'acquisto di armi, che per alcune componenti del mondo religioso americano non è affatto vissuto come uno scandalo, io lo vedrei come una cosa abbastanza scandalosa, ma questo è un antico retaggio storico, per cui sarebbe una limitazione della libertà personale vedersi porre delle restrizioni, perché c'è l'idea che, come qualunque altro strumento, dipende tutto da come lo si usa. Una cosa che mi lascia un po' perplesso: un fucile è costruito per sparare e prima o poi spara, è difficile vederci qualcosa di buono. Altra questione su cui le chiese protestanti si dividono è quella delle immigrazioni e del modo di gestire allora o i respingimenti da un lato, il muro di cavalli di Frisia lungo il confine del Messico, oppure una visione di accoglienza dello straniero. È una questione che fa scalpore, è questa della pena di morte, perché c'era un anniversario, ecco, 50 anni di una celebre sentenza che regola i rapporti, per la verità piuttosto complicati anche tecnicamente, tra le leggi federali e le leggi dei singoli stati. Ma al di là di questa circostanza occasionale, bisogna dire che 1669 condanne a morte hanno provocato delle reazioni grosse. Chi parla fra quelli che hanno dato corso a questa mobilitazione è probabilmente il leader della componente più progressista, più avanzata in fatto di diritti umani, Keith Schwarzenegger, proviene dallo staff del Consiglio delle Chiese Cristiane degli Stati Uniti. Che
1: Claudio,
2: è la
1: voleva aggiungere una cosa, forse?
3: Volevo chiedere a Alberto, però questa varietà, no, è anche legata alle chiese, il fatto che ci sono degli stati che non utilizzano la pena di morte, altri che l'hanno reintrodotta, cioè la parte, diciamo, anche cristiana in quei casi ha avuto, se c'hai dei dati, non lo so, in questo senso.
1: Normalmente la parte meridionale degli Stati Uniti viene chiamata la Bible Belt, ma lì la pena di morte a gogo, mi sembra, no?
2: In genere sì, fa scalpore ogni tanto che un qualche stato avesse rinunciato, però ci sono anche stati che poi tornano sui loro passi. La questione è sempre molto complicato leggere la regolazione dei rapporti fra le norme federali e quelle lasciate ai singoli stati. Ce ne siamo accorti anche durante gli scontri anche razziali di qualche mese fa, ce ne siamo accorti per il Minnesota. Ecco, per esempio, facendo dei numeri, la pena di morte è accettata, è considerata legale, è in vigore, che non vuol dire che si stiano eseguendo delle condanne. Ci sono magari o detenuti in attesa, o condannati in attesa, che è una cosa peraltro crudelissima, oppure anche assenza di condanne, però
1: potenzialmente, certo.
2: Potenzialmente la pena di morte è legale in 27 stati.
1: Vabbè. Verrebbe da dire che è veramente paradossale che una fede fondata sulla morte di Gesù di Nazareth, per colpa della pena di morte applicata regolarmente da uno Stato, che era l'Impero Romano, ecco, nonostante questo, che è l'emblema evidente come la pena di morte rischia di portare via anche tanti innocenti, e nonostante questo continui ad avere un grande consenso nelle fasce di un certo modo di intendere il cristianesimo. Grazie comunque per queste notizie che fanno vedere anche come tanti cristiani invece si stanno mobilitando per la moratoria, ecco, della pena di morte, almeno in certi stati. Alberto Corsani, grazie davvero per essere stato
2: nostro compagno. È giusto rendere merito a questi attivisti e a queste chiese. Sì. Non sempre si dice con chiarezza in Italia.
1: Bene, grazie allora Alberto, e naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori il sito riforma.it, dove trovate tutte le informazioni, diversi articoli a cui è possibile accedere gratuitamente e eventualmente la possibilità di richiedere una copia o l'abbonamento online o della versione cartacea. A presto allora Alberto Corsani, a risentirci qui su RBS.
2: Grazie a voi.
4: Buongiorno amici cari, benvenuti a bordo della nostra astronave, ovunque vi troviate, in macchina, in cucina, dovunque, in ufficio, perché no? Beh, Accendi la Speranza può essere ascoltato in mille modi differenti. Se vuoi interagire con noi, il numero verde è l'800 098 650 o, per chi insomma ama di più digitare, 348 222 72 94. Il tema di Parole al Vento di oggi ha a che fare con il prezzo della preistoria. E allora, c'è una notizia fresca, e in questo periodo è molto molto buono, insomma, essere al fresco, che mi ha letteralmente tolto il sonno. No, non, è una battuta, però è una battuta anche dell'ANSA, con il titolo Record da Sotheby's per Gas Rex, uno dei T-Rex più grandi al mondo. Sì, avete capito bene, è lo scheletro di uno dei reperti fossili più imponenti del pianeta, che è stato venduto a Sotheby's, appunto all'asta, a un privato per una cifra da capogiro. non credo voglia far ciucciare le ossa al cane, lo vuol tenere come un soprammobile, ma di dimensioni gigantesche. La storia naturale, il nostro passato profondo, è diventato ufficialmente un bene di lusso, da salotto. Mi chiedo, chiedendomelo ad alta voce, chiedo a tutti coloro che ascoltano, ma da quando in qua il tempo ha un prezzo? Abbiamo trasformato un predatore leggendario che dominava la Terra in un gigantesco soprammobile per miliardari. E questo non è solo collezionismo, è proprio il feticismo definitivo di ciò che consideriamo merce. Compriamo il passato perché? Perché abbiamo una paura matta del futuro. Ci sentiamo i padroni del mondo, ma stiamo solo mettendo un cartellino del prezzo all'eternità che invece non si compra. Ricordiamocelo stasera, quando tutto diventa merce, persino i mostri del passato finiscono per fare i peluche nel salotto di un riccone sfondato. Parole al vento, il prezzo della preistoria è il nostro tema, perché al Sotheby's, per un Gas Rex, uno dei T-Rex più grandi, si è speso un patrimonio per usarlo come allestimento, abbellimento di una casa. Prima di put your hand in the hand, parlavamo di questo, insomma. E un ascoltatore, Marco da Milano, mi scrive un messaggio fulminante: ma se io avessi soldi, un dinosauro in corridoio lo vorrei pure io, perché fa status. Marco, il punto è anche questo, lo status. C'è una vanità profonda in tutti noi, chi più chi meno, che ricorda, se vogliamo, il mito di Atlante, però rovesciato. Cioè, vogliamo possedere la Terra, non sostenerla. Atlante che si caricava la Terra appunto sulla coppa. Beh, vogliamo guardare i resti di una creatura che ha vissuto milioni di anni fa e pensare: ah, io sono il più forte perché io sono qui e posso comprarti. Marx, a suo tempo, parlava di feticismo della merce, cioè quel momento in cui gli oggetti smettono di essere tali e diventano simboli di potere. La letteratura ci insegna invece che la natura vince sempre. Pensate a Jurassic Park, appena scomparso l'attore che ne interpretava il protagonista. L'illusione del controllo dell'uomo si scontra sempre con l'imprevedibilità della vita. Possiamo anche comprarlo, lo scheletro di un re della Terra, ma la polvere sui suoi denti ci ricorderà sempre chi comanda alla fine. Eh sì. Beh, se vi sintonizzate solo ora sulle nostre frequenze di RWS Accendi la Speranza, stiamo navigando. Sì, stiamo navigando intorno a un paradosso, la privatizzazione della scienza, partendo dal T-Rex venduto pochi giorni fa a un collezionista privato. Beh, questo, amici, ci porta dritti una provocazione. Che fine fanno i musei se i pezzi migliori finiscono nei bunker dei miliardari? Il museo, fin dall'illuminismo, è il luogo della democrazia. Tutti possono accedere al museo. E di chi è quel pezzo che andiamo a rimirare? È di tutti. Cioè non è di nessuno, cioè è di tutti, cioè non è di nessuno. È il posto dove il figlio di un operaio, il museo, e il figlio di un banchiere guardano la stessa meraviglia con occhi diversi, ma con lo stesso sguardo, fondamentalmente. E se portiamo via la bellezza e la scienza dallo spazio pubblico, che cosa succede? Privatizziamo la meraviglia, cioè diventa un privilegio per pochi eletti. Seneca, il grande pensatore romano, diceva che la cultura non è possesso, è condivisione, e che l'avaro è povero anche in mezzo alle ricchezze. Cioè, stiamo impoverendo il nostro sguardo comune per arricchire una sola parete privata. un dinosauro chiuso in una villa, per dirla in altro modo, non è scienza, è solo uno scheletro nell'armadio della nostra arroganza. Elena da Roma mi ha mandato un vocale. Elena, non mandarmi i vocali, ti prego, perché mi fai diventare matto. Comunque mi sono appuntato le tue parole, le ho riassunte, ma con tutti i problemi che abbiamo oggi, la bolletta, il lavoro, voi vi preoccupate dei fossili? Non è che voi, ma siccome c'era la notizia che appunto questo tirannosauro era stato venduto, battuto all'asta alla Sotheby's di Londra, e se l'era comprato un riccone, mi sembrava una notizia sulla quale costruire una sorta di discorso a puntate qui su RWS. Quindi capisco la bolletta, il caldo, tutte queste cose qui. Le urgenze poi che scottano, oggi più che mai scottano, ma a alzare lo sguardo, ecco, questo è ciò che penso. Serve proprio a ridimensionare quelle urgenze. Gli scienziati chiamano tempo profondo la scala temporale della Terra, e cioè tutti gli anni che sono trascorsi da qui all'inizio. Noi viviamo compressi nel tempo di una notifica, di un tweet, nell'ansia del prossimo messaggio. Ecco. Pensare invece, almeno per me, pensare a un dinosauro vissuto ere geologiche fa, mi regala una sensazione strana, bellissima, anche spirituale, sì, anche spirituale. Mi ricorda che siamo solo un battito di ciglia nella storia del cosmo. Leopardi, Giacomo Leopardi da Recanati, lo scriveva nella Ginestra: l'uomo si crede il centro dell'universo, ma la natura, distratta, può spazzarlo via in un attimo. Guardare dunque quel fossile di tirannosauro non ci allontana dalla realtà, anzi ci guarisce, o può essere un rimedio al nostro egocentrismo. Antropocentrismo, direbbe qualcun altro. Ricordiamoci dunque che la Terra ha fatto a meno di noi per un sacco di tempo e probabilmente non vede l'ora di rifarlo. Che dite? Ed eccoci, amici cari, ancora in diretta. Per chi fosse appena salito a bordo, stiamo riflettendo sulla clamorosa asta del T-Rex sul nostro rapporto con la natura. A Londra è stato battuta l'asta di questo enorme scheletro. Beh, vi lascio un paradosso. Avete presente quel film, come si chiamava, con Keanu Reeves, come si chiamava? Matrix. Beh, l'agente Smith dice che l'umanità non è un mammifero, ma un virus. Me lo ricordo bene questa intervista, cioè questa confessione. Sapete perché l'umanità è un virus? Perché si moltiplica fino a consumare ogni risorsa e poi cambia luogo. Oggi gli scienziati chiamano la nostra epoca antropocene, appunto, antropos. L'era in cui l'uomo modifica il pianeta peggio di un cataclisma geologico. Beh, i dinosauri si sono estinti per un asteroide, pare, venuto dallo spazio, e quindi glaciazione, eccetera, eccetera. Noi invece l'asteroide ce lo stiamo costruendo da soli, pezzo dopo pezzo, con le nostre manine. Comprare un fossile è il massimo atto di cinismo dell'antropocene, almeno così mi sembra. Collezioniamo i simboli dell'estinzione passata mentre balliamo sull'orlo della nostra, sul nostro Titanic. La differenza tra noi e i dinosauri, forse, è che loro non hanno dovuto pagare le commissioni d'asta per farsi estinguere. Siamo arrivati alla fine di questa nostra ora passata insieme e abbiamo aperto la trasmissione con la notizia del T-Rex, Gus Rex, venduto da Sotheby's, e abbiamo fatto un viaggio incredibile passando dai salotti dei miliardari alla filosofia di Leopardi, con la Ginestra, no? Fino al valore dei nostri musei pubblici. cosa ci resta in tasca dopo questa nostra lunga dissertazione? Beh, forse ci resta una conclusione, se vogliamo, esistenziale. La smania di possedere tutto, persino le ossa di un animale morto, tradisce la nostra più grande fragilità. Non sappiamo stare al mondo senza consumarlo. La bellezza, quella vera, non si può recintare. Il passato ci dice chi siamo, il presente ci chiede dove stiamo andando e se andiamo dove stiamo andando, dove stiamo andando? Beh, spegnete la radio se potete, guardate il cielo e respirate. Siamo vivi, siamo qui e questa terra non è in vendita, non è nostra, l'abbiamo ricevuta in prestito. E quindi buona giornata a tutti, amici cari. Possiamo comprare tutta la storia del mondo, ma l'unica cosa che non compreremo mai è il tempo per capire, magari parlo per me, quanto siamo stati stupidi.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti

in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Non vogliamo essere tradizionalisti, però visto che la parola di Dio ce ne parla in due Evangeli, il Vangelo di Matteo e l'Evangelo di Luca, riguardo alla nascita di Gesù, no? Quindi ogni domenica noi ci ricordiamo attraverso i simboli del pane e del vino che Gesù è morto. Ed è chiaro che se è morto doveva nascere, no? Quindi si sa che nessuno sa veramente il giorno della nascita di Gesù, perché la Bibbia non ce lo rivela. È chiaro che non è stato il 25 dicembre, perché abbiamo detto anche altre volte che il 25 dicembre ricorreva la festa al Dio Sole nell'antica Roma, però è stata sostituita questa festa pagana con la nascita di Gesù come il Sole di giustizia, perché era una festività alla Dio del Sole a Roma. Vogliamo ancora una volta vedere, prima leggiamo alcuni passi dall'Evangelo di Matteo e dall'Evangelo di Luca riguardo alla nascita di Gesù e vediamo che cosa possiamo imparare e ricordarci da questo evento straordinario. L'Evangelo di Matteo, leggiamo dal capitolo 1. Leggo soltanto i primi due versetti e poi dal versetto 18. Matteo capitolo 1, versetto 1 dice così: genealogia di Gesù Cristo, figliolo di Davide, figliolo di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Poi al versetto 18, sempre lo stesso capitolo, leggiamo: o la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venute a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figliolo di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che è in lei è generato ed è dallo Spirito Santo. Ed ella porterà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto il nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Poi un altro brano lo leggiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 1, versetto 26 a 38. Leggiamo: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo entrato da lei disse: ti saluto, o favorita della grazia. Il Signore è con te. Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e porterai un figliolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figliolo nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse: ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola, e l'angelo si partì da lei. Vediamo che la nascita di Gesù non riempie interi capitoli, ma è descritta in un modo molto semplice, breve, naturale. Eppure la nascita del Re dei Re, del Signore dei Signori. Voglio dire alcune cose riguardanti la nascita e toccare alcuni punti riguardanti questi personaggi che vengono menzionati in questo brano che abbiamo letto. Prima di ogni cosa vorrei dire che Dio, nella sua fedeltà, aveva fatto una promessa. E questa promessa, la prima, che è chiamato, possiamo dire, sunto dell'Evangelo, lo troviamo in Genesi capitolo 3, versetto 15, dove lì Dio aveva fatto una promessa dicendo queste testuali parole. Genesi 3, 15 dice: io porrò in inimicizia fra te e la donna, parlando al serpente, in cui era incorporato Satana, e disse così, ripeto: io porrò in inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il campo e tu le ferirai il calcagno. Bene, qui vediamo che Dio aveva promesso un Salvatore. Fin dal giardino d'Eden, quando Dio mandò via Adamo ed Eva, già lui aveva fatto una promessa che avrebbe mandato un Salvatore. Questo Salvatore sarebbe nato dalla progenie della donna, e questa progenie della donna avrebbe schiacciato il capo al serpente. Chi è questa donna? Chi è questa donna? Nel cattolicesimo si dice che è Maria, ma non è Maria. Assolutamente non è Maria. Perché la progenie della donna, in questo contesto, la donna è Israele. Perché nella Bibbia viene riferito Israele come la sposa dell'Eterno. E quindi Israele avrebbe portato al mondo il Messia, il Cristo. Quindi la donna in questo contesto è Israele. Perché? Nel capitolo 12 dell'Apocalisse viene detto: questa donna coronata con 12 stelle, ai cui piedi c'era il sole e la luna. E queste 12 stelle sono le 12 tribù di Israele. E il sole e la luna era Giacobbe e sua moglie Lea. Quindi Cristo sarebbe venuto dal popolo di Israele. E qui vediamo la genealogia di Gesù, che dice che Gesù figliolo di Abramo, perché Dio ha fatto la promessa ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. La tua progenie sarà come le stelle del cielo e come la rena sul lido del mare. Quindi la promessa che Dio aveva fatto a questo uomo che aveva scelto, che Abramo fu, possiamo dire, il capostipite della nazione ebraica, del popolo di Israele. E quindi Dio ha fatto una promessa già ad Abramo. Questa promessa continua su Isacco, su Giacobbe e sulle 12 tribù di Israele, che sarebbero poi i figli di Giacobbe. E Gesù sarebbe venuto dalla tribù di Giuda. Infatti quale dice: figlio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuda, e da Giuda sarebbe venuto Davide. Davide veniva dalla tribù di Giuda, dalla casa reale di Davide sarebbe venuto il Messia. E qui lo vediamo che l'angelo Gabriele dice: Giuseppe figliolo di Davide. Giuseppe era della casa reale di Davide. Per questo Gesù era chiamato figliolo di Davide. Quante volte dicevano quel cieco Bartimeo: oh Gesù figliolo di Davide, abbi pietà di me. Perché riconoscevano in Gesù il discendente diretto di Davide. del re Davide. E qui vediamo che le profezie si adempiono. Tempo di Giuseppe, vediamo che il trono di Davide si era spento da secoli, si era spento da quando il re Nebuchadnezzar nel 606 avanti Cristo distrusse Gerusalemme e l'ultimo re Sedechia fu deportato in Babilonia, gli furono cavati gli occhi e lui morì lì in Babilonia. Da allora non è sorto nessun più altro re, quindi la casa reale di Davide in qualche modo si era spenta. E chi era Giuseppe? Giuseppe era un semplice falegname, una persona molto semplice, un operaio, qualcuno dice un carpentiere, uno che lavorava, che faceva tavoli, sedie e banchi. Era una persona semplice, ma Giuseppe discendeva dalla stirpe reale di Davide. Quindi vediamo nell'Evangelo di Matteo la discendenza diretta fino ad arrivare a Giuseppe. E dall'Evangelo di Luca vediamo la discendenza dalla parte di Maria, perché Maria anche lei era la famiglia di Davide. Per questo Dio l'ha uniti, perché l'uno e l'altro erano della discendenza di Davide, perché il Messia doveva nascere dalla famiglia reale di Davide, perché così Dio aveva detto e aveva promesso a Davide. La tua discendenza sarà perpetua, in eterno, non verrà meno. E questo voleva riferirsi a chi? A Gesù. E qui dice l'angelo Gabriele a Maria: il suo regno non avrà mai fine. È un regno eterno. Il regno di Gesù è eterno. E chi era Maria? Maria qui, come dice la scrittura, quali appellativi gli vengono dati? Cosa dice? Era un'ancella, era una serva. Io sono la serva del Signore. Qua dice la scrittura che lei aveva trovato grazia presso Dio, che era stata favorita dalla grazia. E non è come dicono alcuni, Maria piena di grazia. Questa pienezza l'aveva solo Gesù e non Maria. Maria è stata favorita, ha trovato grazia, ha trovato favore da parte di Dio. Come ognuno di noi dobbiamo trovare grazia da parte di Dio. Come abbiamo poc'anzi cantato, noi siamo salvati per grazia. Per grazia, stupenda grazia che è scesa fino a noi. E quindi Maria dice: io sono l'ancella del Signore. E non ha quei titoli che gli vengono attribuiti, come se fosse la regina del cielo, che fosse corredentrice, che fosse mediatrice, che è immacolata, che è rimasta vergine. Anche qui vediamo un testo, perché dice così: e Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Dopo la nascita di Gesù, il matrimonio è stato consumato. Maria ha avuto altri figli, quindi è anche una bugia il dire che Maria è rimasta vergine. Era una donna, era una moglie, era una madre. E come tutte le donne, lei desiderava avere dei figli. E nella Bibbia ci viene riportato i nomi dei figlioli di Maria. Quindi Maria era una semplice donna. Ma possiamo dire che Giuseppe era un uomo timorato da Dio, un uomo giusto, un uomo umile, ma non meno era Maria. Maria, che noi possiamo dire ammiriamo, ma non la possiamo adorare perché era una creatura. Però in Maria troviamo una donna di grande fede, una donna di grande coraggio, una donna consacrata. E vediamo che a quell'annunzio che l'angelo gli aveva dato, cosa disse Maria? Lei scrisse il Magnificat. E le prime parole di questo canto al Dio dicono così: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Da questo vediamo anche che Maria era una donna nata con il peccato. Nel dire Dio è mio Salvatore, se fosse stata senza peccato, non avrebbe avuto bisogno di un Salvatore. Non è così? Allora, tutti questi titoli, io credo che Maria li rifiuterebbe. E direbbe: io sono e rimango un'ancella del Signore. Ma chi era Gesù? Chi era Gesù? Gli angeli, quando sono apparsi ai pastori, hanno detto una bellissima frase che è molto concentrata: oggi nella città di Davide è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. Cosa sono questi titoli? Oggi nella città di Davide. Nella città di Betlemme, dove era nato Davide. E qui il profeta Michea, 750 anni prima della venuta di Cristo, l'aveva già preannunziato, dicendo: profeta Michea dice così: da te, Betlemme Efrata, sebbene fra le più piccole città principali di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Gesù doveva nascere a Betlemme, perché così aveva scritto il profeta ispirato dallo Spirito di Dio. Vediamo che anche ancora prima, vediamo che il profeta Isaia, contemporaneo di Michea, scrisse riguardo a Gesù e dice queste testuali parole. In Isaia capitolo 9, versetto 5: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. In questi due versetti noi vediamo una cosa straordinaria. Vediamo l'umanità di Gesù e la divinità di Gesù. Perché qua dice: un bambino ci è nato, come tutti i bambini di questo mondo, ad eccezione che era nato senza peccato. Solo lui fa l'eccezione. Non c'è stata persona al mondo che sia nata senza peccato, se non solo e unicamente Gesù. E qua dice: un figlio ci è stato dato. Chi è questo figlio? È il figlio di Dio. E poi vediamo che ha dei titoli, o ci vengono dati dei titoli, che appartengono solo a Dio. Lui è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Quindi qui vediamo che Gesù cos'è? Perfetto Dio e perfetto uomo. Solo lui era senza peccato. A chi si rivela Dio? Quando Gesù è nato, l'annunzio a chi è stato dato? È stato dato a due tipi di persone, ai magi e ai pastori. I magi che sono venuti da lontano, chi erano queste persone? Si chiamano re magi, venivano dall'Oriente, molto probabilmente dall'attuale Iraq, perché lì vediamo che erano vissuti dei grandi profeti. Il profeta Daniele era stato presso la corte persiana e prima era stato presso la corte babilonese. E quindi loro, questi popoli, conoscevano le profezie e questi re magi sono venuti da lontano per adorare il re dei re. E hanno visto una stella, dice: siamo venuti per adorare il re dei giudei. E quindi vediamo che loro si sono informati presso il re Erode. La stella l'ha guidati che Gesù era nato a Betlemme. L'hanno cercato, l'hanno trovato, si sono rallegrati, lo hanno adorato e gli hanno offerto dei doni: oro, incenso e mirra. Anche in questi doni noi abbiamo dei simboli riguardante che cosa? Riguardante la persona e l'opera di Gesù. Nell'oro troviamo la divinità di Gesù. L'oro è il re dei metalli e lì si parla che Gesù è Dio. Nell'incenso cosa troviamo? Che simbolismo c'ha l'incenso? L'incenso veniva offerto dai sacerdoti nelle funzioni e qui ci parla che Gesù è il nostro sommo sacerdote. E la mirra veniva usata per profumare o per imbalsamare i morti. E qui ci parla di che cosa? Ci parla della morte di Gesù, che lui sarebbe morto per salvare noi peccatori. La divinità di Gesù, il sacerdozio di Gesù, la salvezza che Gesù ci avrebbe procurato. E poi si rivela a dei pastori. E abbiamo detto altre volte che i pastori erano delle persone emarginate, lontani dalla società, persone disprezzate. E in questo vediamo che Dio si rivela alle persone, quelle che hanno poco conto nella società, quelle che forse sono un numero, che cose non sono nessuno, però Dio si rivela a queste persone, alle persone semplici, alle persone umili, alle persone, come dice anche Giacomo, che non sono ricche in beni materiali, ma che sono ricche in fede, che sono ricche in fede. Noi siamo e ci consideriamo di questa categoria di persone che vogliamo essere ricchi, ma ricchi nelle cose di Dio, no? Questa è la vera ricchezza. La vera ricchezza è possedere il Signore. Come dice anche il profeta Geremia, l'uomo non si gloria della sua ricchezza o della sua sapienza, ma si gloria che conosce me, che sono il Signore. E Gesù è la nostra gloria, il nostro vanto, e noi ci inorgogliamo in Lui perché lo conosciamo. Ebbene, si festeggia la nascita di Gesù e sappiamo, ormai è diventata, ed è una tradizione, ci sono in tante case le feste, ma neanche viene menzionata in nascitura, no? Neanche lontanamente. E non onorano, non glorificano, non ringraziano il Dio che ci ha dato il suo figliolo. E dica ancora quanto l'angelo Gabriele disse: oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. E gli porrà il nome Gesù, disse a Maria l'angelo, Gesù è il Salvatore del mondo. E grazie a Lui, Egli è il mio Salvatore e credo che anche il tuo Salvatore. Gesù è il Cristo, il rivelatore del Padre, colui che ci ha rivelato l'amore di Dio, la grazia di Dio, la salvezza di Dio. E Lui è il Signore. Che cosa vuol dire? L'abbiamo detto in altri passaggi. Signore vuol dire governatore del mondo. Non è come si dice signor Tizio, signor Caio, ma signore dal greco kyrios significa governatore del mondo. Questo titolo veniva dato all'imperatore romano che era riconosciuto il signore del mondo. Ma per noi Gesù è il signore dei signori, il re di gloria. Amen. Così sia, che Gesù è il Signore. E abbiamo letto che Lui dominerà su tutto il mondo, e ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui, e ogni lingua confesserà il suo nome alla gloria di Dio Padre. Ogni ginocchio che nel cielo, sulla terra e sotto la terra, tutti daranno gloria a Gesù e alla gloria del Padre. Che il nostro cuore scaturisce la lode e il ringraziamento che Dio ci ha dato il suo dono, il dono ineffabile. Il più grande dono è quello che Dio ha fatto all'umanità, che ha fatto ad ognuno di noi. Meraviglioso. Gesù è venuto per darci la vita, la salvezza, per farci figlioli di Dio, per aprire le porte del cielo, essere con Lui per sempre. Che gioia! E noi tutti ringraziamo il Signore, che il nostro Natale è stato in quel giorno in cui ha detto: Gesù, entra nel mio cuore, entra nella mia, frigolette, stalla. Tu ti sei abbassato, ti sei umiliato. La mia stalla era puzzolente, piena di peccato, ma tu ti sei abbassato. Allora adoriamolo e ringraziamolo per quello che Lui è. Lui è il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Amen.
1: Amen.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo d'Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere, ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio. Io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.

A Radio Logos sono le ore 17 e 2 minuti.

Salve amici, eccoci puntuali ad un altro incontro con meditazioni bibliche giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il pettegolezzo, come proteggersi. Leggiamo come di consueto un passo biblico. Ed è nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 2, il verso 1. E dice così l'Apostolo: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Cari amici, se si vuole evitare di fare del male agli altri o di essere prima o poi annoverati tra le vittime della maldicenza, è importante sapere dove si ferma la conversazione inoffensiva e dove inizia invece il pettegolezzo che è nocivo, vendicativo e distruttivo. Il pettegolezzo purtroppo fa parte della realtà umana. Infatti sul posto di lavoro, fra gli amici, in famiglia o addirittura in chiesa è capitato di sentire o riferire qualcosa che riguardasse la vita privata o le abitudini di qualcun altro. A volte può essere soltanto una chiacchierata innocente che non ha nulla con sé di malignità, mentre in altri casi può provocare molti danni. Perché una banale o anche amichevole conversazione molto spesso degenera in pettegolezzi nocivi? E come evitare la deviazione in forme che si rivelano poi dannose per la salute spirituale? Attenti allora al potere del pettegolezzo. Sì, amici, il pettegolezzo ha un potere formidabile. Spesso e volentieri è alla base di litigi, contrasti e può infrangere i legami familiari più solidi tra gli amici, tra i colleghi di lavoro e così via. Tra gli altri mali di cui lo si rende responsabile figurano anche poi le notti insonni, il dispiacere, la tristezza e in questo caso il pettegolezzo diventa vera e propria calunnia e arriva a provocare degli stati di turbamento, degli stati di ansia, di frustrazione. Quasi sempre, amici, il pettegolezzo viene esercitato in assenza della persona incriminata, poiché non occorre molta forza in questo modo, che invece è indispensabile volendo parlare direttamente a tu per tu con la persona accusata. Come evitare gli effetti dannosi della maldicenza? La prima cosa da fare è non permettere che nessuno venga da te e parlare male di un altro in sua assenza.
Per spiegarvi come comportarvi di fronte ad un pettegolezzo, possiamo fare riferimento ad un dialogo che vede come protagonista il famoso filosofo greco Socrate, conosciuto come il triplo filtro. Un tale si avvicinò a Socrate per raccontargli qualcosa che riguardava uno dei suoi amici. Prima di ascoltarlo, il filosofo decise di sottoporlo ad un piccolo esame, quello del triplo filtro, appunto. Socrate infatti decise di filtrare ciò che il conoscente gli avrebbe raccontato attraverso questi tre filtri diversi: il filtro della verità, il filtro della bontà e il filtro dell'utilità. Quindi fece al conoscente tre domande collegate a ciascuno di questi filtri. Iniziò e disse: sei assolutamente sicuro che quello che mi stai raccontando, che mi devi raccontare, è vero? E questo è il filtro della verità. Poi, mi racconterai una cosa buona sul mio amico? E questo è il filtro della bontà. E poi ancora, quello che mi racconterai sul mio amico mi sarà utile? E questo è il filtro dell'utilità. E dopo che il conoscente ammise di non essere sicuro che quello che gli avrebbe raccontato fosse la verità, che non era una cosa buona e nemmeno utile, Socrate concluse: e allora, perché raccontarmelo? In conclusione, amici, questo triplo filtro è una strategia utile da applicare per affrontare un pettegolezzo o una critica. Ma non solo quando ci riferiscono un pettegolezzo, ma anche quando siamo noi sul punto di raccontarlo. E soprattutto se siamo dei cristiani, ascoltiamo la parola di Dio che abbiamo letto nel verso di oggi. Sbarazziamoci di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Bene amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Allora io vi ringrazio, cari amici, per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo dei Pieno Vangelo. I Pieno Vangelo, band cristiana in questi giorni al Disco Highlight con i suoi brani tratti da Vivo, sono giovani credenti operanti nella comunità di Modugno in provincia di Bari. Sentiamo e percepiamo il loro fervore e la riconoscenza verso il Dio della Bibbia, che in Gesù ha manifestato l'amore che dona la vita eterna e la gioia. Proprio così si intitola la canzone che stiamo per ascoltare. Gioia, i Pieno Vangelo.

0: A Radio Logos. Sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Siamo in compagnia di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze, già presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane Fiorentine, e con Saverio Scucimarri, che è docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Bentrovati, buongiorno a tutti.
2: Ciao,
1: e due.
2: Buongiorno.
1: Grazie.
3: Buongiorno. Buongiorno.
4: Tra l'altro, tutti e due, posso dirlo, da tempo impegnatissimi nell'ambito delle chiese fiorentine, delle chiese cristiane, dell'ecumenismo.
1: Non per nulla abbiamo proprio voluto sia Saverio che Marco Bontempi, anche per ritornare su un festival che si è concluso domenica scorsa a Firenze dal titolo Reimagine Peace. È un bel festival in cui la promotrice forse principale è stata Noah, questa cantante pacifista attivista di origine israeliana, e che ha portato anche a Firenze delle mamme che hanno perso i loro figli, una mamma israeliana e una palestinese. È stato anche un incontro commovente. E poi c'è stata la presenza di Monsignor il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, che conosce molto bene la situazione in Israele, nel territorio occupato, perché vive lì ormai da diversi anni. Allora, io vi faccio ascoltare un piccolissimo estratto del suo intervento al festival Reimagine Peace e poi proviamo a prendere spunto dalle sue parole. Ascoltiamolo insieme.
5: Ogni madre che piange un figlio, ogni padre che aspetta una notizia, abbiamo ascoltato nelle canzoni, ogni bambino che si addormenta nella paura ci ricorda una verità semplice: la vita umana ha lo stesso valore ovunque. Quando dimentichiamo questa verità, perdiamo qualcosa della nostra umanità. Per questo credo che oggi sia importante avere il coraggio dell'empatia. L'empatia non è debolezza, al contrario, richiede una forza enorme. Richiede la forza di uscire dalle narrazioni che ci rassicurano, e credetemi, è molto difficile da noi, dai confini delle nostre comunità, dalle nostre certezze. Richiede la disponibilità di guardare il mondo con gli occhi di qualcun altro, e forse la pace inizia proprio lì. Inizia nel momento in cui smettiamo di chiedere chi merita la mia compassione e iniziamo a chiederci: come posso allargare la mia compassione perché nessuno resti escluso?
1: Credo che siano delle parole interessanti che hanno un forte richiamo evangelico. Io non so se Marco è riuscito a sentire l'intervento.
3: Sì.
1: Ecco, perfetto, perfetto. Allora, Claudio, brevemente, poi sentiamo un commento di Marco Bontempi e di Saverio Scucimarri.
4: Vorrei aggiungere queste parole di una mamma israeliana, che è quella che abbiamo mandato all'intervista. Vi proibisco di vendicare la morte di mio figlio. Ecco, vorrei aggiungere queste parole a quelle di Pizzaballa.
1: Allora, Saverio Scucimarri, il tema è quello dell'empatia. Fino a che punto possiamo estendere la nostra compassione?
2: Beh, l'appello all'empatia è un appello importante, no? Perché vuol dire che tu sei capace di attivare i famosi neuroni specchio, no? Cioè di non, come dire, di non vedere la sofferenza dell'altro come qualcosa che non ti riguarda, ma di sentire che quella sofferenza è in parte anche la tua sofferenza, e quindi sentire, come dire, la necessità, il bisogno di poter fare qualcosa, ecco, di attivare tutti i sistemi di prossimità, diciamo così, di cui siamo capaci. Io vorrei anche dire che l'empatia è certamente una cosa necessaria oggi, importantissima. È necessaria, ma non è sufficiente. Lo dicono recenti studi. Io ne ho letto qualcuno che viene da una rivista dell'Università di Amsterdam, dove si evidenzia il fatto che l'empatia, ripeto, è una cosa necessaria ma non sufficiente. Perché? Perché se si ricorre solo all'empatia, cioè alla capacità di poter sentire il dolore dell'altro, questo fa sì che ogni volta che tu devi prendere, come dire, devi fare una scelta radicale di pace, di aiuto, di sostegno, devi sempre prima conoscere l'altro, conoscere il suo caso e quindi empatizzare con quel caso. Allora E allora dall'altro lato l'empatia è necessaria, però dall'altro lato ci vuole anche una ferma convinzione. Ecco, la ferma convinzione che comunque, quindi in un certo senso una sorta di ideologia della pace, cioè bisogna al di là dell'empatia, al di là delle storie che si conoscono, che non si conoscono, avere la convinzione che la vita umana ha un valore assoluto e quindi va sempre tutelata, anche quando io quella persona non la conosco direttamente, non ho ancora avuto modo di conoscere la sua storia.
1: Come nella maggioranza dei casi succede. Marco Bontempi, Noa è stata criticata, e diciamo è tutto il movimento che suscita attraverso questi festival che girano l'Europa, perché dice proprio su questo tema: ma si può davvero empatizzare con chi di fatto vive in un territorio occupato? Non c'è il rischio in qualche modo di mettere tra parentesi il senso della giustizia? Allora sentiamo che cosa ne pensa Marco Bontempi.
6: Ma qui la giustizia, bisogna capire cosa si intende, perché stiamo parlando di qualcosa che non sta immediatamente dentro le misure del diritto. Dove appunto, no? L'immagine della giustizia che è cieca, perché soltanto con una benda in qualche modo può conoscere la verità senza essere turbata dalle particolarità. Il discorso in realtà qui è proprio il contrario, cioè mi sembra che il tema che pone Pizzaballa e anche lo sviluppo che ha fatto Saverio poco fa va nella direzione, da una parte, non solo del caso concreto, perché è vero il discorso del caso concreto, cioè è vero che non possiamo avere la conoscenza di tutti, trasformare tutto in casi singoli, no? Però è altrettanto vero che la questione, nel caso anche della diversità tra come si fa a empatizzare, allora è appunto. Il punto è, certo, dobbiamo essere convinti che la giustizia, che la pace sia importante. Io metterei un altro elemento anche, direi importante, come ha detto Pizzaballa nell'intervento di passaggio, no? Però l'ha detto in una maniera che merita di essere ripresa. Guardare l'altro dal punto di vista di qualcun altro, dal punto di vista di un altro, non dal mio punto di vista. Questo io lo coglierei così, cioè il punto della questione è come faccio io se sono preso dalla paura, se sono preso dalla rabbia, se sono preso da un senso di giustizia ferito, a empatizzare, come faccio io ad avere un ascolto se sono portato via da queste forze che penso tutto sommato siano delle risposte sensate a una situazione che mi fa molto soffrire, e quindi tutto sommato penso di avere ragione a sentirmi ferito, e se voglio empatizzare, questo io lo vedo molto in giro anche negli ambienti, per esempio, di quelli che pensano in modo un po' diverso, no? C'è stato, penso per esempio alle critiche fatte da un'associazione che 11 agosto a Noa, perché lei vuole fare la pace, ecco, come un elemento che considera anche gli israeliani non soltanto nemici ma persone, e come ha detto la mamma che citavi tu, Roberto, no, vi proibisco di vendicare. Ecco, allora il punto sta lì: se uno empatizza da lontano o anche da vicino, puoi empatizzare per esempio pensando che quelli che ti fanno soffrire sono i miei nemici e io faccio bene ad odiarli. Invece qui il ragionamento che stiamo facendo è un altro, cioè è che si tratta di allargare la dimensione della condivisione anche al nemico. E qui è chiaro che entriamo nel terreno propriamente cristiano, ecco. Non possiamo negare questa cosa.
1: Allora lo riprendiamo tra un attimo, perché questo credo che sia forse il nodo più complicato. Perché insomma si parla da una premessa cristiana, la si vuole far diventare una premessa politica, e qui la questione ne parliamo fra poco, perché credo che proprio sia questo uno dei temi, degli snodi più complicati. Torniamo in onda insieme a Marco Bontempi, a Saverio Scuccimarri, e a proposito del festival Reimagine Peace, Reimmaginare la pace, ascoltiamo una breve dichiarazione della sindaca di Firenze, Funaro, che abbiamo intervistato sabato mattina, subito dopo l'incontro con le mamme che hanno perso i loro figli nel conflitto, una mamma israeliana e una mamma palestinese, dunque un momento anche molto forte sul piano emotivo. Ascoltiamo la dichiarazione della sindaca. Signora sindaca, senta, che cosa significa una iniziativa che abbiamo intervistato sabato mattina, subito dopo l'incontro con le mamme che hanno perso i loro figli nel conflitto, una mamma israeliana e una mamma palestinese, dunque un momento anche molto forte sul piano emotivo. Ascoltiamo la dichiarazione della sindaca.

0: città che ha abolito la pena di morte. Firenze è una città che è sempre stata al fianco dei popoli oppressi e oggi un'iniziativa come questa, dove ci sono persone, come abbiamo visto oggi con Bushra e Roby, che sono pervasi da un dolore che non si riemargina mai, ma che riescano a mandare messaggi di pace così potenti, sono un insegnamento per tutti e per ognuno di noi.
1: Per le città c'è un ruolo, uno spazio?
0: Le città hanno una forza straordinaria e possono e devono essere i luoghi dove vengono mandati messaggi e dove ci sono gli spazi per azioni concrete e messaggi alti insieme. È quello che sta avvenendo in questi giorni, i messaggi che stanno partendo sono messaggi che passano i confini di Firenze, del resto Firenze è sempre stata città internazionale, città di messaggi di pace e deve continuare con questo.
1: Grazie mille. Era la sindaca di Firenze, Claudio, volevi aggiungere subito
2: sì,
1: qualcosa?
2: Mi fa piacere che la sindaca abbia ripreso la testimonianza delle mamme, perché ritorno anch'io un'altra volta, dopo il discorso di non vi proibisco di vendicare mio figlio, c'è stata un'altra cosa che mi ha colpito profondamente e l'ha detta l'israeliana, ma secondo me la palestinese avrebbe detto le stesse cose. Ci state molto attenti, questo è legato anche all'intervista alla sindaca perché parla delle città, state molto attenti quando prendete in maniera forte una parte, perché se anche lo fate a fin di bene rischiate di portare questo male, questa guerra che abbiamo qui da noi, anche dentro le vostre città.
1: Allora Marco Bontempi, un tuo commento e poi il fatto che ci siamo lasciati con questo dilemma: può l'etica cristiana trasformarsi in etica politica?
3: Ma allora, il primo commento, anche in seguito a quello che diceva Claudio ora, mi viene da riprendere una frase che Pizzaballa ha detto alla fine nell'incontro quello pubblico alle Cascine domenica, e cioè ognuno di noi è molto più delle etichette che gli vengono attribuite. Il contributo che possiamo dare qui e ora è ricordare che dietro ogni bandiera ci sono delle persone. Ecco, sembra una cosa banale, ma non è così. Cioè, il punto è che noi tendiamo a considerare gli altri etichettandoli, e questo è un processo che anche i sociologi sanno e come dire, fa parte della nostra vita sociale, no? In qualche modo dobbiamo un po' sempre attribuire un certo tipo di aspettative in base anche a quello che pensiamo che la persona sia come categoria sociale a cui appartiene. Ma poi il punto diventa che ci intossichiamo di questa pratica, cioè quando carichiamo con uno stato anche di risentimento, di rancore, ribadisco il discorso, pensando di avere ragione, di essere feriti nelle nostre cose, quindi pensandoci vittime, quando carichiamo questa maniera di categorizzare gli altri, sentendoci vittime degli altri, allora diventa che veramente operiamo un processo in cui si smette di ascoltare, si smette di comprendere, si può dire addirittura non si capisce, non si vede più l'altro come persona. Ecco, questo è il punto fondamentale che poi, con cui vorrei appunto dire due parole su quel discorso di prima. Cioè, Pizzaballa, dicevo, usa questa espressione, guardare il mondo con gli occhi di qualcun altro, ma non dice di chi è, di chi sono questi occhi. E questo è importante, perché lui sa che possiamo uscire dal nostro personale sguardo. Cioè, noi possiamo guardare chi ci fa del male con uno sguardo amorevole, e questa cosa non ci riesce da soli, non la possiamo fare da soli, e la possiamo fare soltanto in quanto affidandoci a Dio, perché quel qualcun altro che guarda il nemico nostro con occhio amorevole, lui e noi, è propriamente Dio. Quindi avvicinarci in qualche modo e unirci allo sguardo di Dio.
1: Allora,
3: questo nucleo
1: può
3: essere politica? La risposta è no, non può essere politica. Il perdono è fuori dall'orizzonte della politica, intesa nel senso moderno, secolare e laico. E non esiste la cosa del genere.
1: Allora,
3: la grazia del Presidente della Repubblica è una cosa completamente diversa. Il perdono non sta in queste categorie.
1: Però il Dio a cui ci richiamiamo nelle varie tradizioni, il Dio lento all'ira, clemente e misericordioso, noi lo troviamo nella fede cristiana, in quella islamica e in quella ebraica. Vabbè, Saverio, una battuta finale, poi dobbiamo concludere.

0: Beh, un'altra parola chiave che ho utilizzato, Pizzaballa, era l'ascolto. Molto importante l'ascolto. Lui diceva: ascoltare non significa che io debba necessariamente condividere quello che l'altro dice, la sua esperienza, ma significa semplicemente che mettersi all'ascolto soprattutto del dolore dell'altro, cioè della sua sofferenza, della sua prospettiva. E allora, dal punto di vista, anche se ci possono essere dal punto di vista delle ragioni, delle differenze, però poi dal punto di vista della sofferenza, diciamo che c'è un grande ecumenismo, quindi un grande terreno di empatia comune dove si può ritrovare di nuovo quella fratellanza, quella sororità che si era perduta.
1: Allora, 10 secondi, Claudio.
2: Ma mi è venuta in mente una frase che è laica, ma è anche poi del Vangelo. Nel racconto della vita, chi comanda non è la voce, ma l'orecchio.
1: Grazie allora a Marco Bontempi, Saverio Scuccimarri e naturalmente a voi amici per averci seguito in questa riflessione che naturalmente porteremo avanti anche.
3: Eccoci in diretta, amici cari, ricordo che per partecipare alla nostra trasmissione di oggi e non solo di oggi, 800 098 650 è il numero verde attraverso il quale è possibile chiamare in redazione, ovvero mandare dei messaggi al 348 222 72 94. Il tema che affronteremo insieme oggi, in quest'ora passata in queste frequenze, è mondi coppia incolla. E amici cari, benvenuti nell'era dei gemelli digitali. Di che cosa si tratta? Iniziamo questa puntata con una domanda, appunto, appena uscita da un film di Hollywood. Se vi dicessi che il mondo in cui viviamo ha un doppione esatto, cioè una copia a carbone nascosta dentro i circuiti dei supercomputer. No, non sono impazzito e non vi sto raccontando la trama dell'ultimo capitolo di Matrix. Sto parlando proprio di una realtà tecnologica concreta, tangibile e d'avanguardia che sta ridefinendo il nostro presente. Si chiama appunto i gemelli digitali, o se preferite il termine internazionale, i Digital Twins. In parole semplici, ingegneri e scienziati stanno prendendo oggetti dal mondo reale, che si tratti di una turbina aerea o di un intero quartiere cittadino o anche di un organo umano, e ne stanno costruendo una replica virtuale identica fino all'ultimo millimetro all'interno di software potentissimi alimentati dall'intelligenza artificiale. Attenzione però, non parliamo di un semplice disegno in 3D o di un modellino statico da guardare sullo schermo. Questi cloni virtuali sono proprio vivi, sono collegati alla loro controparte reale attraverso migliaia di sensori invisibili che trasmettono i dati in tempo reale. Se l'oggetto reale si scalda, si usura o subisce una pressione, il gemello digitale fa esattamente lo stesso nel mondo virtuale. A che cosa serve tutto questo sforzo fantascientifico? Semplice: a prevedere il futuro e a fare esperimenti senza correre rischi. Immaginate di voler sapere se un ponte autostradale supererà indenne un terremoto o l'usura dei prossimi 30 anni? Beh, invece di aspettare il disastro, gli scienziati scatenano un sisma virtuale sul gemello digitale e guardano cosa succede. Se il ponte crolla nel computer, si corregge il progetto nella realtà prima ancora di colare il primo blocco di cemento. È una tecnologia straordinaria, ben guardare, che sta già rivoluzionando silenziosamente le nostre vite. Eccoci di nuovo in diretta, amici cari, parlavamo appunto di questi mondi copia e incolla, i gemelli digitali si chiamano così. Bentornati dunque, perché abbiamo appena aperto la nostra finestra sul futuro, appunto parlando di questi gemelli digitali. Ma adesso entriamo nel campo dove questa tecnologia si trasforma in un vero e proprio miracolo quotidiano: la medicina di precisione. Tempo fa ho intervistato proprio uno di questi tecnici ed è qualcosa di meraviglioso. Provate a pensare alla vigilia di un intervento chirurgico molto delicato, magari un'operazione a cuore aperto. Fino a poco tempo fa, il chirurgo doveva affidarsi alla propria immensa esperienza, o scarsissima, alle radiografie, alle risonanze, scoprendo però le vere insidie anatomiche solo una volta inciso il torace del paziente. Oggi, grazie proprio all'intelligenza artificiale, lo scenario è completamente cambiato. Prima di toccare il paziente con il bisturi, i medici possono raccogliere tutti i dati clinici, i battiti, lo spessore delle arterie di quella specifica persona e darli in pasto a un computer. Il software elabora le informazioni e genera, come detto, un gemello digitale del cuore del paziente, un cuore virtuale che pulsa e si contrae e sanguina esattamente come quello vero. A questo punto l'equipe medica può letteralmente allenarsi sull'avatar digitale senza rischi. Possono testare l'efficacia di un farmaco, per esempio, simulare l'inserimento di un bypass o verificare come reagirà il muscolo cardiaco a un forte stress emotivo. Se qualcosa va storto, se si verifica un arresto cardiaco nel software, nessun problema. Si preme il tasto reset, si capisce l'errore e si cambia strategia. Tutto questo ancora prima che il paziente vero entri in sala operatoria. Quindi, vi rendete conto, siamo di fronte a una medicina personalizzata che non cura più la malattia in generale, ma cura la tua specifica anatomia. E gli esperti dicono che entro pochi anni ognuno di noi potrebbe avere un intero avatar digitale del proprio corpo, una mappa predittiva per capire in anticipo quali patologie potremmo sviluppare e anche come prevenirle, giustamente. Ma se vi sembra incredibile un cuore virtuale che batte in un monitor, aspettate di sentire cosa succede quando a essere clonato non è un singolo organo, ma un'intera metropoli da milioni di abitanti. Ne parliamo tra qualche minuto.
4: Eccoci ancora in diretta, amici cari. E allora, ritorniamo al nostro punto di partenza, cioè questo Matrix, questi mondi copia e incolla. Nei software di supercomputer ci sono le copie esatte di ciò che ci circonda, non solamente gli organi interni, ma appunto dal microcosmo del corpo umano facciamo un salto gigantesco verso l'alto e atterriamo nel cuore delle megalopoli più grandi del pianeta. Città sterminate come Shanghai, Singapore, Amsterdam oggi non sono solo giungle di cemento, asfalto e luci al neon. Ognuna di queste possiede un'anima gemella digitale che vive nei server della protezione civile e delle amministrazioni comunali. Immaginate una mappa tridimensionale immensa dove ogni singolo semaforo, ogni tubatura sotterranea, tutto, ogni telecamera e anche il flusso delle auto in tempo reale vengono replicati al millesimo di secondo. Questo significa che i sindaci e i responsabili della sicurezza hanno in mano una vera e propria cabina di regia del futuro. Shanghai è una città costantemente minacciata da tifoni devastanti e alluvioni. Quando i meteorologi avvisano che una forte tempesta si sta avvicinando alla costa, cosa fanno gli algoritmi? Non si limitano certo a lanciare un'allerta generica. L'intelligenza artificiale scarica i dati del meteo e simula l'impatto del tifone sul clone digitale della città con ore di anticipo. Il computer mostra visivamente quali strade si allegheranno per prime, quali alberi rischiano di cadere sulle linee elettriche e quali quartieri rimarranno isolati. In questo modo, capite bene, quando il disastro reale colpisce la città vera, i soccorritori sanno già esattamente dove andare, quali semafori spegnere per deviare il traffico e come evacuare migliaia di persone senza mandare la rete stradale nel caos più totale. È come giocare a una versione iperrealistica e vitale di SimCity, dove però ogni mossa sul display salva vite umane e miliardi di euro di infrastrutture. La gestione delle emergenze è solo la punta dell'iceberg. C'è un settore insospettabile, decisamente più veloce e competitivo, dove questa tecnologia decide chi vince e chi perde ogni domenica. Vi porto in pista subito dopo il nostro meteo. Eccoci nuovamente in diretta, amici cari, e riaccendiamo i microfoni per gli appassionati di motori e coloro che amano la Formula 1, per esempio. Preparatevi a guardare i Gran Premi con occhi completamente differenti. Oggi le gare, lo sappiamo, non si vincono più soltanto grazie al piede del pilota o all'intuizione del muretto box durante la corsa. Si vincono soprattutto nei server della scuderia, dove corre una vettura fantasma, lo sapevate? Ogni singola monoposto in pista è coperta da centinaia di sensori che monitorano la temperatura dei freni, il consumo aerodinamico, la pressione delle gomme, tutti i parametri. Tutti questi dati viaggiano alla velocità della luce fino al computer del team, dove un gemello digitale della macchina sta correndo la stessa identica gara in tempo reale, però nel mondo virtuale. Il software analizza i dati e lancia simulazioni predittive. Calcola, per esempio, con precisione millimetrica quanti giri manchino prima che la gomma posteriore sinistra si laceri, o suggerisce al pilota di cambiare mappatura del motore per evitare un guasto meccanico imminente. È una simbiosi perfetta tra uomo e macchina, mediata anche questa dall'intelligenza artificiale. E questo modello non si limita alle piste da corsa. Sappiate che le stesse aziende automobilistiche che producono le vetture che guidiamo tutti i giorni utilizzano i gemelli digitali per rivoluzionare le fabbriche. Esistono infatti interi stabilimenti industriali fantasma, totalmente virtuali, dove robot digitali assemblano componenti digitali. Gli ingegneri lasciano girare queste fabbriche simulate per mesi interi, modificando la posizione dei macchinari magari e i turni di lavoro per scoprire come risparmiare energia, azzerare gli incidenti sul lavoro e ridurre le emissioni clima alteranti prima ancora di accendere un solo interruttore nel mondo reale. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea, no? Cioè, se possiamo clonare un'auto, una fabbrica e una città, è possibile clonare l'intero pianeta Terra? La risposta vi lascerà a bocca aperta e ve la svelo nel prossimo blocco. Eccoci, amici cari, in diretta di nuovo, parole al vento, e proviamo a svolgere un altro salto della nostra avventura tecnologica. Abbiamo visto che esistono copie identiche dei nostri cuori virtuali, giusto? Fabbriche fantasma, città intelligenti. Ma gli scienziati non si sono accontentati e hanno deciso di puntare al bersaglio più grosso in assoluto. Quale? Il nostro pianeta. Sì, si chiama Destination Earth ed è un progetto titanico guidato dall'Unione Europea che vede la collaborazione dei centri di calcolo e dei supercomputer più potenti del continente. L'obiettivo è quasi mitologico, se vogliamo: creare un gemello digitale della Terra. E cercate di visualizzare l'immensità di questa operazione. Stiamo parlando di un sistema informatico che unisce i dati di migliaia di satelliti, boe oceaniche, stazioni meteo e sensori terrestri per replicare l'intero ecosistema globale. Correnti marine, movimenti delle nuvole, scioglimento dei ghiacciai e persino i cicli agricoli. E a cosa serve un'opera del genere? Beh, è logico, a vincere la sfida più grande del nostro secolo, cioè il cambiamento climatico. Fino ad oggi le politiche ambientali si sono basate su stime, calcoli matematici complessi e, ammettiamolo, anche su molte scommesse politiche. Con il gemello digitale della Terra la musica cambia completamente. Perché? Perché gli scienziati possono inserire nel computer uno scenario ipotetico. Ad esempio, cosa accadrà alle coltivazioni della pianura padana o al livello del mare a Venezia se la temperatura globale salirà di 1,5 gradi nei prossimi 10 anni? Beh, cosa fa il supercomputer? Elabora la richiesta e mostra una simulazione visiva precisa, dettagliata di ciò che deve avvenire o paventa delle soluzioni. Non dobbiamo più aspettare di vedere gli effetti devastanti per poi dire ecco ve l'avevo detto. Possiamo vederli in anticipo sul monitor e correggerli in tempo se abbiamo il coraggio. La tecnologia ci sta regalando una seconda possibilità, una sorta di libretto delle istruzioni per salvare il pianeta reale, ma tutto questo digitale non rischia di allontanarci dalla realtà? Beh, prepariamo le conclusioni e una riflessione finale tra qualche minuto. Eccoci ancora qui, amici, per gli ultimi 3 minuti della nostra trasmissione parlata. Poi la musica è la cosa più importante della radio e non finisce mai. E stiamo arrivando a questo traguardo di questo incredibile viaggio nel mondo degli specchi digitali. Abbiamo scoperto oggi un universo parallelo fatto di pixel e dati che però ha un impatto fortissimo anche sulla nostra quotidianità. Abbiamo visto cuori virtuali, no? Che pulsano come il nostro perché sono proprio la copia identica e questo permette alla medicina di salvare vite umane in sala operatoria. Cloni di metropoli che sconfiggono i tifoni in anticipo e anche, questa è già realtà, le monoposto di Formula 1 che vincono gare nei server. E poi c'è il progetto più ambizioso, cioè quello di fare una copia software della Terra per provare a salvare tutto ciò che è possibile salvare da riscaldamento globale. Beh, la riflessione profonda con cui voglio lasciarvi però ribalta completamente il nostro modo di pensare alla tecnologia, perché per anni abbiamo guardato ai computer, ai visori e al mondo digitale come a una via di fuga. Pensavamo magari ai videogiochi, ai social network, a mondi inventati, creati apposta per farci evadere dalla routine e farci scappare letteralmente dalla realtà. I gemelli digitali ci dimostrano che oggi sta accadendo l'esatto contrario. L'intelligenza artificiale non sta più costruendo mondi fantastici per farci fuggire, ma sta usando il virtuale come uno specchio magico, uno strumento potentissimo per curare, proteggere, ottimizzare e anche migliorare il mondo vero, quello in carne ed ossa, se vogliamo, in cui camminiamo, respiriamo e viviamo ogni giorno. Siamo la prima generazione, amici cari, nella storia dell'umanità, che ha la possibilità di testare il futuro, di fare errori senza pagarne le conseguenze e di provare a correggere il tiro prima che sia troppo tardi. Ed è un potere immenso e una responsabilità altrettanto grande. Io intanto vi ringrazio per aver viaggiato con me anche oggi e vi auguro una splendida giornata. Mi raccomando però, quando spegnete la radio, ricordatevi di godervi il mondo reale prima che il nostro gemello digitale lo faccia al posto nostro. E ci diamo appuntamento a domani.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco, in studio Mauro Ferraris.
2: Bentornati a questo programma targato oggi 25 luglio e che ogni giorno puntualmente a quest'ora ritrovate sulla nostra radio. L'invito è quello a rimanere all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: 25 luglio 1909, quel giorno Louis Blériot compie il primo volo in aeroplano attraverso la Manica in 37 minuti. 1944, Seconda Guerra Mondiale, Operazione Spring, uno dei giorni più sanguinosi per le truppe canadesi durante la guerra, 18.444 perdite, fra cui 5.021 morti. 1956, a un'ottantina di chilometri da Nantucket Island, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrato nella nebbia con la Stockholm. Vi saranno 51 vittime. 1978, nasce Louise Brown, la prima dei cosiddetti bambini in provetta. 1984, Svetlana Savichaya, cosmonauta della Salyut 7, diventa la prima donna a camminare nello spazio. 1994, Israele e Giordania firmano la dichiarazione di Washington che pone formalmente fine allo stato di guerra che esisteva fra le due nazioni dal 1948. 2000, un Concorde dell'Air France si schianta poco dopo il decollo da Parigi, uccidendo le 109 persone a bordo e 5 che si trovavano a terra. Vi sarà una sola sopravvissuta. E per chiudere, 25 luglio 2004, oltre 100.000 oppositori al piano di disimpegno del primo ministro Ariel Sharon partecipano ad una catena umana che va da Gush Katif, cioè le comunità ebraiche adiacenti alla striscia di Gaza, fino al muro occidentale a Gerusalemme, ben 90 chilometri.

0: Le citazioni celebri.
1: E oggi leggo da una poesia di Celso Maria Garatti che intorno alla crudeltà scrisse così. Disse un giorno il fringuello al cacciatore: «Son tanto piccolino che non so come mai d'ammazzarmi trovi il cuore». Poi vide un moscerino e lo mangiò.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi nel nostro Gospel Jukebox suona una canzone di Angelo Maugeri intitolata Fragile.

0: piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo che si dice intorno alle città nella Bibbia. Nell'antichità le città dovevano la loro origine non al lavoro artigianale organizzato, ma all'agricoltura. Di solito sorgevano al lato di qualche montagna o in cima ad una collina e dove c'era una sufficiente riserva d'acqua. Le città avevano sempre delle mura, a volte spesse anche 9 metri, ed erano protette da fossati e torri. Di notte le porte delle città venivano chiuse. All'interno delle mura gli elementi più importanti erano la torre o roccaforte, un alto luogo dove venivano fatti sacrifici e si celebravano le feste, la piazza nei pressi della porta, un ampio spazio vicino alla porta, dentro la città, usato per riunioni, scambio di opinioni e commercio, e le vie che erano strette, tortuose, vicoli senza pavimentazione, raramente puliti e mai illuminati. Si sa poco sul modo in cui le città venivano governate.

0: bene dei nomi.
1: Giorgio. Il nome greco Georgios deriva dal sostantivo Georgos, che significa contadino o agricoltore. In latino, nella Roma imperiale, fu Georgius e successivamente fu molto amato dalla tradizione cattolica e si trasformò per l'appunto in Giorgio. Fra gli illustri personaggi spiccano il rivoluzionario francese Danton ed il filosofo tedesco Hegel. Tra gli artisti non si possono dimenticare Giorgio da Castelfranco, pittore quattrocentesco detto il Giorgione, il cinquecentesco Vasari e i più recenti De Chirico e Morandi.

0: Pensieri cristiani.
1: Trasferiamoci per un attimo agli inizi dei tempi. Tutto era buio e informe, non c'era niente sulla terra. Una massa informe senza vita, resa buia dalla mancanza di luce e di tutto il resto. Poi, per la parola di Dio, ogni cosa prese forma. Ogni cosa ha avuto la sua consistenza, secondo quello che il Creatore aveva pianificato già nella sua mente. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Fu un atto creativo e soprannaturale di Dio. Per lui tutto fu normale e semplice, perché egli è l'onnipotente. Egli è colui che con la sua parola creò e formò dal nulla tutte le cose. Ha creato i cieli, la terra e tutto ciò che è in essa. Ha separato la luce dalle tenebre e ha formato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio può operare questo e altro per il nostro bene, può mettere ordine laddove regna il disordine più assoluto, può rischiarare quello che era tenebroso e illuminarci. Permettiamogli allora di entrare nella nostra vita e di operare affinché quello che prima era informe assuma la giusta forma e significato.

0: appuntamento domani con un nuovo numero di A come almanacco. Ciao!
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 13. Tu hai condotto con la tua bontà il tuo popolo che hai riscattato. L'hai condotto con la tua potenza alla tua santa dimora. La riflessione è curata da Anna Brandoli. In poche frasi, una sintesi perfetta di ciò che era accaduto poco prima. Un popolo assoggettato dalla potenza egiziana che aveva visto una liberazione così miracolosa da sembrare irreale. Ma il mare si era effettivamente aperto sotto ai loro piedi e tutti avevano attraversato quelle acque che si erano separate quasi a creare un muro. E poi erano arrivati i carri e i cavalieri mandati da Faraone. Tutta la potenza che l'esercito egiziano poteva mettere in campo era spiegata lì, per riportare quel popolo inerme in Egitto, di nuovo in schiavitù. Sembrava davvero la fine. Una grande liberazione e poco dopo una grande disperazione. Ma quel mare che per loro si era trasformato in una strada percorribile anche da un bambino, ecco che in un attimo aveva travolto carri e cavalieri. Una liberazione indimenticabile che racconta di una potenza inenarrabile.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti 2 e 3. Predica la parola, insisti. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Responsabili della nostra scelta. Ascoltiamo l'interloquire fra un non credente e un credente. Lei mi stanca con il suo Vangelo, non me ne parli più. Non gliene parlerò più, però devo dirle che non è il mio Vangelo, ma il Vangelo di Dio riguardo al Figlio suo, come scritto in Romani capitolo 1, versetti da 1 a 3. È scritto: badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, come scritto in Ebrei capitolo 12, versetto 25. Ad ogni modo, se Dio mi manda nell'inferno, almeno non sarò da solo. Non parli così. Non è Dio che la manda nel luogo dei tormenti. Rifiutando la salvezza che Dio le offre gratuitamente e che ha richiesto il sacrificio di suo figlio, è lei che decide di rimanere nella via che conduce alla perdizione, che lo voglia o no. Lei dice che non ci sarà da solo? È questa la sua consolazione? Il malato che entra in ospedale trova forse sollievo, pensando che lì ci sono centinaia di altri malati che stanno già soffrendo e gemendo? Dio vorrebbe salvare tutti gli uomini e Cristo è morto per loro. È scritto in Atti, capitolo 17, versetto 30, che egli comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, ma non costringe nessuno. Oggi Dio le mette davanti la via della vita e la via della morte e le dice: scegli la vita. È lei che deve scegliere.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto un caro saluto da tutto lo staff del calendario radiofonico più che vincitori. Oggi è il 25 luglio e leggeremo dal libro dell'Apocalisse nel capitolo 3, il verso 19, dove è scritto così: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Questo verso sembra farci tornare a riflettere su quanto abbiamo meditato ieri a proposito della fede in Dio, anche quando siamo tritati nelle prove, perché quelle sono opportunità di cui Dio si serve per disciplinarci, non perché goda nel vederci soffrire, ma perché ci ama. La chiesa di Laodicea, a cui era indirizzata questa lettera, ci offre una radiografia spirituale di un tipo di credente che si culla nella sua agiatezza, che riesce a far fronte alle sue necessità e che, tutto sommato, crede in Dio, ma non ritiene di dover dipendere da Lui. L'orgoglio cieca, illude e inaridisce, ma quando l'orgoglio non è spinto all'eccesso, è anche peggio, perché diventiamo tiepidi, il che non ci dà soddisfazione, ma ci fa credere di essere nel giusto, perché pensiamo di non essere poi tanto male. Questa è una condizione pessima per il credente e, se ci riconosciamo in questo profilo, dobbiamo riavvolgere il nastro della nostra vita per andare alle origini, quando abbiamo scelto di avere fede in Dio e di volerlo seguire. Cosa ci ha portato nel limbo della fede apparente? Siamo diventati farisei e non ce ne siamo accorti. Ora abbiamo solo due possibilità: o rimanere impantanati nell'illusione di poter badare a noi stessi, ma molto lontani da Dio e dalla sua grazia, o accettare anche questa riprensione e la disciplina del Padre Celeste. Per questo mi piace ricordare a tutti noi il verso di oggi, le cui parole sono quelle di un padre che fino alla fine non rinuncia ai suoi figli, anche se stanno sbagliando, e lo leggiamo: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti.
2: Il titolo di oggi è Chiamo il lupo. Erano irrequiete e stavano facendo i capricci. Si sa, i bambini a volte sono così ed è normale. Ma in un momento in cui non riuscivo più a gestirle, dissi alle mie nipoti: chiamo il lupo? D'un tratto si fece silenzio nella stanza e si tranquillizzarono. Tutte le mamme, i papà, i nonni e gli zii hanno detto almeno una volta una frase di questo genere pur di arrestare la ribellione dei bambini. Il timore infantile davanti ad una frase del genere però ci fa capire quanto i piccoli credano in quello che gli viene detto, e questo ci suggerisce che dovremmo imparare da loro e smettere noi grandi di fare i capricci, peccando e offendendo Dio con le nostre parole e le nostre azioni. Quando noi adulti pecchiamo o sbagliamo, il lupo, che in questo caso è il diavolo, è attirato dal peccato stesso o dal nostro modo sbagliato di parlare e si presenta da solo, anche se non lo abbiamo esplicitamente invitato. Inconsapevolmente lo chiamiamo quando non ci pentiamo e perseveriamo nel peccato o nel vizio. Caro amico e cara amica, come dei bambini, dovremmo avere paura dell'arrivo del diavolo, perché può fare dei nostri sogni, del nostro futuro e del nostro proposito un solo boccone. Oggi puoi chiamare Dio, è lì, pronto ad aspettarti. Chiamalo con la tua preghiera, chiamalo con la tua lode, chiamalo con parole di ringraziamento, chiamalo chiedendogli di perdonarti, chiamalo finché puoi. Dio ti benedica.
3: Oggi, se diciamo a un bambino fa il bravo altrimenti chiamo il lupo, il bambino se la ride, piuttosto è il lupo che scappa via implorando di non essere coinvolto. È evidente che i metodi di una volta non funzionano più. Proviamo a dire allora: attento che ti tolgo il tablet, oppure ti sequestro i videogiochi, e probabilmente otterremo risultati più garantiti. La riprensione che ha lo scopo di educare è fondamentale. Eppure oggi impartire educazione sembra sia diventato un assecondare quasi tutto per non traumatizzare i bambini, guai a farli piangere. Si rischia una denuncia agli assistenti sociali per maltrattamento. Ma una società che nei suoi metodi è diventata troppo permissiva perde di vista i veri intramontabili valori che garantiscono una vera crescita. Si valutano metodi più moderni perché i vecchi sono considerati superati e non più appropriati rispetto alle nuove frontiere dell'educazione. Ma Dio non la vede così. Gesù dice: «Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai». Vuol dire che si conciliano perfettamente alla realtà di oggi. È un messaggio sempre più che mai attuale e si applica perfettamente ad ogni epoca. Ecco che sull'educazione, se un genitore non corregge i figli, alleverà ribelli. Il padre che invece corregge i figli li prepara ad una crescita caratteriale, morale, efficace per affrontare la vita futura. La motivazione che spinge il genitore a fare questo è l'amore che ha per i figli, i buoni pensieri che nutre per loro. Mi piace quando Gesù evidenzia il ruolo di Dio come genitore per eccellenza, usando questa bella espressione che dice: quanto più il padre riprende quelli che ama. La ragione, la motivazione e lo scopo di un vero padre si possono riassumere nel verso di Geremia 29:11. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Ecco che la correzione, per quanto possa non essere piacevole, rivela l'amore perfetto di Dio e l'interesse che ha per noi nel darci una vita di qualità. Ci lasciamo, cari amici, con questa meravigliosa certezza e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 23 maggio 2023 muore Tina Turner, tra le più note voci del panorama internazionale, figlia di un pastore evangelico, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica, debuttando a 10 anni nel coro della chiesa battista che frequentava. Il 27 maggio del 1564 è morto a Ginevra il riformatore evangelico Giovanni Calvino. E non va meglio sul fronte civile: il 23 maggio del 1992 la mafia fa saltare in aria un tratto di autostrada mentre transitava l'auto del giudice Giovanni Falcone. In quella che viene ricordata come la strage di Capaci perdono la vita lui, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Il 24 maggio del 1915, con i primi colpi di fucile sul confine orientale, inizia anche per l'Italia la prima guerra mondiale, che decimerà una generazione e lascerà un segno indelebile nella storia nazionale. Stessi giorni, quasi 60 anni dopo, il 28 maggio del 1974, si consuma a Brescia la strage di Piazza della Loggia, un attentato che provocò 8 vittime.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, eccoci giunti anche oggi all'importante appuntamento con lo studio del Vangelo di Luca. Oggi desidero iniziare tale studio leggendo i versetti 20 a 22 del capitolo 18. In questi versetti Gesù risponde al giovane ricco dicendogli: «Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». E il giovane rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Gesù si riferì alla seconda parte dei 10 comandamenti, che ha a che fare con i rapporti sociali. Come saprete, la prima parte dei 10 comandamenti riguarda i rapporti dell'uomo con Dio. Sembra quindi che questo giovane riuscisse a osservare la seconda parte dei 10 comandamenti, ma non la prima. Ma aveva bisogno di rivedere i suoi rapporti con Dio. Era lì che era carente, e il grosso ostacolo era costituito proprio dalle sue ricchezze, nelle quali aveva evidentemente riposto il suo cuore. Naturalmente, per altre persone ci possono essere ostacoli diversi. Comunque, soltanto con l'aiuto di Dio i ricchi possono essere salvati, e non certo per le loro ricchezze. E questo è vero anche per i poveri. Solo per la grazia di Dio si può essere salvati, amici, non per i nostri meriti o per le nostre ricchezze. Tornando ora al giovane ricco, quando ebbe udito che Gesù gli disse quelle parole, fu grandemente rattristato, perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a quel modo, disse: «Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio, poiché è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio». E quelli che udirono queste cose dissero: «Chi dunque può essere salvato?» Ma Gesù rispose: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». E Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e ti abbiamo seguito». E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, moglie, fratelli, genitori o figli per amore del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna». Le ricchezze separavano quel giovane ricco da Gesù. Se avesse seguito Gesù, sarebbe andato anche lui presso la croce per essere redento. Non sappiamo chi fosse quel giovane, ma alcuni di voi oggi potrebbero essere come lui. Ma in seguito, mi domando, questo giovane seguì il Signore? Non lo sappiamo, anche se lo speriamo. E voi, amici, volete seguire il Signore? Volete essere pronti a rinunciare a tutto ciò che possa ostacolare una vostra perfetta comunione con Lui? Ricordatevi, amici, che il Signore vi ama. Ora, amici, abbiamo l'episodio del cieco di Gerico. Di solito i critici dicono che questo passo è in contrasto con il passo parallelo del Vangelo di Matteo, che parla di due ciechi. Come l'evangelista Luca, anche Marco parla di un solo cieco. Però, se leggete attentamente questo passo, noterete che l'Evangelo di Matteo e quello di Marco si riferiscono a una guarigione operata mentre Gesù se ne andava da Gerico. Bartimeo, quello che gridava «Gesù, figliuol di Davide», è esplicitamente menzionato nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 46. Invece, la guarigione descritta dall'Evangelista Luca al capitolo 18, dal versetto 40 al versetto 43, avvenne prima che Gesù entrasse nella città di Gerico. E anche quest'uomo, riferendosi a Gesù, usò il titolo «figlio di Davide». Leggiamo adesso, amici, i versetti 35, 36 e 37 di Luca capitolo 18. Ora avvenne che, come Gesù si avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso la strada mendicando, e udendo la folla che passava, domandò che cosa fosse, e gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Chiamandolo figlio di Davide, questo cieco riconobbe la regalità di Gesù.
Sapeva inoltre che Gesù avrebbe potuto guarirlo e quindi era impossibile che se ne stesse tranquillo. Sapeva quello che voleva e aveva una gran fede in Gesù. E il Signore fu con lui comprensivo e gentile, come ci dicono i versetti dal 38 al 43 che adesso leggerò. Allora il cieco gridò: «Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E quelli che precedevano lo sgridavano affinché tacesse, ma lui gridava più forte: «Figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, comandò che glielo portassero. E quando gli fu vicino, gli domandò: «Che vuoi tu che io ti faccia?» Ed egli disse: «Signore, che io recuperi la vista!» E Gesù gli disse: «Recupera la vista, la tua fede ti ha salvato!» E in quell'istante l'uomo recuperò la vista e lo seguiva glorificando il Dio, e tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio. Dopo essere stato guarito, questo cieco, ormai non più cieco, seguì Gesù ad occhi aperti. E che cosa vedrà nei prossimi giorni? Vedrà Gesù morire sulla croce. Eppure oggi tante persone con una vista fisica eccellente non hanno ancora messo la morte di Gesù in croce in relazione con la loro vita e col perdono dei loro peccati. Se anche voi non lo avete ancora fatto, guardate a Gesù, ponete in lui la vostra fede accogliendolo come vostro Salvatore e vivrete.

E ora, amici, cominciamo lo studio del capitolo 19 di Luca. Come ci dice il primo versetto di questo capitolo, Gesù, sempre muovendosi in direzione di Gerusalemme, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Luca ci dice anche che Gesù aveva attraversato la Samaria e che dopo prese la via che portava a Gerusalemme. Il passaggio per Gerico, quindi, non era affatto necessario, ma Gesù ci andò perché lì c'era un peccatore da salvare. Se non si capisce questo, si rischia di non afferrare bene il senso di questo episodio. Gerico era la città che Dio aveva dato nelle mani di Giosuè. Chi l'avrebbe ricostruita sarebbe stato maledetto da Dio. E difatti chi la ricostruì al tempo del re Acab pagò caramente questa sua iniziativa, come è riportato in Prima Re capitolo 16, versetto 34. Al tempo di Gesù, Gerico era una specie di località turistica e molti vi passavano le proprie vacanze. E qui vivevano anche i pubblicani, gli esattori delle tasse, i quali costituivano una specie di mafia o di camorra. Per questo anche erano disprezzati dalla popolazione. L'evangelista Luca ci dice che Gesù passò per Gerico, ma Gesù passò per questo mondo. Non venne sulla terra per restarci, ma per morirvi per i peccati del mondo. Io vedo dunque l'entrata e il passaggio per Gerico come il simbolo della missione di Gesù sulla terra. A Gerico, come dice Luca capitolo 19 versetto 2, c'era un uomo chiamato Zaccheo, il quale era capo di pubblicani ed era ricco. Tre cose vengono dette di quest'uomo in questo versetto. Lo Spirito di Dio è, potremmo dire, specializzato nel dire con un tocco di penna tutto quello che di essenziale c'è da sapere di una persona. Prima di tutto, sappiamo che si chiamava Zaccheo, che significa puro. Pensate, un pubblicano che si chiamava puro. Zaccheo era poi il capo dei pubblicani in quella città. Come abbiamo già spiegato, Zaccheo doveva pagare a Roma una somma stabilita, ottenuta con la riscossione di tasse in quel territorio. Ma anche lui, come i suoi colleghi di altre zone, aveva l'abitudine di spillare dai suoi connazionali più denaro di quanto ne esigeva Roma. Per questo i pubblicani erano disprezzati da tutti, perché collaboravano direttamente con i dominatori e perché, approfittando della propria posizione, esigevano più di quanto gli stessi dominatori chiedevano. Perciò non era loro permesso neanche di entrare nel tempio. Ed ecco il motivo per cui il pubblicano della parabola se ne stava fuori del tempio dicendo: «Signore, abbi pietà di me, peccatore». Zaccheo era ricco, perché la sua era una professione molto redditizia ed era zelante nell'esercizio di quella ignobile professione. Chissà quante volte avrà riscosso tasse da povere vedove che non potevano pagare tutto, magari sfrattandole dalle loro case. Difatti, se uno non poteva pagare, era costretto a ipotecare la casa, che spesso passava poi nelle mani dei pubblicani. Ma evidentemente Zaccheo era in fondo un uomo scontento, infelice. Nel profondo del suo cuore c'era il desiderio di cambiare vita, di essere perdonato da Dio e cominciare una nuova vita conforme alla volontà di Dio. E Gesù lo sapeva e per questo andò a Gerico. Volle prendere quest'uomo con lui, ma non per portarlo a Gerusalemme, bensì per portarlo alla croce e salvarlo. Ora, come è scritto nel Vangelo di Luca al capitolo 19, versetto 3, Zaccheo cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Zaccheo era piccolo di statura e se fosse rimasto tra la folla non avrebbe mai visto il Signore. Allora fece come fanno tanti in situazioni analoghe, si arrampicò sui muretti, sui tetti, sugli alberi, però alla fine vide Gesù e fu da Gesù salvato. E tu ti lascerai trovare da Gesù. Egli ti sta cercando, il Signore, e vuole salvarti, perché Gesù è venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Quindi è venuto per cercare e salvare anche te.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Diamo il benvenuto a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ben trovato, dottor Nuri, grazie per essere in nostra compagnia.
3: Grazie, grazie a voi, buongiorno.
2: Partiamo quest'oggi da una campagna che sta coinvolgendo molte associazioni e l'appello per la libertà del dottor Hussam Abu Safiya, che è stato arrestato, se non sbaglio, a Gaza il 27 dicembre 2024 e da allora è detenuto senza incriminazione né processo in Israele sulla base di ordini di detenzione rinnovati a tempo indeterminato ai sensi della legge sui combattenti illegali. Poi si legge nell'appello di Amnesty che le sue condizioni sono veramente precarie, confinato in una cella sotterranea, non ha accesso alle cure mediche, la quantità di cibo è miserevole come per tanti altri detenuti, per la verità, e lui ha perso 40 kg. Che tanta roba, Ma intanto cominciare dall'inizio, dottor Nuri, com'è avvenuto questo arresto? Lui è un pediatra, si occupava della cura delle persone ferite, in particolare dei bambini, se non sbaglio.
3: Sì, era un pediatra rinomato, era il direttore di uno dei pochi ospedali che alla fine del 24 erano ancora in funzione, malapena in funzione, nel nord della striscia di Gaza. E l'esercito israeliano, nell'ambito del suo attacco sistematico alle strutture sanitarie di Gaza, alla fine di 2 anni fa ha attaccato anche quell'ospedale rinomato. Era il direttore di uno dei pochi ospedali che alla fine del 24 erano ancora in funzione, malapena in funzione, nel nord della striscia di Gaza. E l'esercito israeliano, nell'ambito del suo attacco sistematico alle strutture sanitarie di Gaza,

0: l'ultima delle quali una sezione sotterranea di un carcere di massima sicurezza, e come avete ricordato voi è trattenuto senza accusa e senza processo sulla base di una legge illegale, sulla base di prove non messe a disposizione, e almeno fino a ottobre, l'ultimo rinvio è stato fino a ottobre 26, io temo che possa non arrivarci sinceramente.
1: Tra l'altro leggo in questo comunicato che negli ultimi mesi sono emerse notizie di maltrattamenti e di possibili torture subite dal pediatra, tra cui ripetuti colpi alla schiena, al collo e al volto. Allora, due domande. Intanto, queste notizie come arrivano? Come ci arrivano queste notizie? Perché verrebbe da chiedersi, ma insomma, queste cose qui sono talmente delicate che ci dovrebbe essere una segretezza assoluta. Allora, giusto per proteggerci dalla propaganda, ecco, dottor Nuri. E poi l'altro motivo è, ma perché questa persona è stata incarcerata e perché viene trattenuta? Cioè, è una pubblicità terribile anche per il governo di Israele, una situazione come questa, molto imbarazzante?
0: Ma Israele ha dato più volte segnali di non essere interessato alle ripercussioni delle violazioni dei diritti umani che compie. L'avvocato che ha incontrato inizio luglio a Abu Safia, perché almeno l'incontro con gli avvocati non possono negarli le autorità israeliane, lo ha visto e a malapena l'ha riconosciuto, con dei segni di pestaggi, avete ricordato voi, completamente maciato, in pessime condizioni. Quindi arrivano dall'avvocato e arrivano anche dalle udienze che periodicamente si tengono per confermare la detenzione, che vengono sono video udienze, lui è collegato da remoto e si vede questo volto tumefatto e in condizioni orribili. E
1: Perché secondo
0: Israele, questa narrazione che ormai ci accompagna da vent'anni, i civili non sono mai soltanto civili, le scuole non sono mai soltanto scuole, gli ospedali non sono mai soltanto ospedali, i medici non sono mai soltanto medici. E quindi è accusato Abu Safia di aver causato la morte di persone, in particolare di aver preso parte e essere coinvolto negli attacchi terribili del 7 ottobre 23. Nella sua vita Abu Safia ha salvato vite umane, non ne ha minacciata né uccisa alcuna, però la propaganda di Israele ci dice questo e purtroppo c'è anche chi ci crede.
1: Allora, Claudio Coppini.
2: Ma Gaza secondo me è proprio un qualcosa di particolare che mette alla luce che chi salva le persone è un nemico, proprio perché salvandole fa sì che quelle persone un domani, specialmente se sono bambini, giovani, crescano, e quindi c'è una filosofia che vanno ammazzati perché poi a 24 anni diventeranno nemici di Israele. È così, Riccardo Onori?
0: Sì, è così, ma questo vale anche per i giornalisti e le giornaliste uccisi a centinaia nella striscia di Gaza dall'esercito israeliano. Cioè, i medici non devono curare, i giornalisti e le giornaliste non devono far sapere, e in questo modo non c'è un futuro né per noi non saremo informati, né soprattutto per la popolazione di Gaza, perché voglio ricordare che uno degli atti di genocidio contemplati dalla Convenzione del 1948 dice proprio creare condizioni intese a provocare la distruzione del gruppo contro il quale si commette un genocidio. Qui ci siamo completamente.
1: Allora, io leggo nell'appello che Amnesty International chiede alle autorità israeliane di scacciare immediatamente Hussam Abu Safia e nel frattempo devono garantire che sia protetto dalla tortura e da altri maltrattamenti e che abbia accesso a cure mediche adeguate. Ecco, la preoccupazione del figlio, che insomma abbiamo visto anche sui social che si lamentava del mondo, dice voi ci avete dimenticato. Questo è vero in parte, perché per esempio leggo nell'appello che il dottor Safia è consapevole che c'è una campagna internazionale per la sua libertà. Questo quanto conta per un detenuto come lui?
0: Ma conta tantissimo il fatto di sapere di non essere abbandonato in quel sotterraneo alla mercé di torturatori. In Italia in particolare ci sono manifestazioni che si susseguono. Voglio sottolineare con grande piacere la mobilitazione di pediatre e pediatri, cioè colleghi di Abu Safia, che hanno preso l'iniziativa attraverso appelli, attraverso manifestazioni, attraverso presidi, attraverso scioperi della fame, attraverso dei video sulle piattaforme social. Quindi tutto questo ha una sua importanza, non soltanto per non far dimenticare ad Abu Safia che c'è un mondo che sta dalla sua parte, ma anche per premere sui governi perché premano

0: quello israeliano. In questi giorni si dice ma potrebbe essere applicata nei suoi confronti la pena di morte introdotta a marzo 2023 per i palestinesi colpevoli di terrorismo. La mia risposta è che forse non c'è neanche bisogno di applicare la pena di morte, perché se continua così non sopravvive, certo. Non muore, sì.
1: Allora, ricordo dunque l'appello che potete sottoscrivere andando sul sito amnesty.it. Se pensate che non sia giusto che chi uccide i bambini la faccia franca e chi li salva invece muoia in un sotterraneo, una cella sotterranea, firmate questo appello. Parliamo a questo punto di pena di morte in Iran. Ecco, c'è la guerra in corso, naturalmente tutti sono concentrati sullo stretto di Hormuz, sul petrolio che sale, sui bombardamenti nelle varie postazioni, comprese anche quelle possibilmente nucleari. Ma intanto il regime non solo non cade, ma diventa ancora più, più severo. Ecco, non so, che notizie abbiamo, Riccardo Nuri?
0: Ma la storia della Repubblica Islamica ci insegna che ogni volta che l'Iran è attaccato reagisce, sì, verso il nemico esterno, ma applica una repressione alla caccia di quinte colonne, traditori, spie all'interno del paese. La pena di morte è lo strumento per eccellenza di questa repressione. Durante il 2026 ci sono già state oltre 800 impiccagioni, buona parte delle quali per reati di droga e omicidio, ma almeno 50 di queste hanno riguardato cosiddetti prigionieri politici, in particolare almeno 20, forse anche 25 persone che avevano preso parte alle manifestazioni della fine del 22 del movimento Donna Vita Libertà, e anche e soprattutto persone che avevano preso parte alle proteste di fine dicembre 25 e inizio gennaio 26. Processi sommari, veloci, accuse infondate di aver commesso atti di violenza, persone che sono state impiccate solo per aver preso parte a proteste pacifiche.
1: E quindi una situazione ben lontana da quel cambiamento che qualcuno auspicava come conseguenza della guerra. Ecco, mi pare che siamo veramente lontani da questa situazione. O c'è qualche speranza che le cose possano cambiare, Riccardo Nuri?
0: Ma anche qui la storia ci viene incontro, non cambiano con le bombe, perché poi questo produce un rafforzamento anche di coloro che sono in tempi normali contro il regime, produce anche un
1: consenso,
0: una postura nazionalista, alla fine il tuo paese viene attaccato. Ricordiamoci che è un tempo brevissimo, l'Iran ha terminato una guerra con 1 milione di morti nel 1988, quindi non è, come dire, una cosa che si perde nei secoli. Il clima di guerra c'è, poi il regime lo sfrutta, è chiaro.
1: Allora, Claudio, e poi cambiamo argomento.
2: Ma infatti io, questo fatto che si cambi, che si porti la democrazia con la spinta di una guerra esterna, e poi, voglio dire, queste persone all'interno rischiano invece di rimanere schiacciati tra le bombe e tra la repressione dei pasdaran.
1: No? Allora, Riccardo Nuri, due parole su un anniversario, riguarda domenica prossima. Ne abbiamo già parlato con Severino Saccardi un'oretta fa, ma insomma ci ritorniamo volentieri con Amnesty International. L'anniversario del G8 a Genova, si è parlato di una sospensione della democrazia in quei giorni, di insomma cose gravi che sono successe, naturalmente la morte di un giovane, poi lì si tratta di capire cosa è successo, ma insomma è perché, Riccardo Nuri.
0: Genova significa il massimo di violazione dei diritti umani nel minimo tempo, in un tempo molto concentrato di alcuni giorni, nel luglio del 2001. Una uccisione di un manifestante su cui non c'è stato un accertamento giudiziario, torture durante assalti a locali scolastici adibiti a dormitorio o a centro stampa, torture all'interno del centro di detenzione di Bolzaneto, violenza di piazza massiccia rimasta impunita. I processi hanno portato a nulla di fatto, mancavano due leggi importanti nel 2001 che hanno condizionato i processi, il reato di tortura e i codici identificativi. Il primo ce l'abbiamo dal 2017, ma non è evidentemente retroattivo. I codici identificativi per le forze di polizia e il servizio di ordine pubblico ancora no, e questo è un vulnus molto importante, perché ogni volta che succede qualcosa in cui ci sono comportamenti illegali, uso della forza illegittima, non si sa mai chi è che è stato.
1: Senta, la sorella di Carlo Giuliani, in un'intervista che c'è oggi su Repubblica, lei dice queste cose non devono più succedere. Ecco, da quello che lei ci dice, tutto sommato, episodi come quello di Genova non potrebbero più accadere oggi.
0: Ma in questo modo, cioè massimo di violazione dei diritti umani in un tempo minimo, no. Poi la domanda successiva è: per caso qualcosa che assomiglia a Genova è successo in maniera parcellizzata, diluita nel tempo in questi 25 anni? E io la risposta non ce l'ho molto netta, perché qualcosa del genere è successo, penso alle torture nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nel 2020, al fatto che magari un morto in piazza non c'è stato, ma è stata una casualità, un lacrimogeno anziché nell'occhio di una persona poteva colpire un organo vitale. Quindi io vorrei essere ottimista quanto Elena, che domani vedrò a Genova, perché presenteremo proprio un podcast sui 25 anni trascorsi dal G8, Elena Giuliani. Però ecco, a proposito di sospensione, la risposta è un po' sospesa.
1: Va bene, allora siamo veramente negli ultimi secondi a disposizione.
2: Ma certo, il ricordo dell'assalto alla scuola Diaz andrebbe riguardato con occhi attenti.
1: Grazie allora a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. A risentirci qui su RWS, a presto, grazie.
0: Grazie a voi, buongiorno.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e un minuto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo molto di essere nuovamente insieme a voi per proseguire la lettura e la meditazione del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà si trova nel capitolo 12 ed è il versetto 41. Prego.

Il profeta Isaia parlò del Signore Gesù perché ne vide la gloria. La vide in visione circa 700 anni prima dell'incarnazione del Figlio. La vide naturalmente per fede e ne parlò come di cosa assolutamente certa, anzi, come di cosa già avvenuta. Il testo a cui l'Evangelista si riferisce è quello di Isaia, capitolo 6, versetti da 1 a 8. Un testo che presenta una particolare singolarità. Citato due volte nel Nuovo Testamento, presenta una differenza che non contraddice il testo, anzi, lo arricchisce inoltrandoci nella dottrina trinitaria. Questo parallelismo dei testi, correttamente interpretato, fornisce ad un lettore intelligente ed attento un approfondimento dogmatico che supera la semplice esposizione letterale. Tutta la Bibbia ci rivela Dio come essere supremo, come essere sovrano, santo, unico e nello stesso tempo trino. Eppure, nelle scritture sante non troviamo mai il termine Trinità, che fu coniato da Tertulliano nel tentativo di esprimere brevemente e naturalmente chiaramente un grande ed incomprensibile concetto biblico. Vi sono stati dei grandi uomini di Dio, come Ilario e come Agostino, che si sono impegnati non per provare la dottrina trinitaria, ma per cercare di comprenderla. Questa dottrina costituisce il cuore della rivelazione divina, è al centro del messaggio evangelico, pertanto non può essere ignorata o confutata senza gravi danni spirituali. Il nostro testo ci fornisce uno sguardo interessante sul tema. Nel racconto della sua visione, il profeta Isaia ci riferisce di aver visto il Re, il Signore degli eserciti angelici e celesti, il Signore, Dio stesso. Ma ora, nel nostro testo giovanneo, ci viene detto che Isaia vide Gesù. E questo identifica Gesù con il Padre, due in uno stesso Dio. Riprendendo lo stesso testo profetico, l'Evangelista Luca, nel capitolo 28 del libro degli Atti Apostolici, lo riferì allo Spirito Santo, completando così il concetto trinitario. Chi il profeta vide ed udì fu Dio, l'unico Dio nelle tre persone della Divina Trinità, nelle tre persone unite e distinte che costituiscono la rivelazione della verità divina. Al di fuori dell'accettazione di questo grande mistero per le nostre deboli menti, troviamo solo la negazione della parola di Dio. Troviamo il rifiuto della verità. Ci imbattiamo nell'orgoglio della nostra sufficienza. In altre parole, ci troviamo nel peccato dell'incredulità.

0: Lord Jesus. Wow.
1: We have an amazing, awesome year.

0: A Radio Logos. Sono le ore 20 e 17 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Parliamo un po' di vita di coppia. È bene ricordare che la prima condizione per una sana, gioiosa vita di coppia è la comprensione reciproca, giusto? Ebbene, c'è anche una condizione essenziale, fondamentale per la comprensione reciproca, ed è questa. Bisogna desiderarla, cercarla, bisogna volerla questa comprensione reciproca. Sì, sembra banale, però la disposizione basilare a capire l'altro è ben più rara di quanto non si creda. Basta seguire alcune conversazioni tra coniugi, più delle volte si tratta di dialoghi tra sordi. Ognuno parla soprattutto per esporre le proprie idee, per giustificarsi magari, per farsi valere o anche per accusare l'altro. Pochissimi scambi di punti di vista dimostrano un vero desiderio di capire il partner. Quando si parla di consulenze matrimoniali si pensa subito ai casi estremi, cioè alle minacce di divorzio, di separazione. Si pensa a coniugi che litigano violentemente o arrivano anche a picchiarsi di frequenza. Ma ci sono tanti altri coniugi che meritano attenzione e cura perché il loro matrimonio è ugualmente un insuccesso. Cioè vivono fianco a fianco, senza scosse, ma sono distanti l'uno dall'altro per mancanza di vera comprensione reciproca. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Bene, siamo anche su Cristiani Online, quindi salutiamo tutti anche i telespettatori che ci seguono attraverso Cristiani Online, che è un canale cristiano dove si trasmette il messaggio della parola di Dio. E questa sera lo trasmettiamo qui dall'Esina. Siamo alla penultima serata, qualcuno parlando dice abbiamo appena iniziato, è già finito. Quando le cose piacciono finiscono subito, vero? Quando invece le cose non piacciono il tempo non passa mai. E siccome siamo felici di essere qui, gioiosi di aver servito il Signore insieme alla Chiesa di Lessina, il tempo è volato e questa sera è la penultima serata che ci colleghiamo e che ci annunziamo da questa piazza il messaggio del Vangelo. Vogliamo veramente con tutto il cuore ringraziare il meraviglioso nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è nessun altro nome più grande, più potente, più forte in tutto l'universo, perché è colui che ha creato ogni cosa. Ma noi ci affidiamo nel nome del Signore Gesù. Sapete, in India ci sono centinaia di migliaia, addirittura qualcuno dice, dicono 300 milioni di idoli. C'è gente che prega alle formiche, ai topi, ai serpenti, per noi esagerazione, dice, ma che stai dicendo? A ogni sorta di insetto e di animale si affida alla creatura e si affida a cose vane. C'è addirittura un popolo in Africa che il loro Dio è Filippo di Liberto dell'Inghilterra, ce l'hanno come Dio in quel villaggio. E questo è l'ignoranza degli uomini, perché l'uomo quando si affida alla creatura o un altro uomo dimostra la sua pochezza. Noi abbiamo scelto di

confidare in colui che ha creato il cielo e la terra, e la parola di Dio ce lo fa conoscere e si chiama Gesù Cristo. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui e in vista di Lui, e noi siamo grati al Signore perché nel corso della nostra vita questo nome è venuto a visitarci, a interrogarci, abbiamo potuto rispondere: sì, scegliamo di credere in te, e abbiamo fatto di Lui non solo il nostro Signore, ma anche il nostro personale Salvatore. E siamo qui proprio per obbedire anche al comandamento. Lui ha detto: andate, annunciate, predicate il mio Vangelo a ogni creatura. E quindi chi ha orecchi da udire, oda la parola del Signore, che questa sera viene annunciata, verrà predicata ancora una volta. Oggi abbiamo, come tutti i giorni, sia la mattina che il pomeriggio, abbiamo fatto volantinaggio, proclamazione nei quartieri, e questo tipo di lavoro è terminato. Domani, essendo primo giorno della settimana, ci limiteremo al culto la mattina, di poter stare qui, e poi di nuovo come serata finale staremo la sera alle 20:30 qui sotto la tenda, ancora per glorificare. Domani avremo Graziano Riccioni come fratello che ci porterà la parola, e siamo grati a Dio anche per questa rosa di predicatori che ci ha permesso di avere, di fratelli che si sono resi disponibili a prepararsi a essere qui e a condividere la comunione fraterna. È bello questo, gloria a Dio. Poi per gli ultimi ringraziamenti, domani sera faremo un po' la somma di tutto e lo presenteremo davanti al Signore. Voglio leggere solo alcuni versetti del Salmo 89. Il profeta, il servo di Dio, il salmista Etan scrive: io canterò per sempre la bontà del Signore, la mia bocca annunzierà la tua fedeltà di generazione in generazione. Che meraviglioso! La tua bontà, poiché ho detto, la tua bontà sussiste in eterno, nei cieli è fondata la tua fedeltà. E noi lo stesso vogliamo questa sera annunziare la fedeltà del Signore. Dio è fedele. Ci sono tanti canti che citano questo, ma noi siamo testimoni anche questa sera che Dio è fedele. E voglio rivolgermi fin dall'inizio a qualcuno che è presente, che magari ancora non ha fatto una scelta per il Signore. La nostra preghiera è che il messaggio del Vangelo questa sera possa toccare in profondità il tuo cuore, e che tu ti lasci convincere non dall'uomo, non da parole umane, ma che tu ti lasci convincere dalla parola di Dio. Come diceva Paolo, è la pazzia della predicazione che cambia il cuore e trasforma le vite. Il ben organizzare i canti, tutte le altre cose sono un'aggiunta, ma al cui porta vita è ciò che è eterno. Come potrebbe dare una cosa che non è eterna vita eterna? Non può. Ciò che dà vita eterna è la parola di Dio, il Verbo che è Gesù, perché essa è eterna. Allora vogliamo pregare insieme. Fratelli, sorelle, siete presenti, siete qui con noi, vero? Nessun spettatore questa sera. Se il Signore ti ha portato qui è per essere strumento anche di sostegno, mentre tutta la serata si svolge, le nostre preghiere devono essere innalzate al Signore, perché nel mondo spirituale c'è una grande battaglia. Il nemico che vuole tenere le catene e tenere anime strette, ma il Signore invece vuole spezzare e aspetta che ogni anima possa scegliere personalmente di seguire Gesù. La legge impone, ma la grazia di Dio si propone, e Lui si proporrà a te questa sera ancora una volta. Preghiamo, cari nella grazia, che il Signore benedica questa serata e che ogni cosa venga condotta da Lui
e per l'opera dello Spirito Santo. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo con tutto il cuore per la gioia che ci dai di essere qui. Tu ci hai chiamati ad andare, Signore, in ogni luogo, in ogni posto, fino all'estremità della terra. Questo stiamo facendo, partendo dalla propria Gerusalemme. Ti ringraziamo per la Chiesa di Lesina, per questo invito che ci ha fatto, per la gioia di poter organizzare tutto questo e di proclamare. Ti ringraziamo in particolar modo per l'impegno di ogni membro nel curare quest'opera evangelistica, con la presenza, con le preghiere. E Signore, abbiamo voluto fin qui essere di supporto a loro per proclamare il Vangelo e in questo paese e nei paesi anche vicini. Ti chiediamo, Signore, che quelli che abbiamo invitato con i volantini, con la proclamazione per le strade, possono questa sera venire sotto la tenda in questo posto ad ascoltare il meraviglioso messaggio che sarà predicato dal tuo servo. Benedici questa serata, Signore, questa serata è speciale, questo posto stasera è speciale perché la tua presenza è qui e tu dimori nelle lodi del tuo popolo e nella tua chiesa che hai comprato e conquistato col meraviglioso sangue del tuo figlio Gesù Cristo. Caro Padre, a te la gloria, a te l'onore, nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen e amen. Adesso lodiamo insieme il Signore. Sam.

0: Amen, amen. È sempre una gioia quando si lode il Signore, perché sapete, anche nel Tempio c'erano tre momenti ben definiti. C'era il cortile dove si cantava, si lodava, si danzava, perché era l'ingresso del Tempio. Poi c'era il luogo santo e il luogo santissimo. Il luogo santo dove si adorava, si portavano anche il sacrificio, poi si poneva davanti a Dio, si ci piegava davanti a Dio, ma nel luogo santissimo invece era dove Dio parlava, e parlava ai profeti e parlava nel suo nome. Prima di cantare un altro canto, mentre ci sarà il canto, come già vi abbiamo annunziato, il sabato e la domenica noi raccogliamo un'offerta. Quindi se volete vi potete preparare. Sabato scorso l'abbiamo dimenticato, va bene, ma non fa niente, il Signore sa. L'offerta del sabato viene dedicata all'opera, alla missione, poi quella della domenica viene dedicata alla Chiesa per il sostegno di quest'opera. Quindi adesso avremo una testimonianza, vogliamo chiamare uno dei responsabili qui di Lesine, il fratello Giuseppe Covino, che ci darà la sua testimonianza. Dopo di questa, dopo della sua testimonianza, avremo un canto, e mentre ci sarà il canto i giovani si preparano, i giovani, che sia Sara che Angelica, non so adesso chi è disponibile per passare alla colletta, e nel frattempo ci sarà un altro canto, Sam, ok? Allora Giuseppe, tocca a te, vieni, ti apro il microfono, così ci racconti cosa ha fatto il Signore nella tua vita. Sì, prova un attimo.
1: Grazie, sì. Vai. grazie, vi saluto nel nome del Signore, anche chi è collegato, voglio farvi conoscere, sono uno degli anziani responsabili insieme a Giuseppe Dapote della Chiesa di Lesina, e voglio raccontarvi, perché possa essere per voi un beneficio, in che modo il Signore si è fatto conoscere da me. Prima di dire come il Signore ha voluto chiamarmi a sé, voglio dirvi, raccontarvi ciò che è scritto nel capitolo 4 del libro di Daniele. Daniele, in questo capitolo è descritto il re Nabucodonosor, era un re babilonese che aveva invaso Israele, il Signore gli aveva dato la vittoria. Questo re Nabucodonosor, nel suo era diventato così grande che un giorno, mentre una notte, fece un sogno. Sognò un albero molto grande, sotto quest'albero e sopra quest'albero c'erano degli animali, tra le fronde c'erano, andavano a ripararsi gli uccelli del cielo sotto gli animali. E questo sogno di quella notte, lui sognò che quell'albero venne reciso, venne tagliato, ma rimasero a terra le radici. Cosa ho voluto dire con questo? Questa è la premessa. Prima di aver conosciuto il Signore ero un cristiano sulla carta. Dicevo di essere un cristiano, ma ero ben altro. C'è stato un tempo della mia vita, ho fatto qualche mestiere, anche il ferroviere, poi sono andato in pensione e ho avuto modo, ho lavorato per un'assicurazione, poi ho lavorato nel settore finanziario. Ero il titolare, stiamo parlando degli anni che vanno dall'88 fino al 91-92, ero titolare di una finanziaria che diventò molto molto forte, nel senso che nell'Italia avevo 50 agenti circa, 49, sparsi in tutta Italia, questi raccoglievano pratiche finanziarie, le passavano a me, che avevo la direzione nella mia sede, e quindi questo era il servizio. Questo mi portò ad essere un uomo molto ricco, ma davvero molto ricco, ad avere tante proprietà. ma più che arricchirmi mi ero arricchito di superbia. Pensate un po', chiunque si poneva dinanzi a me, io lo reputavo sempre sotto di me. Io ero sempre migliore di lui. La mia superbia era diventata al di sopra del sole. Quel re Nabucodonosor, una sera, uscì nel suo terrazzo, nel terrazzo del suo palazzo reale, e guardò e vide: ma non è questa la Babilonia grande che io ho creato per la mia gloria e per la mia potenza? Aveva ancora le parole sulla bocca che sentì: o Nabucodonosor, oggi il tuo regno ti è stato tolto. E quando ero nel massimo, vogliamo chiamarla gloria terrena? Sì, chiamiamola gloria terrena, perché la gloria terrena è vanità. Quando ero nel massimo della mia gloria terrena, mi fu tolta all'improvviso, con dei movimenti sbagliati del settore finanziario. Dall'oggi al domani non avevo più niente. Non potevo fare nemmeno la spesa per casa mia. Mia madre mi comprava, faceva la spesa per casa mia. Quel re Nabucodonosor, che si era insuperbito, gli è stato detto, aveva sognato quest'albero che era reciso, gli era stato detto che il regno gli veniva tolto, gli fu tolto quella notte stessa. Per 7 anni rimase nell'umiliazione, gli crebbero le unghie, delle piume, come gli animali. Ma al 7° anno di questa umiliazione lui ritornò in sé, la ragione gli tornò e si ricordò di Dio. Lui glorificò Dio, lui esaltò Dio, riconobbe che Dio è al di sopra di ogni cosa. Dio governa sul mondo degli uomini, Dio dà il potere, Dio lo toglie il potere. E quando lui si umiliò al cospetto di Dio, gli venne ridata la sua gloria. Lo richiamarono, lui ritornò ad essere il re dei Babilonia. Dopo la mia umiliazione, solo quando non ne potevo più, accadde qualcosa che mi riportò indietro. Cercavo Dio, lo cercavo nel posto sbagliato, nel modo sbagliato. Un giorno andai a messa credendo in qualche modo di poter avere un contatto con Dio. Corsi a casa perché ebbi un malore, poi volevo ritornare a casa. C'è qui un fratello, Nicola D'Addone, che quella mattina tu passasti con la macchina insieme a Gian Pietro, mentre io uscivo da casa. Lui è responsabile della chiesa di Poggio Imperiale. Mentre io uscivo da casa, gettavano i volantini perché a Poggio Imperiale si faceva un battesimo. Pensate, una nonnina di 80 anni, analfabeta, io non l'ho mai sentita parlare. Se gli dicevi buongiorno, lei rispondeva buongiorno. Era in silenzio, era umile. Lei stava lì. E il fratello Nicola e Gian Pietro giravano per Poggio Imperiale in macchina e davano dei volantini. Io ne ho preso uno, ne ho raccolto uno e ho visto questo battesimo. E invece di andare in una località, in una chiesa, sono andato dall'altra parte. Quando sono andato davanti alla sala evangelica di Poggio Imperiale, beh, considerate questa gloria mia, no? Dicevo, mo che devono dire di Covino? Il grande Covino è diventato evangelista. Credetemi, ho titubato abbastanza. Ho titubato abbastanza. Ma, ora ringrazio il Signore, dopo un bel po', circa una mezz'oretta, esco, entro, ci sono entrato. Da quel giorno non ne sono più uscito. Ora, per la grazia di Dio, sono quel che sono. Sono un suo figlio, perché nella chiesa di Poggio Imperiale, ascoltando un giorno, un mese, due mesi, poi mi sono convertito, ho capito che la gloria dell'uomo non sta nel ciò che lui crede di sapere o quello che lui crede di valere, ma la gloria dell'uomo sta nel riconoscere la santità e la grandezza di Dio, perché in Cristo noi possiamo ogni cosa. Io ho riconosciuto, dopo che lui si è fatto conoscere da me, che è Dio che governa sul mondo degli uomini. Dio dà e Dio toglie. Dopo pochi mesi mi sono battezzato e con me mia moglie e altre persone. Ora io parlo alle genti a secondo di come il Signore mi dà di farlo. Sono nella chiesa di Lesina e vado in altri posti per le strade e glorifico Dio, innalzo Dio, colui che regna, ripeto, regna sul mondo degli uomini. Qual è l'invito per te? Se hai già conosciuto il Signore Gesù, se hai dato già la sua vita a Lui, ricorda sempre in chi hai creduto. È Lui il Signore. A volte ci innalziamo un po' troppo. Ricordiamoci che è Dio che governa sul mondo degli uomini. Invece a te che ancora non hai fatto un'esperienza personale con il Signore Gesù, il mio invito è di cercarlo con tutto il cuore. Anche se è Dio che sta cercando te, se tu cerchi Dio con tutto il cuore, Lui si lascerà trovare. Qual è il bisogno più grande dell'uomo? Il bisogno più grande dell'uomo non è una bella macchina, una bella casa, un buon conto in banca. Il bisogno più grande dell'uomo è quello di far pace con Dio, perché siamo a lite con Lui a causa del nostro peccato. Il peccato ci separa da Dio, come aveva fatto Nabucodonosor, come avevo fatto io e come fa chiunque, perché sta scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma Dio ci ama e ci ha dato una via d'uscita. Questa via d'uscita si chiama Gesù Cristo, il Signore. Chi crede in Lui ha la cancellazione dei peccati, il perdono e la vita eterna da vivere nel cielo dopo la morte fisica. Quindi ti esorto nel nome del Signore Gesù, fai pace con Dio, cerca Gesù Cristo e sarai salvato. Grazie.
0: Grazie Giuseppe. Allora, adesso Sam. Sam, vieni con tutta la band. E dopo starete un altro po' seduti, quindi vi chiediamo di alzarvi in piedi. Chiediamo alle due sorelline di venire qui avanti. Vogliamo pregare prima di raccogliere questa offerta. Mentre canteremo, preghiamo prima, venite avanti, perché ogni cosa offerta al Signore possa portare benedizione nel nome del Signore. Preghiamo tutti insieme ringraziando il Signore. Padre, vogliamo chiederti che tu benedica ognuno, ogni donatore, affinché possa, Signore, moltiplicare come tu hai promesso nella tua parola. Grazie per il dono, per il sostegno a quest'opera, che possa continuare, Signore, a progredire e portare il Vangelo non solo in Puglia, non solo in altre regioni, non solo in Italia, ma così come stiamo facendo in diverse parti del mondo. Benedici tu la tua opera, grazie per come cambi le vite, come abbiamo ascoltato nella vita di Giuseppe. A te la gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Cantiamo insieme e passiamo alla colletta.

0: Accomodatevi. Signore, ti chiediamo di guidare il nostro caro fratello Marzio nell'esposizione della tua parola e noi possiamo predisporci all'ascolto. Parlaci nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen. Marzio.
1: Posso?

È veramente una gioia e un privilegio stare con voi. E la mia gioia è duplice questa sera perché ho il privilegio di avere qui davanti a me una persona a me cara, ossia il caro dottor Leo, che non solo condivide con me le gioie e i dolori del lavoro, ma posso dire che mi ha insegnato tanto e continua a insegnarmi tanto. Però questa sera, Doc, ascolterai me. Martedì e venerdì ti ascolto io e apprendo io. Bene, il titolo che ho dato questa sera alla nostra meditazione non vuole essere una predicazione, una provocazione. Gesù, questo sconosciuto, sembra quasi assurdo. In una Italia così cristiana, definita cristiana, dire Gesù è uno sconosciuto, perché fin dalla fanciullezza sentiamo parlare di Gesù. Fin dalla fanciullezza si sente dire chi è Gesù attraverso anche il presepe, i vari riti religiosi, però avere un'opinione di qualcuno non significa conoscerlo. Perché oggi viviamo in un'epoca, l'epoca dei social, no? Vi è mai capitato sentire opinioni contrastanti su una persona, chi dice bene, chi dice male, no? Sentire, magari a volte gettare anche fango, dire delle cose che non sono vere. L'importante è che sia una propria opinione. Ma tutto questo depone per una superficialità estrema. E oggi, proprio nel mondo dei social e in questo mondo così veloce in cui tutti hanno il diritto di dire qualcosa, però sono pochi quelli che veramente si preoccupano di conoscere a fondo qualcuno. Gesù non fa eccezione a questa regola. Perché tanti dicono di sapere su Gesù, ma quanti veramente lo conoscono? Prendo spunto da un episodio del Vangelo per portarvi poi a considerare la vita di un uomo, visto che siamo in tema di testimonianze questa sera, vorrei parlarvi della testimonianza di un uomo che troviamo, la cui vita in lungo e largo è stata scritta in questo libro. Però voglio prendere spunto da un episodio del Vangelo. Gesù, trovandosi nei pressi di Cesarea di Filippo, una città sui generis, possiamo dire, in cui c'erano un miscuglio di tante religioni, di tante cose, come ha detto il nostro Corrado, no? Tanti idoli, tante opinioni, tante religioni diverse, Gesù chiede ai suoi discepoli: che opinione si è fatto la gente di lui? E dice: chi dice la gente che io sia? Allora chi dice Elia, chi Giovanni Battista, chi uno dei profeti? E poi fa una domanda precisa: e voi chi dite che io sia? E Pietro gli dice una cosa straordinaria, una rivelazione. Non ci sarebbe mai arrivato per una deduzione personale, ma ha ricevuto una rivelazione direttamente da Dio e dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Diventa il primo della classe, tutti i discepoli in silenzio. Lui, il primo della classe, dice: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Ma subito dopo, proprio perché non conosceva pienamente Gesù e la sua opera, da primo della classe diventa l'ultimo della classe. Quando si vuole opporre al compimento dell'opera del Signore Gesù. Quando Gesù gli dice: guarda che io, sì, avete detto bene, io sono il Cristo, ma sono venuto a morire. E Pietro dice: no, non ti avverrà mai una cosa del genere. E da primo della classe diventa l'ultimo della classe. Perché? Perché conoscere Gesù non significa avere solo un'opinione su di lui, ma conoscere Gesù significa sapere chi è, sapere cosa è venuto a fare e infine sapere cosa vuole da noi. E questa sera lo faremo attraverso la vita
e l'esperienza di vita di un uomo. Spesso si pensa che coloro che vengono alla fede, ecco, arrivano alla fede, sono delle persone, permettetemelo di dirlo con un linguaggio moderno, Peppino, me lo permetti di dire, sono degli sfigati, tristi, hanno dei problemi. Ecco perché si avvicinano a Gesù, perché siete pieni di problemi. Perché se la vostra vita fosse diversa, no? Gesù non ci interesserebbe minimamente. Io non mi sono convertito quando avevo dei problemi, e nemmeno la persona di cui parleremo questa sera si è convertito perché aveva dei problemi. Anzi, si è convertito all'apice della sua carriera. Brillante, un uomo di cultura, un uomo erudito per quel tempo, un uomo in carriera, un uomo che aveva delle responsabilità importanti, un uomo che aveva una missione nella vita. Quindi tutto gli girava per il verso giusto. Eppure si è dovuto arrendere. Anche lui aveva un'opinione di Gesù. Ma quando cambiò la sua vita? Quando conobbe Gesù. Perché avere un'opinione di Gesù non ti cambia la vita. Ma conoscere Cristo, questo cambia la vita. Conoscere Cristo, dice la Scrittura, è come quel mercante di perle che ha tante perle, quindi è ricco, no? Ma ad un certo punto trova una perla straordinaria, e che cosa fa? Vende tutto per avere questa perla. E noi questa sera vogliamo vendere tutto, concettualmente parlando, la superbia, tutto ciò che ci impedisce di conoscere Gesù Cristo, per avere questa perla, una perla che valorizza la nostra vita. E voglio portarvi a vedere tutto, concettualmente parlando, la superbia, tutto ciò che ci impedisce di conoscere Gesù Cristo, per avere questa perla, una perla che valorizza la nostra vita. E voglio portarvi

San Paolo, perché non tutti sanno che San Paolo era tutt'altro che una brava persona. Vedete, il libro degli Atti è un libro straordinario, dove si vede la crescita della Chiesa, ci sono 3.000 conversioni, tante persone vengono al Vangelo, ma dopo i primi capitoli lo Spirito Santo ci mette 3 capitoli straordinari. Capitolo 8, capitolo 9 e capitolo 10, dove ci parla non delle folle, ma ci parla di conversioni personali, proprio perché il messaggio del Vangelo è un messaggio diretto alla persona. E nel capitolo 8 ci parla di una persona che per il suo stato fisico, l'eunuco, non poteva accedere alla presenza di Dio, ma Dio dice: adesso è il momento che tu puoi venire davanti a me. Il capitolo 9 parla di una persona che, se anche si definiva servo di Dio, lui stesso dice, dopo dirà, sono un bestemmiatore. Ero un bestemmiatore. La Bibbia dice che i bestemmiatori non possono andare alla presenza di Dio. Eppure nel capitolo 9 Dio cambia la vita di questo bestemmiatore. E nel capitolo 10 ci parla della conversione di un pagano, di un gentile che non poteva andare alla presenza di Dio. Ma Dio cosa fa? Dice: anche tu adesso puoi venire in Cristo alla mia presenza. Qual è il messaggio, il filo conduttore? Che adesso Dio è conoscibile da tutti e Dio è vicino a tutti e Dio chiama tutti. Non importa chi tu sia, cosa abbia fatto, ma Dio ti sta chiamando. E questo lo fa in modo particolare, abbiamo detto, nel capitolo 9 del libro degli Atti. E vedremo delle considerazioni interessanti, ma voglio brevemente leggervi il contesto di questo capitolo. Dice così: Saulo, cioè Paolo, il nome ebraico di Paolo, Paolo era il nome romano, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. E caduto in terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitare contro il pungolo. Ed egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore gli disse: alzati, entra nella città e ti sarà detto quello che devi fare. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero fermi, senza parole, perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Saulo, cioè Paolo, si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla, e quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza né prendere cibo né bevanda. È interessante come cambia la vita di un uomo. È interessante come in un certo momento della nostra vita, quando tutto sembra andar bene e sembra che stiamo facendo la cosa giusta, perché siamo convinti in buona fede, siamo convinti di fare la cosa giusta. Stiamo andando invece da tutt'altra parte. Crediamo di vedere, ma poi alla fine succede che vediamo quando diventiamo ciechi. È qualcosa di straordinario, è qualcosa di incredibile. Come un personaggio del genere, così acculturato, così straordinariamente in auge in tutto quello che faceva, non si rendeva conto che stava offendendo Dio. Come tanti di noi oggi, no? Pensiamo di fare la cosa giusta, ma in quello che facciamo
offendiamo Dio. E Dio rivolge a

0: Saulo tre domande. Perché come ognuno di noi che costruisce la propria vita su delle fondamenta che a volte quando Dio le scuote crollano come un castello di sabbia. Paolo credeva, San Paolo credeva di avere una vita fondata su delle fondamenta incrollabili. Ma ad un certo punto è bastato una semplice voce da parte di Dio che ha fatto crollare tutto. Anche San Paolo aveva un'opinione di Gesù. E qual era l'opinione che aveva di Gesù? Semplice. Gesù, un uomo come tutti quanti gli altri, sicuramente morto e non è risorto, anche se lui credeva nella risurrezione essendo un fariseo, e sicuramente questa dottrina, questa setta dei cristiani nuoce alla mia religione. E avevo una missione su tutti: distruggere i cristiani. Questa era la sua missione. Un po' come quei terroristi che noi diciamo terroristi, li chiamiamo di oggi, che vanno contro i cristiani. San Paolo era la stessa cosa. Aveva un solo scopo nella vita: cancellare il nome di Cristo dalla terra. E ad un certo punto sulla via di Damasco Gesù gli rivolge tre domande semplici, che a questa sera sono le domande che il Signore fa ad ognuno di noi. La prima domanda, nella frase "perché mi perseguiti", parafrasando questa frase possiamo dire: perché sei così ostile alla mia persona? Da dove nasce l'ostilità del mondo alla persona di Gesù? L'ostilità ha tante fonti. Se voi fate una statistica o andate in giro a chiedere perché non credi in Gesù, qualcuno ti dirà: perché ho chiesto a Gesù di farmi questo e lui non l'ha fatto. Una delle fonti dell'ostilità è la delusione. No? Ma vedete, essere delusi da qualcuno vuol dire che quel qualcuno esiste, altrimenti non potresti essere deluso contro di lui. Un'altra fonte dell'ostilità è la rabbia. Tante persone purtroppo a volte nella propria vita ricevono delle disgrazie, perdono delle persone care, delle colonne della famiglia, chi perde un figlio, chi perde una moglie, chi perde un marito, e sono arrabbiate. E sapete verso chi si arrabbiano? Verso il Signore. Ma la rabbia non fa altro che testimoniare che Dio esiste. Altrimenti come fai ad essere arrabbiato verso qualcuno che non esiste? La rabbia non può essere la fonte dell'ostilità. Ma nel caso di Paolo non c'era né la delusione né la rabbia. Ma l'ostilità nei confronti di Gesù era un preconcetto. Questa è una menzogna, diceva Paolo. È una menzogna e non è verità. Un po' come fanno gli uomini di scienza che si definiscono atei, no? Dice: è illogico credere in Dio. Come fai a credere in Dio? Beh, io rispondo che ci sono tante teorie scientifiche che purtroppo non sono state ancora provate. Non per questo io non credo nella scienza. Ci sono tante teorie che restano teorie per tutta la vita e non saranno mai provate. Eppure, no? Non per questo noi non ci affidiamo agli uomini di scienza, ai dottori, agli insegnanti, ai matematici. Ma è il preconcetto cosa fa? Ci tiene lontano da Gesù, perché noi decidiamo a priori di non credere in Lui. E noi decidiamo che questo libro a priori è bugia. E Paolo aveva questo preconcetto su Cristo: non è risorto, non è la persona che dice di essere, cioè il Messia, e questa è una setta, va distrutta. Ecco la sua vita poggiare su queste colonne. Ma è bastata la voce del Signore Gesù a demolire tutta la sua vita. Quando lui chiese: chi sei, Signore? Gesù disse: io sono Gesù che tu perseguiti. E voi immaginate quale frustrazione, una vita costruita sulla non risurrezione di Gesù, e Gesù si presenta lì risorto. La seconda domanda che gli rivolse a Paolo è: perché sei così duro nonostante tutti gli stimoli che io ti metto davanti? E infatti l'espressione ti è duro recalcitare contro il pungolo, quasi che Paolo fosse un mulo selvatico e ogni volta che il Signore lo stimolava lui si girava dall'altra parte. Vedete, siamo anche noi così. Chissà quante volte il Signore ci mette degli stimoli sulla via per farci tornare a Lui. E noi che cosa facciamo? Straordinaria la frase di Churchill. Mi piace questo personaggio. Lo conosco dai libri, sapete, i libri a volte sono di parte. Ma lui diceva questo: è incredibile, no? L'incoerenza dell'uomo che inciampa sulla verità, poi che cosa fa? Si rialza e prosegue per la sua strada. E no, se sei inciampato, guarda cosa ti ha fatto inciampare. Se sei inciampato sulla verità, non girarti dall'altra parte per proseguire per la tua strada. E Paolo è inciampato sulla verità tante volte, ma si è girato sempre dall'altra parte. Perché? Perché Dio sulla sua vita e sulla sua via metteva tanti stimoli. Il primo stimolo, il martirio di Stefano. Ma perché non rifletti? Se questo che predica Stefano è la bugia, ma andrebbe mai a morire per una bugia? Tutte quelle donne e quegli uomini che non rinnegavano la fede, nonostante davanti a loro ci fosse la pena di morte, nonostante andassero a morire nelle arene cantando e lodando il Signore. Chi ha detto che la vita cristiana è una vita di tristezza? Avete visto che ritmi? Avete visto che gioia? La vita cristiana è gioia, anche di fronte alle difficoltà, anche di fronte alla morte, anche di fronte alle malattie. Questa è la vita cristiana. Perché? Perché c'è la speranza. Perché se finisse tutto su questa terra, allora saremmo disperati. Ma la gioia è nella speranza della vita eterna. Allora Dio dice a Paolo, Gesù dice a Paolo: ma nonostante tutti gli stimoli che ti ho messo, come fai ancora a girarti dall'altra parte? Quante persone ho conosciuto, cioè un carissimo amico che purtroppo ci ha lasciati in giovane età, ma quanti stimoli gli ho messo sulla strada, e il Signore gli aveva messo tanti stimoli sulla strada, ma lui si è girato sempre dall'altra parte. E così è stato sulla vita di Paolo. A volte il Signore ci punge e ci dà fastidio, ci punge attraverso una parola, ci punge attraverso magari una prova, ci punge attraverso delle situazioni particolari per richiamarci e per volgerci, per farci volgere verso di Lui. Eppure, come l'apostolo Paolo, ci siamo sempre girati dall'altra parte. E poi gli fa la terza domanda. Gli dice: ma per quanto tempo ancora tu mi ignorerai? Per quanto tempo ancora? E qui Paolo non ce la fa più. Perché una chiamata diretta, perché una chiamata personale, ci avete fatto caso? Tanti erano con lui, tanti hanno udito la voce, ma solo lui disse: cosa devo fare? Prima dice chi sei e poi dice cosa devo fare. Una volta che hai capito chi è Gesù per te, chi è Gesù, quello che ha fatto, poi non ti resta che dire cosa vuoi che io faccia, Signore. E vedete, Dio non è così meschino da distruggere la vita, demolirla e poi non ricostruirla. Lui ha demolito la vita di quest'uomo, tutti i suoi capisaldi, tutto ciò in cui credeva, l'ha demolito, è vero. Ne ha fatto un cumulo di macerie, è vero. Ma dopo ha costruito una nuova vita. E questo vuole fare questa sera a Gesù. Costruire delle nuove vite. Non importa se tu sia stato fino a 5 minuti fa un terrorista come l'Apostolo Paolo. È assurdo dirlo. L'altra volta abbiamo parlato del ladrone. Ricordate? Non ha avuto il tempo per fare un'opera buona. Eppure è nel cielo. Invece l'Apostolo Paolo che cosa ha fatto? Da persecutore è diventato perseguitato. Era meglio la vita di prima, umanamente parlando, ma lui non è interessato. Ha dato via tutto, anzi ha considerato la sua vita di prima come, voi lo sapete, vero? Come spazzatura, non che fosse spazzatura, ma come tanta spazzatura, qualcosa da cui separarsi. E Cristo invece qualcosa di talmente nobile, indispensabile, essenziale da accoglierlo nella propria vita. Se vi ricordate da dove siamo partiti, da una domanda che Gesù ha fatto ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? In quel passaggio ci sono 4 figure del Signore Gesù: il Cristo, il Re, il Figlio di Dio, la pietra angolare. Gesù in quell'occasione disse: Pietro, tu sei Pietro, ma su questa pietra io costruirò la mia chiesa. Ovviamente sapete che i nostri amici cattolici ritengono la pietra Pietro, però né voi né io eravamo alla presenza, no, in quel dialogo. Voi ce la fate? Nemmeno io. Però Pietro c'era. E Pietro ha colto benissimo l'affermazione del Signore Gesù. Infatti nella sua epistola, come definisce Gesù Cristo? La pietra che sorregge la Chiesa. E quindi immaginate in quel dialogo quando Gesù disse a Pietro: tu sei Pietro, ma su questa pietra io costruirò la mia Chiesa. E lì ci sono 2 promesse straordinarie, bellissime. La prima: tu verrai a far parte della Chiesa. Cristo edifica la sua Chiesa. E noi come pietre viventi facciamo parte di quell'edificio. Ma poi c'è la seconda promessa straordinaria. Qual è? E le porte dell'Hades non potranno vincerla. Tradotto in soldoni: chi crede in Cristo, anche se muore, vivrà. Chi crede in Cristo, anche se muore, vivrà. Le porte dell'Hades non potranno distruggerla. È una frase straordinaria, perché lì a Cesarea di Filippo c'era una grotta che veniva proprio a definire le porte dell'Hades. E il popolo era atterrito, tutti gli abitanti di Cesarea erano atterriti al solo pensiero di andare a finire in quella grotta. Ma secondo voi, dopo 2000 anni, la situazione è cambiata? Qual è il peggior timore di ogni uomo e di ogni donna su questa terra? Qual è? Perdere tutto? No. Qual è? Ditelo voi. La morte. Ma Gesù ha fatto una promessa: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ed ecco che anche la paura della morte viene sconfitta. Perché? Perché Gesù ha vinto sulla morte. E l'ultima figura di quel passaggio di Matteo capitolo 16 è l'agnello. Perché quando Gesù dice che sarebbe morto per ognuno di loro e ogni uomo e ogni donna, qualcuno si è un po' perché non ha compreso. Ecco che avere l'opinione su Gesù non significa conoscere Gesù. Conoscere Gesù significa conoscere a fondo l'opera che lui ha fatto per chiedere una semplice cosa. Gesù, vieni nella mia vita. Vieni a regnare nella mia vita. Questo è conoscere. È una relazione personale. Come sulla via di Damasco Gesù personalmente si relazionò con Paolo, con San Paolo, questa sera Gesù vuole relazionarsi personalmente con ognuno di noi. Cosa ha capito Paolo in quell'occasione? Che tutta la vita che aveva vissuto in quel momento, fino a quel momento, era una vita piena di peccato. Nonostante lui credesse fermamente che stava facendo la volontà di Dio. Tradotto in termini moderni, sono una brava persona. Questo stava dicendo Paolo. Io sono una brava persona. Come tanti di noi oggi dicono, io sono una brava persona. Io mi sono convertito a 16 anni. E sapete come sono venuto a finire? Non conoscevo gli evangelici, per me eravate oscuri, non sapevo chi fossero gli evangelici. Ho letto un opuscoletto che ha messo in discussione il mio credere di essere una brava persona. Perché questo opuscolo, non tanto per come era strutturato, ma per i versetti della Bibbia che metteva, si intitolava "Questa era la tua vita". Metteva a nudo tutte le cose intime della mia vita. No? Perché se veramente noi riuscissimo a mettere fuori le cose intime della nostra vita, allora sicuramente ci renderemmo conto che non siamo poi delle brave persone. Immaginate che ogni pensiero che state pensando venga proiettato su questo cartellone. Immaginate che ogni azione che avete fatto e di cui non andate fieri venga proiettato su questo cartellone. Immaginate che ciò che avete fatto di nascosto adesso diventi visibile a tutti. Beh, forse voi stessi direste: non sono proprio una brava persona. Però per le cattive persone c'è una speranza, perché Gesù non è venuto a salvare i bravi. E per dirla con una metafora che Gesù l'ha detto, medica, quindi noi riusciamo a capirla, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma chi? I malati. Gesù è venuto per noi peccatori, per salvare quello che era perduto e per dare una speranza. E infatti Gesù oggi vuole dare una speranza ad ognuno di noi, a tutte quelle persone che comprendono che senza Cristo sono perdute. Qualcuno ha detto che siamo un po' come i prodotti sullo scaffale del supermercato, no? Cosa fanno i prodotti sullo scaffale del supermercato? Hanno una scadenza. E quando se ne accorgono che hanno una scadenza, cosa fanno? L'uomo è un po' così, c'ha una scadenza, soltanto che noi non sappiamo il giorno della nostra scadenza su questa terra. Ecco l'urgenza del messaggio del Vangelo. Ecco la beata scelta che fece quel ladrone sulla croce. Ecco la decisione Ecco la domanda che Gesù rivolse a Paolo: per quanto tempo ancora mi resisterai? E Paolo crollò e disse: cosa vuoi che io faccia, Signore? Divenne cieco perché fu abbagliato, ma da quel momento in poi iniziò a vedere chiaramente. E che questa possa essere la risposta di ognuno di noi questa sera. Dire a Gesù: ok, fino ad oggi non ci ho creduto, fino ad oggi ho vissuto come ho voluto, ma cosa vuoi che io faccia, Signore? E il Signore ti dirà, il Signore ti indicherà la strada affinché tu abbia una speranza che vada oltre la vita su questa terra. E questa speranza non è riposta in un rito, non è riposta in una religione, né evangelica, né cattolica, né qualsiasi altra religione, ma questa speranza è riposta in un nome, e questo nome è Gesù Cristo. E a Lui sia l'onore e la gloria. Non avere solo un'opinione di Cristo, ma conoscilo personalmente, ed Egli si lascerà conoscere da te. Amen.
1: Amen. Grazie Marzio. Stiamo arrivando al termine anche di questa serata. E il messaggio di questa sera, come i messaggi predicati in questa sera, queste sere, sono molto chiare e indicano una sola soluzione. Se non senti di aver bisogno di Gesù, non c'è nulla da fare. Se non riconosci di aver bisogno di Gesù, tutto rimarrà così. La tua vita non avrà cambiamento. Continuerai per la tua strada. Forse un bravo religioso come Paolo. Forse osservatore di regole o di riti. Ma se non lo incontri personalmente, nessun cambiamento avverrà nella tua vita. E questa sera è l'opportunità di dichiarare al Signore: ho bisogno di te. Questa sera è l'opportunità di dire al Signore: sono ammalato. Ho bisogno di te, che sei il medico, l'unico medico che mi può guarire. Ci sono ferite nel nostro cuore che sono state causate dal peccato. Ci sono paure nella nostra vita che sono state causate dall'allontanamento di Dio, dalla non relazione con Dio. Paolo, come abbiamo ascoltato, si è sottomesso e ha riconosciuto che egli era il Signore. Questa sera vorresti fare la stessa cosa? O meglio, la mia domanda è: hai bisogno di riconoscere Gesù come Signore e Salvatore della tua vita? Se non hai sete della verità, allora non berrai di quest'acqua. Larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. Stretta e angustia è la via che conduce alla vita. E pochi sono quelli che si incamminano per essa, che vanno per questa vita. Se pensi di tenere nascosto la tua testimonianza, lascia stare. Sai, non tutti saranno salvati. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma molti sceglieranno di rimanere nella via della perdizione. E forse non sarai salvato, ma un giorno ti ricorderai di questa opportunità o di altre opportunità. Preghiamo che Dio te ne dia altri. Un giorno te ne ricorderai. Allora dici: perché non ho scelto? Questa sera, amico, amica, io non so, non ti conosco. Dio conosce tutto di te. Conosce il tuo nome, il tuo cognome. A volte il codice fiscale lo conosciamo personalmente, ma Dio conosce tutto di te. Conosce i tuoi dubbi, le tue paure, i tuoi segreti. Come ha detto Marzio, quello che gira dentro questa testa. Dio conosce ogni sentimento. Allora, se senti di avere bisogno di Lui, come fece l'apostolo Paolo, riconosci in Gesù il Signore della tua vita, ma non per questa sera, non per una settimana, per un mese, ma per tutta la tua esistenza. Se nel tuo cuore c'è questo desiderio e questa volontà, allora predisponiti all'invito che il Signore ti sta ponendo questa sera attraverso la sua parola, il suo servo. Non importa chi sei, se sei povero, se sei ricco, se hai dei titoli, non importa. Sei un'anima che hai bisogno di Gesù. Non importa quale posto sociale tu occupi nella società, non interessa al Signore questo, ma il Signore legge nel tuo cuore questa sera, legge nella tua anima. Scegli la vita questa sera, scegli Gesù, e se per te è un nome sconosciuto, come diceva il titolo, fa che invece questa sera questo nome venga inciso nel tuo cuore, nella tua anima. Sapete, prima di convertirmi avevo paura di guardare il cielo, era quasi una fobia, perché sapevo che Lui c'era, e come ragazzo pensavo che stesse solo là, invece poi ho scoperto che in ogni luogo è onnipresente. E avevo paura di questo Dio perché non lo conoscevo, ma quando lo conobbi ebbi il coraggio di alzare lo sguardo e di chiamarlo Padre, e mi resi conto che fino a quel momento ero orfano, non da genitori materiali. Ho avuto mio padre e mia madre che mi hanno cresciuto e mi hanno dato insegnamenti, ma non avevo un padre spirituale, ero orfano. Ma quando l'ho riconosciuto nella mia vita, guardai il cielo e lo chiamai papà. Puoi questa sera chiamare Dio tuo padre? La parola dice che i figli di Dio sono quelli che credono nel proprio cuore e lo confessano col cuore e con la bocca. Allora hanno il diritto e ricevono il diritto, acquisiscono il diritto di chiamare Dio il proprio padre. Se tu non hai fatto questa scelta, non puoi chiamarlo papà. Mi scuso, ma la verità è che non hai un padre. Non andare a casa orfano questa sera, ma confessa Gesù come tuo Signore e Salvatore. Riconoscilo come fece l'apostolo Paolo. Lui culturalmente era un uomo molto istruito, aveva molto potere, ma davanti a Dio non era nessuno e aveva bisogno di essere trasformato. Vogliamo pregare un attimo. Fratelli e sorelle miei, preghiamo insieme, perché insieme stiamo proclamando il nome del Signore. Non è solo chi sta su questo palco, chi predica, chi canta, ma insieme invochiamo il nome del Signore, finché in questo spazio, in questo tempo, qualcheduno questa sera scelga di sottomettersi e di riconoscere Cristo come Signore e Salvatore. Preghiamo. Padre, Creatore del cielo e della terra, ci sottomettiamo a Te Ti ringraziamo per la tua parola. Tu hai cambiato la vita di Saulo, di Paolo. Hai fatto di lui uno strumento straordinario. Gli hai dato, Signore, la gioia di appartenerti, di essere tuo servo. Ha dedicato tutti i suoi anni al servizio, che ancora insegnamenti che tu ci hai trasmesso attraverso di lui e che echeggiano fino ad oggi. Ti ringraziamo per questo tuo servo. Ma questa sera, Signore, come hai fermato Paolo e come hai chiamato lui, puoi chiamare qualcuno che è qui presente, uomo o donna, giovane, anziano, non importa, ricco, povero, non importa, Signore, ti preghiamo che possa questa sera qualcheduno aprire il cuore, gridare, avere il desiderio di dire: entra nella mia vita, Signore, voglio chiamarti Padre, non voglio più rimanere orfano, non voglio rimanere nel dubbio, voglio riceverti come Signore e Salvatore e tornare a casa con la gioia di averti conosciuto. Ti preghiamo, Signore, tutti insieme, tutti ad un'unica voce, la tua Chiesa sta pregando questa sera affinché possiamo vedere dei miracoli dopo questa predicazione, questo insegnamento. Padre, noi ti preghiamo che tu possa manifestare ciò nei cuori di qualcuno, non per potenza o per opere, ma solo per la potenza dello Spirito tuo Santo, che tocca il cuore e convince gli uomini di peccato, di giustizia, di giudizio. Te ne preghiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Vogliamo cantare un canto, Sam?

Ma se tutto questo ti sta chiamando al Signore questa sera, se la tua vita ha preso un momento di riflessione e vuoi ricevere Gesù come Signore e Salvatore, vuoi pregare davanti a tutti e confessare di riceverlo nella tua vita, vogliamo pregare per te. Ti chiedo di uscire dal tuo posto e di venire qui avanti, così pregheremo per te, senza vergogna. Vuoi che preghiamo per te? Vieni avanti e noi pregheremo affinché il Signore entri nel tuo cuore e tu torni a casa libero e col sigillo dello Spirito Santo. Io so che qualcheduno questa sera sta ricevendo la parola da parte del Signore e qualche cuore sta resistendo. Se sei giovane, medio, anziano, non importa, ma se hai capito questo messaggio, era per te. E allora l'invito che ti fa il Signore è questo: vieni avanti, riconoscimi davanti agli uomini di aver bisogno, di riconoscerti bisognoso, di aver bisogno di questo meraviglioso medico che guarisce le anime. E allora il Signore entrerà nel tuo cuore, perché ci vuole un'azione, ci vuole una decisione.

da parte tua. Dio si propone, non si impone, e questa sera si sta proponendo a te. Vuoi che preghiamo per te? Esci dal tuo posto e vieni avanti. Qui davanti pregheremo per te, senza vergogna. La prima voce è quella del Signore, ricordatelo, che ti dice: fallo, sono io che ti chiamo. Poi c'è la seconda voce del peccato, del diavolo, che ti dice: lascia stare, obbedisci alla voce di Dio, che è quello che ti chiama a venire a dare la tua vita questa sera, senza vergogna. Ti vergogni di lui? Lui non si è vergognato né di te e né di me. Gli è andato alla croce, gli ha dato la sua vita. Vuoi riconoscerlo davanti a tutti questa sera? Allora vieni avanti e fallo, e noi pregheremo per te. Questa sera, non rimandare a domani. Noi canteremo ancora una volta la frase di questo canto: chi salirà al trono tuo? E quando il canto dice: Padre, dammi un cuore puro, se tu non sei suo figlio, come puoi chiamarlo padre? Ma se non lo sei e lo vuoi diventare, io non inviterò più a venire avanti. Ma durante il canto sei invitato a venire avanti, e se vuoi pregheremo per te. Sapete, se io dovessi chiamare chi lo ha già fatto, sarebbero subito pronti a venire, senza nessun problema. Chiamo due fratelli e due sorelle a venire avanti, due persone, altri due, un altro fratello e un'altra sorella, senza vergogna, pronti a venire avanti, perché lo abbiamo già fatto. Non c'è vergogna di riconoscere Gesù. Noi canteremo di nuovo, e se tu vuoi ricevere Cristo nella tua vita, vieni avanti anche tu e pregheremo per te. Ancora una volta, mentre che cantiamo, sei invitato. Cantiamo, Sam. Cantiamo tutti insieme.

non rimandare a domani. Il domani non è tuo. Dio sta ponendo il seme del Vangelo nel tuo cuore, ma fa che il tuo cuore non sia una strada, una roccia o pieno di spine. Apri il tuo cuore che sia buona terra e il seme del Vangelo trovi terra fertile e tu riceva la vita che proviene da Cristo Gesù Signore, che è morto.

non tornare a casa è importante per te. Noi stiamo per chiudere e chiuderemo con una preghiera. Scegli questa sera, l'arca è ancora aperta, puoi entrare e salvare la tua anima. Padre, ti ringraziamo insieme per questa serata, per il messaggio del Vangelo. Signore, tu ti proponi e questa sera ti sei proposto a molte anime. Pensiamo anche a quelli che sono collegati, forse qualcuno è in ginocchio, sta pregando, ci farà sapere. Ma ti preghiamo per quelli che vediamo e sono qui davanti a noi. E per tutti, Signore, ti preghiamo che non ritornano a casa senza averti confessato come Signore e Salvatore, senza vergogna come i fratelli e sorelle che sono venuti avanti. Possono uscire dal proprio posto e venire qui dicendo: ho bisogno di confessare Gesù come Signore e Salvatore, come fece l'Apostolo Paolo, come è stato predicato. Padre, noi ti ringraziamo perché ci hai chiamato a seminare. Ed è ciò che abbiamo fatto questa sera, tutta la tua Chiesa presente come una grande squadra, ad unisono, uniti per quest'opera che ti appartiene. Ti preghiamo, Signore, se alcune anime non hanno il coraggio, la nostra preghiera è che possano avere ancora tempo, perché il tempo sta per scadere. Come l'arca di Noè fu chiusa dalla tua mano, così tu terminerai il tempo della grazia. E non ci sarà più opportunità di salvezza per coloro che non hanno scelto. La porta del regno dei cieli sarà chiusa e chi non entrerà rimarrà fuori. Padre, ti preghiamo che dei cuori possano essere spronati dalla tua parola, dalla tua presenza. Accompagnaci alle nostre case. Noi terminiamo qui questo servizio. Lo mettiamo ai tuoi piedi, non sconfitti, ma vincitori, perché abbiamo predicato il Vangelo. Non sconfitti, ma più che vincitori, perché siamo in Cristo. A te la gloria, nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Grazie fratelli e sorelle, tornate ai vostri posti. E chiudiamo qui la serata, la chiudiamo così. Abbiamo avuto molte emozioni. E l'appuntamento è domani sera alle 20:30, ma domani mattina alle 10:30 abbiamo il culto di adorazione, verrà trasmesso anche online, ma ognuno vada prima nella sua chiesa, poi magari lo vedete dopo. Dio vi benedica e ci vediamo, se volete, domani sera di nuovo qui sotto la tenda. Amen.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos sono le ore 23 e 16 minuti.
2: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo, il più grande.

0: La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo Isaia 53.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano

no, farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Salve amici. Eccoci a un nuovo appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio. Iniziamo oggi una serie di meditazioni su quelle che sono le caratteristiche peculiari del nostro Dio. Leggiamo prima nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, al capitolo 11, al verso 33, e dice: O profondità delle ricchezze, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Quando si parla di attributi, si parla di una serie di caratteristiche proprie di una persona. Ed è logico che se vogliamo conoscere meglio una persona particolare, dobbiamo frequentarla, dobbiamo imparare a riconoscere le sue caratteristiche peculiari, attraverso le quali impareremo ad apprezzarla di più. Così è per un amico, per la propria fidanzata e così via. E tanto più, cari amici, questo discorso vale per il Creatore, per il Padre Celeste, che si è rivelato attraverso il suo creato, attraverso la sua parola, attraverso i suoi nomi e i suoi attributi, cioè nelle perfezioni della sua essenza, e ultimamente si è rivelato attraverso il suo figlio Gesù. La teologia biblica distingue fra attributi incomunicabili, cioè le caratteristiche dell'essenza di Dio che gli appartengono in modo esclusivo, e gli attributi comunicabili, cioè quelle caratteristiche che Dio ha comunicato all'uomo affinché le pratichi. Il desiderio di ogni cristiano deve essere quello di conoscere Dio. Caro amico, quando tu pensi e cerchi di concepire Dio, che cosa ti viene in mente? Quando ti trovi davanti ad una prova o ad una difficoltà, quali sono i tuoi pensieri riguardo Dio? Sei convinto che Dio provvederà veramente a tutte le cose di cui hai bisogno? Il tuo Dio può sbagliare o essere assente nella tua vita? Potrei aggiungere tante altre domande, perché come vediamo e come sappiamo Dio determina ogni cosa. Ma iniziamo a vedere per prima gli attributi incomunicabili. Come abbiamo detto prima, sono quelle caratteristiche di Dio che sono proprie di Dio, che gli appartengono in modo esclusivo. Allora, per primo vediamo che Dio è autoesistente, è infinito, perfetto, eterno. Questo attributo afferma che la base dell'esistenza di Dio è solamente se stesso. Egli non dipende da altri per quanto riguarda il suo essere, per le sue virtù, i suoi decreti, le sue opere. Dio non è solamente indipendente in sé,
ma è la causa per cui tutte le cose e tutte le creature dipendono da Lui. Poi l'infinità di Dio è l'attributo tramite il quale Dio è libero da tutte le limitazioni. Nel dire che Dio è infinito, neghiamo che ci sono o ci possono essere limitazioni al suo essere divino e ai suoi attributi stessi. Questo attributo implica che Dio non è limitato in nessun modo dall'universo, dal mondo dello spazio-tempo, o che Egli è limitato in questo universo. Poi, per quanto riguarda la perfezione di Dio e la sua infinità, è applicata a tutti i suoi attributi, in un senso non quantitativo, ma qualitativo. Poi abbiamo l'eternità. L'eternità di Dio significa che Dio esiste in perpetuo. La sua esistenza si estende per sempre, indietro e per sempre in avanti, dal nostro punto di vista del tempo, senza qualsiasi interruzione o limite causato dalla successione degli avvenimenti della storia. Cari amici, poter contare sul Dio della Bibbia, che è l'unico Dio, che è il vero Dio, è un privilegio. Non solo è un privilegio, ma è una speranza. E sappiamo che la speranza della parola di Dio non è la speranza umana, ma è una certezza, la certezza nelle sue promesse. E questa speranza non è solo per l'oggi che viviamo, ma è per tutta l'eternità. Caro amico, cara amica, se ancora non metti la tua fiducia in Lui, non aspettare. Non aspettare, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Allora, cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato e io veramente mi auguro che nel corso di queste meditazioni sugli attributi di Dio possa suscitare appunto in voi un interesse maggiore nel cercare Dio, nel cercarlo attraverso la sua parola, la Bibbia, e nel cercarlo attraverso la preghiera. Potete rivolgervi a Lui in un modo diretto, così come un bambino fa con il suo padre. E Lui vi risponderà, potete esserne certo, anche perché chi vi sta parlando ha fatto l'esperienza. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, un a risentirci a domani, cari amici, e che Dio vi benedica.

notte col passo, le gran torri ho intravisto, della fortezza tra la nebbia, dove la sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale, lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento, mi inganna con ogni spavento.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito, a partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati? L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Siamo in collegamento telefonico con Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Buongiorno Severino, grazie per essere in nostra compagnia. Ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Sui giornali quest'oggi una grande attenzione sui temi, in particolare della giustizia, che c'è, che non c'è, che ci dovrebbe essere, per cui aspettiamo un giudizio importante, come nel caso del crollo del ponte a Genova. Avevo 10 anni, mio padre è morto lì, non provo rancore ma voglio giustizia. Questa è l'intervista che troviamo su Repubblica, un richiamo in prima pagina di Marco Lignana. E l'articolo: Cesare è figlio di Andrea Cerulli, una delle 43 vittime del crollo, sarò in aula per lui, mi ha insegnato il valore della speranza. E ecco, l'idea è: io non accetto le scuse di Autostrade, che è arrivata una giornata di ieri, se non sbaglio.
3: Quindi il giorno prima, insomma, sì, un po' intempestiva anche.
1: Allora, sentiamo Severino Saccardi questa tristissima vicenda e delle responsabilità, che vedremo se ci saranno delle conseguenze. Ecco.
4: Sta a noi esprimere, o penso si possono esprimere tranquillamente, opinioni sulla vicenda strettamente giudiziaria. C'è un verdetto, si possono fare considerazioni di ordine politico, morale, di buon senso. È una vicenda tristissima, allucinante quando successe, surreale nella sua drammaticità. E quindi capisco, è umano il sentimento dei parenti delle vittime, e pone in luce un problema che credo sia, non dico che sia strutturale, ma il ricorrente in quello che sono, diciamo, la salvaguardia di tanti nostre opere pubbliche, infrastrutture. Cioè, che poi era la stessa questione della sciagura di Viareggio, anche se era una cosa totalmente diversa, cioè a dire tutto quello che è manutenzione, salvaguardia, attenta revisione regolare, periodica, di quello che è di interesse pubblico e che serve a tutti e che potenzialmente però può essere anche pericoloso. Ecco, questa è una questione che va attentamente curata. Quindi questa è una vicenda che ha un significato anche simbolico importante, e capisco le parole, insomma, del figlio di una delle vittime, le scuse sono tardive è difficile perdonare. Io capisco, perché sono cose, le disgrazie possono sempre succedere, ma cose di questo tipo non dovrebbero succedere. Ecco, quindi credo che questa vicenda vada considerata in questa luce, solidarietà alle famiglie, naturalmente poi è sempre difficile valutare le responsabilità personali, e a volte viene condannato magari chi direttamente non è responsabile, e questo è sempre una cosa molto brutta e sgradevole, però che le responsabilità vengano indicate, che le sanzioni, le punizioni vengano erogate, questo di fronte a un fatto così grave è giusto, insomma, e forse ci è voluto anche troppo tempo perché ci arrivassimo.
3: Tra l'altro ho fatto un bellissimo collegamento tra Viareggio, dove c'è stata la sentenza poche settimane fa, ora questa, 400 volte si sono incontrati, quindi voglio dire, sono processi lunghissimi, dettagli. Non c'era, io ho sentito anche altre testimonianze, anche della presidente del comitato che poi è nato e si è fatto parte civile, non c'era nessun astio, c'era proprio il fatto, il rammarico di dire: al di là delle nostre vittime personali, si sapeva,
4: cose che non dovrebbero succedere,
3: perché si sapeva, si è sottovalutato, oltretutto. Quindi dice, è un danno non solo per chi è caduto di sotto e per le famiglie, ma per tutte quelle persone che hanno attraversato in maniera tranquilla.
1: Allora, il figlio di questa vittima, nell'intervista dichiara: è stata una catastrofe anche per quei valori che mi ha insegnato. Io sono cresciuto con Falcone e Borsellino, con la lotta alla mafia, e poi il mondo ci è crollato addosso per colpa di un comportamento che qualcuno ha definito malavitoso. E questo è il problema. Allora, io direi, ascoltiamo adesso...
4: C'è il tema della legalità, c'è il tema del rispetto delle regole, c'è il tema, insomma, della trasparenza nella gestione della cosa pubblica, degli apparati pubblici, delle infrastrutture, eccetera.
1: Prima della canzone abbiamo parlato di Genova, del Ponte Morandi, ma di Genova si parla anche per un altro motivo, perché domenica sarà l'anniversario degli scontri del 2001. Su Repubblica c'è un'intervista alla sorella del ragazzo ucciso in piazza Alimonda. Quindi Carlo Giuliani è morto appunto a Genova nel 2001, e qui si dice che tutto sommato, almeno questo è quanto dichiara la sorella, non c'è stato un vero processo per quel che riguarda Genova, quello che è successo. Servirebbe un grande processo pubblico su Genova, dove avvocati, politici, cittadini, il movimento possano raccontare e fare un'analisi storica, sociale e giuridica. Si diceva no alla guerra, parlava di finanza, il G8, lavoro, diritto, ambiente. Oggi ci sono anche genocidi e collassi climatici, è ancora più necessario esserci. Allora, Severino Saccardi, un tuo ricordo e ecco una tua considerazione anche su quello che ha dichiarato la sorella di Carlo.
4: Sì, io tra l'altro ho un ricordo netto. Io non ero a Genova, ma ero presidente del COSPE allora, e ci avevamo diversi soci attivisti lassù, quindi ho avuto resoconti, insomma, ho avuto modo di prendere posizione. Ho conosciuto il babbo di Giuliani delle manifestazioni a Santa Fiora, paese natale di Balducci, quindi di questa vicenda conosco. E lì va detto che fu un insieme un precipitato, per così dire, di elementi negativi che andrebbero in un paese civile evitati, appunto, nella gestione delle manifestazioni pubbliche e dell'ordine pubblico. Insomma, lì ci sono responsabilità evidentemente gravi. Fu una grande manifestazione, i temi erano temi che è giusto quello che veniva detto prima, che sono oggi più che mai all'ordine del giorno, oggi più che mai c'è questo tema, sì, quello del cambiamento climatico, che è un tema enorme, ma quello della guerra, quello delle dittature, quello del... A proposito, su questo una postilla, si vedono anche cose un po' surreali. Io ho visto questi tre esponenti della flottiglia che sono andati a dare solidarietà al regime iraniano. Ora, insomma, io sono contro la guerra in Iran, illegittima, illegale, ma questo non vuol dire dare solidarietà al regime iraniano, insomma, che ha responsabilità.
1: Certo. Senti, quando si parla di Genova, oltre che dell'uccisione del giovane, si parla anche della cosiddetta macelleria messicana, la scuola Diaz, le torture sui manifestanti nella caserma di Bolzaneto, di sospensione democratica, no? Anche per i silenzi. Quindi,
4: questo è il vero punto. E lì penso appunto che sia il vero scandalo, insomma, di Genova, perché è vero che, ripeto, l'ordine pubblico va gestito con attenzione, è vero che in queste manifestazioni, che sono manifestazioni pacifiche, con migliaia di persone che agitano temi importanti, c'è un certo numero e un certo nucleo di provocatori che facilita l'insorgere della violenza, ma lì alla Diaz fu violenza gratuita. Ecco, questo, insomma, va detto, questo va, ci furono arbitri, ci furono sopraffazioni, ci furono percosse.
1: Per quel che riguarda il senso della giustizia, mi sembra che i responsabili non siano stati veramente puniti, anzi qualcuno di loro addirittura è stato promosso, cioè successivamente. Quindi c'è un gap proprio di legalità.
4: Sì, su questo io sono d'accordo, e sono d'accordo anche con quello che vi ho detto prima, che sia da un punto di vista storico, sia da un punto di vista giudiziario, insomma, da un punto di vista di ricostruzione, su questi fatti, su cui pure è stato lavorato, su cui pure tante cose sono state dette, tanti aspetti sono emersi, insomma, molte cose sono state chiarite. Certo, forse ci sarebbe voluto anche, e ci vorrebbe forse, un ulteriore approfondimento e un ulteriore elemento di chiarezza per riportare alla luce quello che è normale in paesi democratici, certo. Cioè a dire che ci sono le manifestazioni, c'è il dissenso, c'è l'agitazione di grandi temi di interesse pubblico, e c'è e ci deve essere una gestione responsabile, professionale dell'ordine pubblico.
1: Cosa che non è semplice, però certamente in quell'occasione, come dire, si è detto il peggio di sé, ecco, per quel che riguarda la... Senti Severino, abbiamo esaurito il tempo a disposizione. L'altra notizia è che non ce la facciamo a commentare: uccise due rapinatori, gioielliere va in carcere, Salvini dice chiedo la grazia. Questo è dal Corriere della Sera. Insomma, anche su questo è una vicenda che sta dividendo l'Italia. Ce la fai in 30 secondi a darci il tuo parere?
4: Cioè, dispiace naturalmente, cioè, chi viene rapinato naturalmente è una posizione particolare, però c'è la proporzionalità. Ora sembra un discorso freddo della legittima difesa, e insomma ammazzare un paio di persone è un atto che va sanzionato, non c'è dubbio, e questo mi pare che sia...
3: No, ma qui è che va oltre la legittima difesa. È stato quei video dove lui li rincorre dopo e gli spara.
1: È lì. Per questo 14 anni gli hanno dato.
4: Esattamente. Quindi se uno rincorre e uno spara alle spalle, il discorso cambia completamente.
1: Poi naturalmente qualcuno tra i nostri ascoltatori dirà sì, ma è la situazione in cui ci troviamo che esaspera. Però... per un processo si fa riferimento.
4: Questo credo che sia vero, perché in certi momenti si perde il controllo, c'è la paura, c'è la rabbia, c'è però insomma, voglio dire, la vita è la vita, e quindi è giusto che, io penso, che il tribunale abbia...
1: Allora fateci sapere cosa ne pensate. Il nostro numero di WhatsApp lo conoscete: 348 222 72 94. Il tema della giustizia è un tema importante e spesso controverso, addirittura divisivo. Grazie Severino Saccardi per essere stato in nostra compagnia.
4: Grazie
1: quest'oggi.
4: Grazie.
5: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94 è il numero WhatsApp di RWS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Lo potete fare anche attraverso la posta elettronica, oltre che con la posta normale, diciamo così, che ormai dovrebbe cambiare nome, insomma dovrei dare io un nome diverso. La posta normale comincia a essere quella elettronica ormai da tanto tempo. Bene, e poi c'è il sito hopmedia.it per i podcast, e non soltanto i podcast, perché ci sono anche diversi video, brevi video di ispirazione cristiana che potrete seguire sempre su questo nostro sito. Bene, abbiamo introdotto come ogni volta il nostro programma di riflessione estemporanea, e quindi andiamo subito con il versetto di oggi, che troviamo al capitolo 9, il versetto 17 esattamente, del libro del profeta Neemia. Qui sta parlando del popolo di Israele quando fu nel deserto, e il testo dice: rifiutarono di obbedire e non si ricordarono dei miracoli che tu avevi operato in loro favore, indurirono la loro cervice e nella loro ribellione si diedero un capo per tornare alla loro schiavitù. Beh, pensiamoci un attimo. Tornare alla schiavitù è un paradosso pazzesco, eppure così profondamente umano. Erano liberi, avevano davanti a loro una terra promessa, fra l'altro una terra in cui si diceva stillasse il latte e il miele, tanta abbondanza c'era in questo nuovo territorio. Ma di fronte alle prime fatiche del deserto, alla paura dell'ignoto che li attendeva, alla stanchezza, hanno preferito la certezza invece di una gabbia alla fatica di essere liberi. Una fatica, ecco, non mi potete vedere in questo momento, ma ho messo indice e medio di tutte e due le mani, muovendoli dal basso verso l'alto e viceversa, come per dire un fra virgolette, ecco, una fatica, per modo di dire. E allora quante volte capita questo anche a noi? Quando la vita si fa dura, quando una relazione richiede impegno, quando cerchiamo di cambiare una cattiva abitudine, quando vogliamo eliminare addirittura una dipendenza, veniamo assaliti dalla tentazione di tornare indietro, sì, di fare una retromarcia. Preferiamo il noto, il conosciuto, anche se ci fa soffrire, lo preferiamo, sì, all'incertezza di un futuro nuovo, di qualcosa di diverso. E allora scegliamo di irrigidire il collo. Il Signore più volte disse al popolo nel deserto: voi siete un popolo di collo duro. Ecco, preferiamo chiuderci nel nostro orgoglio anche, pur di non ammettere che abbiamo bisogno di aiuto, che abbiamo bisogno della presenza di Dio, dell'intervento di Dio, che abbiamo bisogno di legarci a Lui. E allora abbiamo paura che legandoci a Lui, sì, diventeremo schiavi, ecco, anche qui un grande fra virgolette, mentre invece, paradossalmente, pensiamo che fare quello che ci pare e piace, anche a nostro discapito, sia una libertà, ecco. E invece non è così. Allora fra poco continueremo a riflettere su questo tema. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento per oggi. Vi ricordo il 348 222 72 94 numero WhatsApp e poi il sito hopmedia.it per quanto riguarda RVS, appunto. Siamo partiti dal capitolo 9 versetto 17 del libro del profeta Neemia, che dice: rifiutarono di obbedire e non si ricordarono dei miracoli che tu avevi operato in loro favore. Indurirono la loro cervice e nella loro ribellione si diedero un capo per tornare alla loro schiavitù. E qui dicevamo, il profeta parlava del popolo di Israele nel deserto, ma anche no, ma anche non tanto forse, ecco. E allora riprendiamo con una storia, un racconto a proposito di libertà e di schiavitù. Ho letto qualche tempo fa un vecchio guardiano di un faro su una costa frastagliata e avvolta da una nebbia perenne raccontava di avere trovato una mattina di tempesta un gabbiano ferito a un'ala. Lo portò dentro, lo curò, lo nutrì per settimane in una grande gabbia che era aperta sul balcone del faro. E quando l'ala fu finalmente guarita, insomma si vedeva che si era rimarginata la ferita, il guardiano aprì la gabbia completamente e invitava con i gesti il gabbiano a volare via, ma l'uccello non si muoveva. Sì, guardava il vento, guardava il mare aperto e poi ritornava a rifugiarsi nell'angolo più distante della gabbia stessa. Aveva paura dello spazio aperto, si era in qualche modo abituato alla sicurezza del cibo facile, anche se al prezzo di rinunciare alla sua natura di grande volatore, insomma. Il guardiano dovette prendere la gabbia, inclinarla con dolcezza e spingere con la mano il gabbiano verso il vuoto. E solo allora, una volta percepita l'aria sotto le ali, il gabbiano si ricordò chi era. Gridò al vento con il suo verso caratteristico e aprì le ali, spiegò queste grandi ali verso l'orizzonte e andò via, volò. Beh, anche noi a volte abbiamo bisogno di quella spinta gentile per non rassegnarci alla nostra gabbia quotidiana. E la parte più straordinaria del versetto di Neemia non sta nella ribellione dell'uomo, ma nella reazione di Dio, perché subito dopo aver descritto la testardaggine del popolo, questo collo duro di cui si parla, il testo aggiunge: ma tu sei un Dio pronto a perdonare, pietoso e misericordioso, lento all'ira e ricco di benevolenza, e non li hai abbandonati. Ecco, questa dinamica di liberazione, di caduta e di instancabile recupero trova il suo compimento perfetto in una delle pagine più celebri del Nuovo Testamento della Bibbia, la parabola del figlio prodigo, almeno così viene di solito chiamata. Sarebbe meglio, io penso, chiamarla la parabola del padre misericordioso, riflettendoci bene. Si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 15. Anche quel giovane figlio, era il secondo di due figli, decide di andarsene, sperpera tutto, perché in effetti la parola prodigo, ormai pochissimo usata nella lingua italiana, significa proprio questo: sperperone, scialacquatore. Ecco, lui perde tutto, finisce poi per desiderare il cibo dei maiali, dei quali era diventato guardiano per cercare di vivere in qualche modo, ed era diventato schiavo della sua stessa fame e schiavo delle sue scelte sbagliate. Ma quando decide poi di tornare, teme di essere trattato come un servo o peggio di un servo dal proprio padre, e invece trova un padre che non lo rimprovera, non gli rinfaccia il passato, ma gli corre incontro, lo abbraccia di tutto cuore, con gioia, e addirittura fa una festa. Ecco, allora, care amiche, cari amici, quale che sia la schiavitù o il vicolo cieco in cui ci sentiamo bloccati, ricordiamoci che non siamo fatti per rimanere nella gabbia. C'è sempre un vento di misericordia da parte di Dio che è pronto a sostenerci, e potremmo chiamarlo anche il vento dello Spirito Santo del Signore. Sì, pronto a sostenerci se decidiamo oggi di riaprire le nostre ali metaforiche e di ricominciare. Che il Signore ci benedica tutte e tutti. Per oggi concludiamo qui.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.